0: trovo una certezza che è il mio corpo.
1: Perché su quello posso agire.
0: Su quello posso agire, concreto, posso agire e posso in qualche modo sentirmi nuovamente in potere di me. Quindi oggi c'è anche la bigoressia, quindi un eccessivo controllo del corpo attraverso lo sport. Sta arrivando questa nuova
1: anche
0: forma.
1: Anche l'ortoressia mi viene in mente.
0: Anche l'ortoressia, quindi un'eccessiva attenzione al sano, al biologico come etica, in realtà poi tutto ciò che è ossessivo può diventare una patologia, quindi certo. Il sano va bene, l'attività fisica va bene, ma è l'ossessività. Però quando si arriva qua è proprio l'atto finale, come certo. Se entrassimo, non so, al teatro e si chiude lo spettacolo, non diciamo ma come siamo appena entrati, in realtà si apre tutto quello che ci stava dietro, ecco, si arriva dopo.
1: Quindi il tuo lavoro, quando ti trovi di fronte a questo atto finale, è quello un po' di forse prendere il gomitolo e provare un po' a riavvolgere per vedere da dove questo atto è iniziato, quali sono i nodi su questo gomitolo e in qualche modo come scioglierli per togliere questa sottrazione, che sembra un po' un ossimoro, però togliere il tema della sottrazione dalla quotidianità di una persona che in qualche modo togliendo controlla.
0: In qualche modo sì, all'inizio devi creare una relazione e devi stare molto sul sintomo, perché ci deve essere anche un'alleanza su quanto è importante questo sintomo per una ragazza e non glielo puoi togliere immediatamente. Dipende poi anche dal punto di vista medico, le indicazioni che vengono date, perché su questa patologia non puoi mai lavorare da sola, ma sempre in equipe con figure mediche. Poi c'è questo lavoro che dici tu, un po' di sbrogliare questa matassa e andare un po' a capirne le cause che hanno bloccato una nascita, una crescita, perché spesso questa malattia è legata a un blocco della crescita, cioè quando il corpo cresce la mente rimane indietro e quindi non riesce a fare quel passo, quindi blocca il corpo, tant'è che si ritrovano ad avere un corpo bambino senza ciclo mestruale, come capita anche ad Anne, lettera al mio corpo, e hanno una mente molto rigida, molto controllante, in modo che così c'è un riallineamento tra un corpo che non era accettato, troppo morbido, troppo femminile, troppo ricco di significati erotici anche, e una mente ancora che ha bisogno ancora di controllare, è una corazza fondamentalmente. E lì si blocca l'esperienza della vita, l'esperienza della bellezza della vita, dei sapori, mi viene da dire, dei gusti.
1: Ecco, su questo ti chiedo, chi è Dana? Perché tu hai nominato Lettera al mio corpo, che è l'ultimo libro che hai pubblicato, e tratta questo tema con una particolare delicatezza e soprattutto con un approccio speciale, cioè parla di lettere, di parole, in questo caso scritte, che diventano un po' un altro filo, un filo rosso per svolgere un po' la matassa di cui stavamo parlando prima.
0: Certo, allora Dana riassume in realtà quelle che io chiamo le pazienti per me più sfidanti, nel senso non meno importanti, tutto sono importanti, ma che in qualche modo anche come terapeuta mi hanno fatto mettere in discussione, lavorare molto anche su me stessa, e però poi succedono questi incantesimi che con una paziente, anche nel momento in cui ti scontri, poi si può creare anche uno spazio di lavoro diverso. E a parte che chi lavora nei disturbi alimentari utilizza questa metodologia di scrivere una lettera ad un corpo che fino a quel momento lì viene solo utilizzato in modo meccanico, e quindi cerchi di riportare la persona ad avere un affetto per questo corpo. Quindi la prima lettera è una richiesta di scuse, quindi un corpo che odi, un corpo che non rimane in una dimensione mentale che esce con le sue forme, deve ritornare a dirgli ti chiedo scusa perché fondamentalmente oggi capisco che sei la mia casa, che senza questo corpo noi non possiamo fare questa esperienza di vita, questa evoluzione. E quindi il libro proprio si apre con questa lettera di Dana che chiede scusa al suo corpo, è la lettera di apertura più forte.
1: È un atto molto difficile, soprattutto difficile. Perché vuol dire ammettere che gli hai fatto del male, sei fatto del male in qualche
0: esatto.
1: modo.
0: Esatto. E che in qualche modo hai trattato male te stessa proprio. ma è un passaggio durante una lunga terapia. Non puoi arrivare ad una lettera così all'inizio, quando non c'è una relazione, quando non c'è una fiducia, quando ti senti minacciata perché pensi che il terapeuta l'unico scopo che abbia è farti, utilizzo questa parola terribile, ingrassare. Assolutamente no. Lo scopo di una terapia è riportarti ad assaporare la tua vita, ad avere l'energia per poterla vivere. Quindi lì si apre tutto un percorso terapeutico. Quindi in Dana ci sono almeno 5 pazienti,
1: Almeno.
0: almeno.
1: E chissà quante si possono rispecchiare in una storia che alla fine può essere tangente anche per persone che non soffrono per forza di quel tipo di disturbo, ma che possono attraversare delle fasi in cui quel rifiuto, quel blocco, quella mancanza di gusto prende sopravvento sulla vita.
0: Assolutamente, anche quando una persona soffre di depressione c'è l'incapacità di vivere, cioè di gustare la vita. Noi possiamo esistere o possiamo vivere. Vivere è assaporare la vita e quindi assaporarla però anche in tutte quelle emozioni che può essere il dolore, la paura di non piacere, l'inadeguatezza, ma anche l'amore, l'abbondanza,
1: Anche
0: perché
1: quelle positive, soprattutto quando
0: anche
1: si fanno
0: quelle, ma
1: paura.
0: nonostante tutto, chi soffre di questa malattia ha paura anche delle emozioni positive, cioè non riesce a gustare nemmeno quello che è bellezza, abbondanza, amore, prosperità, è tutto troppo. Come diventa troppo il cibo sulla tavola, troppo in centimetri del corpo,
1: È
0: troppo
1: tutto un troppo.
0: emozioni.
1: E cosa succede quando invece ci si arriva? Cioè, non è un percorso semplice, non sempre c'è un lieto fine, ma quando questo percorso cresce, cambia e dal troppo si arriva a sentirsi abbastanza, quindi giusti, bene nel mondo e ritrovare un po' di sapore. Cosa vede il terapeuta?
0: Quando arriviamo a questi momenti, ovviamente, si apre una grande possibilità di una nuova forma di salute, perché la sofferenza che c'è dietro è enorme, sia della persona che lo vive, sia della famiglia. E quindi nel momento in cui avviene, cerchi anche di dare da parte del paziente un senso a tanto dolore. E il dolore, quando diventa invece un'esperienza della resilienza, io so resistere, io so sopportare, io so tornare a vivere, è sicuramente una grande opportunità. L'unica cosa è che queste malattie tendono un po' a cronicizzare e quindi magari rimangono alcuni atteggiamenti di rigidità che magari sono all'interno delle relazioni piuttosto che di un alto perfezionismo, magari rimane un'alimentazione un po' selettiva, però insomma se uno poi in qualche modo in mezzo a tutto questo ci sta a riuscire a prendere in mano la vita e assaporare soprattutto la vita, penso che sia una grande possibilità. Per il paziente, ma anche per il terapeuta.
1: E qui ti faccio una domanda personale, per te la vita che sapore ha? Se
0: In questo momento.
1: dovessi immaginare un gusto, un sapore, un qualcosa che può racchiudere il gusto della vita per te, cosa sarebbe?
0: Ma per me è una sorpresa, non so, mi viene in mente un frutto che nel momento in cui poi lo morsichi ti apre tutta la sua bellezza e tutto il suo sapore, però prima incontri un po' di durezza,
1: Di
0: un po'
1: resistenza,
0: di
1: quindi.
0: resistenza, quindi per esempio la ciliegia che a me piace molto, oppure anche parlando, visto che in Dana c'è anche questo incontro con una brioche, quando mangi una brioche e dentro c'è una buonissima crema, io dico la nocciola al cioccolato perché sono i miei gusti preferiti, quindi è proprio una sorpresa, però prima c'è sempre anche un po' la difficoltà, quindi è come tu affronti le difficoltà ci sono nella vita e è una sorpresa, io nel libro parlo anche un po' di me come sorpresa quando ho iniziato a lavorare nei disturbi alimentari. Non tanto a livello tecnico come mi hai chiesto te, ma anche a livello personale. Ho sempre
1: Certo.
0: avuto nella mia vita persone che soffrivano di un disturbo alimentare, ma che ai miei tempi non venivano definiti, insomma, l'anoressia non si parlava ancora così tanto. Oggi per fortuna se ne parla, però la vita è una sorpresa.
1: Ecco, questo è un ottimo messaggio e mi ricollego a un aspetto che sembra, diciamo, corollario, ma è molto importante in questi casi, le relazioni. Quando una persona soffre di disturbi alimentari, crea un po' il vuoto attorno a sé, non vuole essere toccato, smette di essere in
0: Esatto.
1: contatto, rifiuta la socialità, anche in famiglia diventa molto difficile. C'è una bussola? Cioè, per orientare le persone che hanno a che fare, vedono che c'è un problema, ma non sanno come muoversi, pensano di rompere i legami oppure li strappano cercando di smuovere la persona. Come si fa?
0: Allora, in questo momento storico che esiste il dottor Google che dà tutte le risposte, in realtà abbiamo creato un grande caos. C'è un'opportunità, ma c'è il caos. E io nel 2023, dopo il mio ultimo master che ho fatto nel 2022 su disturbi alimentari, e su questa domanda che i genitori mi hanno sempre fatto, cosa devo fare, come mi devo comportare, ho ideato praticamente insieme ai genitori con cui lavoravo questo piccolo strumento, un vademecum, che si chiama la bussola. E su questo piccolo strumento io lo chiamo un po' il pronto soccorso, perché è di immediata soluzione e ti dà delle strategie pratiche su come intervenire su quello che angustia molto i genitori, è la tavola. Se non mangia cosa faccio, se salta il piano nutrizionale, se appena finito di mangiare scopro che andare in bagno subito è segnale che qualcosa non sta andando. E quindi ho creato questo piccolo vademecum, ci sono delle domande che loro hanno fatto, la risposta e anche un'immagine, perché io adoro le immagini, perché come si vede anche in Lettere al mio corpo, la copertina è un'immagine tutta piena di simboli. E poi in questo libro che si chiama La bussola, per tornare alla tua domanda, ci sono anche delle piccole metafore, utilizzando un metodo, si chiama metodo Musli, sulla metafora degli animali, in cui si lavora con i genitori raccontandoci un po', dicendo che stile di relazione hai con i tuoi figli, non so, fai il rinoceronte, cioè sfondi la porta e continui a dire non hai mangiato, adesso mangia, o fai la medusa che dice soffro perché a causa tua, perché tu stai male, mi fai stare male, però diventa un mezzo di comunicazione con la famiglia, il terapeuta e i figli stessi, un piccolo aiuto.
1: Sì, un modo per ricostruire un po' quei figli che rischiano di essere, esatto, strappati quando manca la comunicazione.
0: Manca la comunicazione perché è solo esclusivamente poi sul cibo, cioè il terapeuta deve allargare questa comunicazione, sì. Infatti la cosa migliore sarebbe lavorare terapeuta individuale, terapeuta della famiglia, insomma un sacco di gente,
1: sacco
0: se serve
1: lavoro,
0: il medico
1: un
0: psichiatra,
1: insomma, come si diceva,
0: però
1: che
0: sì,
1: può durare anni.
0: Oggi le linee guida dicono che il lavoro con i genitori è alla pari col terapeuta, cioè deve essere un lavoro costruito insieme,
1: anche per ritrovare forse un po', come si diceva, il gusto della tavola, nel senso che alla fine in tavola ci sono le relazioni, il punto di incontro con la famiglia, il momento in cui davvero magari si parla di altro. E per tornare a quel gusto forse serve anche questo, prima di partire dalle relazioni, da quello che permette poi di riaprirci.
0: Spegniamo la televisione, spegniamo i cellulari, che è la parte più difficile, mettiamoci a tavola e ritorniamo ad essere in relazione, esattamente ad assaporare quello che c'è prima di tutto, che è l'amore, perché c'è una grande sofferenza perché si amano queste famiglie e questi figli, ed è uno di quei sentimenti che anche Dana fa fatica ad assaporare.
1: E quindi, che forse si fa fatica anche a trasmettere quando una persona è genitore, mamma e papà.
0: Anche il ragazzo stesso fa fatica, quindi condividere il mio mondo emotivo per chi soffre di un disturbo alimentare vuol dire essere debole, fragile, esposta, nuda. E quindi costruisco una corazza di perfezione che è il corpo, che è perfetto nella tua testa però, nella tua immagine, e allontana tutti però in questo modo. Quindi è vero quello che dici, c'è un isolamento. È il rischio che anche la famiglia poi si isoli, certo, perché viva solo esclusivamente del disturbo alimentare. Invece bisogna aprirsi proprio ai gusti della vita.
1: E alle emozioni e all'amore, come si diceva, che in questo caso è, diciamo, che un invito che può valere anche per altre situazioni, per chi ci sta seguendo, ascoltando in questo momento. È un ritorno allo stare in contatto, allo stare bene e concedersi anche.
0: Quella frase che dice l'amore che cura, è vero, è l'amore sia verso noi stessi, quindi ritornare ad amarsi, prima superando lo scoglio di questo corpo che disubbidisce, e l'amore di una famiglia che comunque con i suoi limiti, perché tanto abbiamo limiti tutti, una volta si diceva sbagliamo, io non dico sbagliamo, facciamo del nostro meglio,
1: però impariamo,
0: esatto.
1: Grazie mille Emanuela per aver condiviso la tua esperienza.
0: Grazie a
1: te. E per averci ricordato che il volersi bene è il primo punto per poi entrare in relazione e non perdersi nessun sapore di quello che la vita ci prospetta.
0: Concordo, grazie dell'invito.
1: Grazie davvero, voi trovate questa intervista e tutte le altre storie di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify e su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Le carte in regola. Testo di Pratica, letto da Giancarla Palladini.

Dovete rinnovare il passaporto? Avete smarrito la patente? Ecco le risposte a queste e altre domande per imparare a districarsi nei meandri della burocrazia. Se per pura curiosità calcolassimo quante ore abbiamo passato in coda a uno sportello negli ultimi 2 anni, rimarremmo esterrefatti. Poco senso pratico, scarsa informazione da parte degli organi pubblici e principalmente una burocrazia che in Italia raggiunge livelli d'avanguardia rendono il rapporto cittadino-uffici pubblici a dir poco problematico. Senza pretendere di alleviare il disagio delle code e delle attese, ma semplicemente per farvi risparmiare un po' di tempo, vi spieghiamo qual è l'iter da seguire per ottenere il rilascio dei principali documenti e le formalità necessarie in caso di furto e smarrimento, affinché giungiate almeno preparati al fatidico sportello. Cominciamo dal passaporto. Questo documento si può richiedere a 18 anni presso la questura o al commissariato di zona. Servono 2 fotografie formato tessera dello stesso scatto, stato di famiglia e cittadinanza, contestuale, in bollo, in comune. Serve anche un documento di identità e ancora 2 marche da bollo e 1 marca amministrativa che si trovano dal tabaccaio. Versamento in conto corrente postale intestato alla questura del comune di residenza. L'apposito modulo compilato disponibile presso lo stesso ufficio che vi rilascia il passaporto. Questo documento dura 10 anni, dopodiché bisogna ripresentare ex novo la domanda. Ogni 5 anni si rinnova presentando all'ufficio di polizia 1 marca amministrativa, 1 marca da bollo e l'apposito modulo compilato. Ogni anno, tenendo come riferimento la data del rilascio, se l'avete usato, aggiornate il passaporto con 1 marca da bollo e fatelo timbrare presso un ufficio postale o di polizia. Denunciate in questura il furto o lo smarrimento e con la denuncia stessa, più tutti i documenti necessari, come se doveste fare per la prima volta le pratiche per il rilascio, presentatevi all'ufficio passaporti, che provvederà, più o meno entro 1 mese, a fornirvi 1 nuovo passaporto. Attenzione, la richiesta può essere presentata solo dal titolare. I giovani inseriti negli elenchi per la chiamata alla leva militare devono allegare alla richiesta l'autorizzazione del distretto. Se siete sposati e con figli minori al momento della domanda, dovrete presentarvi in questura con il coniuge, il quale deve dichiarare di non opporsi alla concessione del passaporto. Per l'iscrizione sul passaporto di figli minori dovrete allegare 2 marche da bollo, 1 documento del minore e, se l'età di quest'ultimo è compresa fra i 10 e i 16 anni, anche 2 foto autenticate.

Parliamo a questo punto della patente di guida, che si richiede a 18 anni per la patente B, a 16 per la patente A. A rilasciare la patente di guida è la motorizzazione civile e quindi la prefettura. Oppure si può richiedere presso una scuola guida che, oltre a prepararvi all'esame, si occuperà di tutti i documenti necessari e delle pratiche burocratiche previo pagamento di un corrispettivo. Presentate domanda di ammissione all'esame all'ufficio della motorizzazione civile allegando i seguenti documenti. Un certificato rilasciatovi dal vostro medico di base che vi servirà per richiedere un altro certificato medico di idoneità alla guida rilasciato da una USL, da un medico militare o da un medico dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato. Presentate anche un certificato di residenza in bollo, due foto formato tessera, un documento di identità, attestazioni di versamenti in conto corrente postale. E se tutto è in ordine, la motorizzazione vi rilascerà l'autorizzazione per esercitarvi alla guida, cioè il famoso foglio rosa. Passato un mese dalla data del rilascio del foglio rosa e non oltre i 6 mesi dalla stessa, potete sostenere l'esame teorico. Se superate le due prove d'esame, potete ripeterne una due volte, dovrete presentare in prefettura l'apposita domanda in carta semplice, in conto corrente postale dell'importo corrispondente al tipo di patente. La patente si rinnova ogni 10 anni se il titolare non ha superato i 50 anni, dopodiché ogni 5. Per rinnovarla basta presentare domande in carta da bollo alla prefettura, un certificato medico e la patente in scadenza. Ogni anno va applicata una speciale marca che si acquista dal tabaccaio, obbligatoria solo se intendete guidare. Se sussistono validi motivi, la prefettura o la motorizzazione civile possono pretendere la revisione della patente. E in questo caso è necessario sostenere ex novo gli esami e presentare tutti i documenti come se fosse la prima volta.

In caso di smarrimento della patente, l'iter da seguire è così lungo e tortuoso da indurre molte persone a rivolgersi a una scuola guida per lo svolgimento di tutte le pratiche. I temerari che preferiscono fare tutto da soli invece dovranno presentarsi in motorizzazione civile con la copia autentica della denuncia e un documento d'identità. Qui compileranno un modulo al quale andranno allegati i bollettini degli avvenuti pagamenti attraverso conto corrente postale. Dopo qualche tempo, almeno un mese, la prefettura rilascerà una cartolina rosa con la quale vi inviterà a ritirare il duplicato richiesto presentandovi con una marca da bollo, una domanda in carta da bollo e, nel caso di patente deteriorata, il vecchio documento. Attenzione, fate sempre una fotocopia della patente e conservatela a casa. Se non convalidate la patente con l'apposita marca per un lungo numero di anni, la prefettura può predisporre la revisione della patente perché si presuppone che non abbiate guidato per molto tempo. È anche buona regola controllare attentamente i dati riportati sulla patente al momento del rilascio. Vi risparmierà lunghissime attese e complicazioni nel malaugurato caso doveste richiederne il duplicato. Per tutte queste operazioni potete delegare qualcun altro.

Proseguiamo il nostro viaggio attraverso quella che potrebbe essere definita la giungla della burocrazia, parlando della carta d'identità. La carta di identità viene rilasciata quando vengono compiuti 15 anni e viene rilasciata dal comune. Per ottenerla, presentatevi allo sportello comunale con 3 foto formato tessera dello stesso scatto, un documento di identità e, se la volete valida per l'espatrio nei paesi CE, con una marca da bollo più l'autorizzazione del coniuge se avete figli minori. Dovrete compilare un modulo dove andrà specificata l'eventuale richiesta di validità per l'espatrio e, da ricordare, la carta d'identità dura 5 anni. In caso di smarrimento denunciate il furto o lo smarrimento stesso ai carabinieri o alla polizia. Quindi recatevi all'ufficio anagrafe del comune con l'originale della denuncia, 3 foto formato tessera e un documento d'identità. Se la carta d'identità è valida per l'espatrio e voi siete coniugati e con figli minori, dovete allegare alla domanda l'autorizzazione del coniuge, che può essere rilasciata davanti al funzionario delegato dal sindaco. Attenzione, i minorenni che richiedono il rilascio della carta d'identità devono essere accompagnati da un testimone maggiorenne, per la validità all'espatrio da entrambi i genitori.

Anche il libretto di lavoro è naturalmente un importante documento che viene rilasciato compiuti i 15 anni. Può essere rilasciato anche a 14 se l'interessato ha terminato gli studi obbligatori. L'ufficio competente è quello del comune presso l'ufficio libretti di lavoro. Per ottenerlo servono il numero di codice fiscale, la carta di identità, una dichiarazione relativa al proprio titolo di studio, richiedetela presso la vostra scuola, lo stato di famiglia a uso libretto di lavoro e certificato plurimo. Tutti questi documenti si fanno in comune. Non scade mai, dunque, il libretto di lavoro è un documento che vale sempre. In caso di smarrimento presentate denuncia alla polizia o ai carabinieri e con la copia della denuncia stessa più l'attestato originale del titolo di studio chiedete il duplicato all'ufficio anagrafe del comune. Attenzione! I minorenni devono presentare anche un certificato di sana e robusta costituzione. Sempre i minori che non sono ancora in possesso della carta d'identità devono richiedere in comune l'autentica della foto. Per gli stranieri cittadini di un paese della CE, la procedura è la stessa. In più devono solo presentare il permesso di soggiorno rilasciato dalla questura. I cittadini di tutti gli altri stati devono invece rivolgersi all'ufficio stranieri. Non dobbiamo dimenticare anche il codice fiscale, che è indispensabile per pagare le imposte e per l'identificazione in campo tributario. Per quanto non sia legato ad alcun limite di età, infatti può essere richiesto anche per i bambini dei genitori, è comunque consigliabile richiederlo raggiunta la maggiore età. Si richiede presso l'ufficio delle imposte dirette, con un documento di identità valido. Sul posto poi compilerete un modulo predisposto e dura sempre. In caso di smarrimento, presentatevi all'ufficio delle imposte dirette con la denuncia e una marca da bollo. Potete delegare qualcuno che si presenterà al vostro posto con il vostro documento di identità. Anche qui bisogna prestare attenzione a un particolare non trascurabile. La legge non ammette distrazioni. Chi omette o trascrive in maniera inesatta il numero di codice fiscale ricorre in pesanti sanzioni. Terminiamo parlando dell'abbonamento ferroviario, che naturalmente può essere richiesto a qualsiasi età presso gli uffici competenti delle ferrovie. L'apposito modulo compilato più un versamento più una foto e una carta d'identità sono i documenti necessari al rilascio. Questo abbonamento vale 3 anni. Il tagliandino dell'abbonamento però vero e proprio può essere settimanale di 5 o 6 giorni, mensile, semestrale o annuale. Un ottimo sistema per tutelarvi dall'eventualità di uno smarrimento è anche in questo caso fare una fotocopia dell'abbonamento affinché sia perfettamente leggibile e quindi rintracciabile il numero della tessera. Infatti, se vi presentate all'ufficio competente delle ferrovie interessate con il numero della tessera smarrita, la copia della denuncia e la domanda, tipo con la presente si richiede il duplicato della tessera acquisita presso eccetera eccetera, vi verrà rilasciato un nuovo abbonamento previo pagamento dell'acquisto di una nuova tessera. Pensionati, bambini, studenti e giovani sotto i 26 anni e altre categorie ritenute socialmente deboli hanno diritto a sconti o abbonamenti più vantaggiosi, quindi informatevi. Sia per la domanda di abbonamento, sia per le pratiche in caso di furto o smarrimento, potete delegare qualcuno perché si presenti con il vostro documento di identità.

E per terminare, un cenno alla autocertificazione in relazione anche alla burocrazia. Infatti, anche se un po' a fatica, la vecchia legge del 1968 sull'autocertificazione comincia a trovare una giusta applicazione. Ciò significa che il cittadino che deve presentare per qualche motivo un atto pubblico può sostituire all'iter burocratico e alle code che ne conseguono una propria dichiarazione redatta presso lo stesso ufficio dove si presenta la documentazione, che ha lo stesso identico valore dell'atto sostituito. Vediamo in pratica come funziona prendendo come esempio una pratica per il rilascio del passaporto. Tra i documenti richiesti figura uno stato di famiglia e cittadinanza. Quando vi presentate in questura per la domanda, richiedete un modulo per l'autocertificazione. Compilatelo e apponete la firma davanti al funzionario preposto per farvela autenticare immediatamente. E questo è tutto. Ogni ufficio pubblico dovrebbe disporre dei moduli e dei funzionari preposti all'autentica della firma. Tuttavia, per quanto sia un vostro diritto, non sempre l'autocertificazione viene accettata negli uffici pubblici. In ogni caso, l'autocertificazione, per la quale è necessario solo un documento d'identità e una marca da bollo, vale per una lunga serie di certificati: nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita di un figlio, decesso del coniuge o di un familiare, godimento dei diritti politici, posizione per quello che riguarda gli obblighi militari, qualifiche personali, casalinga, disoccupato, eccetera, titolo di studio, frequenza studi, codice fiscale, iscrizione ad albi privati o registri della pubblica amministrazione.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Oggi abbiamo parlato di carte in regola, grazie al testo fornito da Pratica. Giancarla Paladini vi ringrazia per l'attenzione.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia è il titolo del nostro programma, non è un imperativo, ma è un suggerimento. Qualora voi stiate girovagando per il bel paese in cerca di qualcosa da fare, beh, noi vi diamo le giuste dritte. Io sono Giacomo Avanzi e con Livio Cosentini in regia prendiamo il traghetto quest'oggi, un traghetto che ci porta in Sardegna a Cagliari. Da lì saliamo in auto con una buona playlist e arriviamo alla Marina di Villa Simius per l'omonimo festival. E qui al porto turistico incontriamo chi ci farà da guida, la scrittrice e sceneggiatrice, nonché direttrice artistica del festival, Francesca Serafini. Buonasera Francesca.
2: Buonasera Giacomo, buonasera.
1: Grazie per essere qui con noi. Allora, noi ci stiamo guardando intorno, immaginandoci di essere proprio lì alla Marina di Villa Simius e innanzitutto vediamo un posto bellissimo. Dove ci troviamo?
2: Beh, ci troviamo proprio nel porto, quest'anno addirittura su un molo, la piazzetta del Molo S proprio nella marina, per avere un ascolto più immersivo, perché avremo intorno soltanto le barche, il mare e la luna, speriamo, insomma, che ci accompagnerà in tutte le serate nel suo splendore.
1: Noi speriamo sempre che siano serate sognanti, anche perché sono serate veramente speciali quelle che prevede il festival quest'anno, è vero?
2: Beh sì, diciamo siamo partiti con un premio Oscar come Kenneth Lonergan, che ha vinto l'Oscar con Manchester by the Sea qualche anno fa per la sceneggiatura, accompagnato da sua moglie Jace McCameron, che forse il grande pubblico in Italia conosce per essere stata la Jerry di Succession, una serie HBO che ha avuto molto successo. E poi è un percorso tra cinema, letteratura, teatro. Quest'anno avremo più avanti, il 25 e il 26 luglio, un weekend tutto dedicato alla grande musica, perché il 25 saranno nostri ospiti Valentina Cenni e Stefano Bellani, e poi il giorno dopo Nino D'Angelo, a 50 anni dall'inizio della sua carriera, in un bellissimo dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. E poi avremo teatro, una serata, uno spettacolo vero e proprio, inedito tra l'altro, creato in qualche modo per noi, che è Vagare tra le stelle da Dante a Joyce, con due grandi traduttori italiani, quelli che hanno tradotto il Phoenix Wake di Joyce, quindi la cosa più difficile da tradurre in assoluto, che faranno, cioè Fabio Pedone e Enrico Terriloni, che faranno con noi questo viaggio nella grande letteratura, mostrandoci come questi autori non solo continuino a parlarci anche oggi, ma possono essere anche foriere di grande divertimento, no?
1: Mi sembra di capire che è un festival a 360 gradi, non esclude nulla.
2: No, l'idea è quella, da un lato appunto di far capire che c'è un filo comune tra tutte le arti quando sono grande arte, cioè non sono sottoposte al logorio e all'usura del tempo, perché un'opera d'arte è per sempre, e poi può essere appunto declinata in tanti modi, dalla musica, dal teatro, il cinema, la letteratura. L'idea, e penso lo specifico del nostro festival, è quello di non essere attaccato alla contingenza, alla promozione di un'opera in particolare, ma di cercare di fare delle conversazioni quasi monografiche sull'opera degli artisti che sono ospiti, per dare una possibilità inedita al nostro pubblico, e cioè quella di entrare nell'officina di questi artisti e capire da dove nasce l'ispirazione, come, al netto ovviamente del talento e del genio di ognuno di loro, come si lavora perché da un'idea iniziale poi si arrivi a un'opera compiuta che raggiunge anche un grandissimo pubblico.
1: Francesca, nell'ideare questo festival, quanto c'è del tuo mestiere di scrittrice e sceneggiatrice? Perché è un lavoro di invenzione anche quello di collazione, nel senso di mettere insieme cose diverse, anche quello di chi opera una direzione artistica.
2: Secondo me sì, ci sono molte cose in comune, ma immagino in questo anche in comune, no? Quando fai una scaletta radio c'è un elemento creativo, devi creare un copione, devi creare un percorso, e ovviamente qui c'è molto del mio mestiere, intanto perché molti degli ospiti che riesco a raggiungere sono legati proprio al fatto che con alcuni di loro ho collaborato, con altri mi è capitato di incontrarli in circostanze appunto legate al nostro mestiere. Però dall'altra c'è proprio questa

0: mia idea di voler costruire un percorso che poi rimanda da un incontro all'altro, per cui apparentemente sono tutte cose molto diverse ed eterogenee tra loro, e però per chi ha la fortuna poi di seguire l'intero percorso, regalandosi anche una bellissima vacanza in uno dei posti,
1: certo,
0: credo più belli del Mediterraneo, cioè si ricostruisce il filo, cioè il filo di un certo modo di guardare al mondo, uno sguardo sul mondo, e come questo sguardo poi si possa tradurre in emozioni per tutti attraverso la trasformazione dell'arte, che è un po' il compito dell'arte poi, no? Rendere a tutti accessibili delle emozioni che magari soltanto gli artisti riescono a cogliere già nel mondo mentre vivono, diciamo.
1: Affondare verso l'alto, quindi è possibile.
0: Quella è l'idea, affondi verso l'alto, perché l'idea è, ho ripreso quest'anno una frase molto bella di Sciascia, che peraltro cita Savinio, che dice che non c'è niente di così profondo che non possa diventare superficiale, cioè l'idea che la profondità, essere profondi significa solo essere pedanti, pesanti, è un'idea totalmente sbagliata, perché la vera arte è quello di rendere di far affiorare in superficie, far andare verso l'alto anche qualcosa di molto profondo. I grandi artisti ci riescono. Io credo che bisogna sempre diffidare degli artisti complicati, perché un conto è operare sulla complessità, un conto è essere complicati perché probabilmente non hanno capito niente manco loro, ecco, questa è un po' la mia idea. E noi abbiamo creato un percorso con Martone, con Sonia Bergamasco, Maria Grazia Calandrone e tutti gli altri grandi, Diego De Silva, creare appunto un percorso per cui con cui mostrare che si può essere leggeri, efficaci, divertenti anche essendo molto molto profondi.
1: Rimani con noi, Francesca, continuiamo a parlare fra poco nuovamente del festival e anche un pochino della storia del festival. Vogliamo però ascoltare prima un po' di musica, è una musica che ci arriva direttamente da In Blu, è Cesare Cremonini che ce la propone, è una canzone di un po' di anni fa, era il 2005, questa è una canzone che esce direttamente dalla playlist mia e di Livio Cosentini che in regia, un po' ci fa sognare, ci porta in un mondo diverso perché ci porta a Bologna, è una canzone nata da una finestra aperta su Bologna, queste sono proprio le frasi che aveva detto Cesare Cremonini all'epoca parlando di Marmellata, che è un pezzo che conoscete e con cui vi lasciamo in questo momento per poi riprendere fra pochissimo il viaggio che ci porta in Sardegna. Marmellata 25, eccola qui.

0: E questo era Cesare Cremonini, Restate in Italia, e noi siamo ancora con la mente al Festival della Marina di Villa Simius, che mette insieme l'acqua in cui si affonda e l'alto verso cui tendiamo, il mare e le stelle, che ci sta raccontando Francesca Serafini, direttrice artistica del Festival. Francesca, abbiamo parlato del fatto che tu sei direttrice artistica, non è il primo anno, è il terzo, giusto?
1: Sì, è il terzo anno dopo che colui che ha fondato il festival e che poi proprio concretamente crea le condizioni per realizzarlo, cioè Luigi Ferrara, mi propose questa avventura, per me del tutto inedita, perché io sono più avvezza alla carta, al computer e alla così alla riflessione solitaria, e però è stata una sfida che ho colto, perché è una possibilità di confrontarsi e di conoscere più da vicino tutta una serie di artisti che mi mettevano curiosità e in alcuni casi appunto non avevo avuto il modo di incontrarli o comunque di poter passare del tempo con loro, e devo dire che questa poi è la molla fondamentale. Io credo che il nostro pubblico si rende conto che le scelte sono fatte proprio per passione, e quindi che c'è la volontà di condividere questa curiosità e questo interesse per gli artisti coinvolti, e quindi si crea un clima, devo dire, particolarmente piacevole e intenso, cioè anche se stiamo sotto le stelle, stiamo all'aperto, devo dire che c'è un ascolto quasi da teatro, cioè tutti entrano come entrassero in una sala e restano lì a godersi l'intensità di questi momenti, che poi appunto svariano dal andare molto in profondità su alcune questioni a proprio a momenti teatrali di spettacolo e di divertimento in cui scatta la risata e l'applauso in maniera estemporanea.
0: Terzo anno consecutivo, come sono andati questi 3 anni di direzione? Hai parlato di sfida, e sfida è una parola bellissima, perché ci mette di fronte a noi stessi come parola, come condizione, ma ci spinge anche ad andare sempre più avanti.
1: Infatti, perché comunque diciamo io quando mi muovo su terreni che conosco e dove mi sembra di essere preparata dopo anni di studi, insomma, aver sviluppato delle competenze, in questo caso era una scoperta. E devo dire che il risultato è stato molto molto positivo, non solo personalmente per me, perché mi sono molto divertita a seguire le serate, anche solo come spettatrice, quelle in cui non sono coinvolta come intervistatrice, ma poi penso appunto che l'assiduità con cui il pubblico ci ha seguito, anche quando le proposte erano in qualche modo anomale, perché appunto si corre un rischio anche a non stare sul momento, a non prendere l'autore che sta girando tutta Italia con un bestseller, che ovviamente è una scelta legittima, in qualche caso anche meravigliosa, perché poi per fortuna vendono tanto anche i grandi scrittori, i grandi artisti, però l'idea appunto era quella di collocarci in una dimensione diversa, volendo dire una cosa, e cioè che le opere d'arte durano per sempre, mentre noi non riusciamo a volte a vedere un film che ci incuriosisce perché dopo una settimana non è più in sala, non troviamo più distribuito un libro se non ha venduto tanto in poche settimane, e in questo modo ci perdiamo dei capolavori. Allora l'idea era quella di invece far vedere che non bisogna stare necessariamente sul momento, ma che andare a cercare, visto che tra l'altro in Italia abbiamo dei grandissimi artisti in tutte le arti, secondo una tradizione antica, visto che insomma abbiamo dei grandissimi precedenti, e quindi andare in quel solco lì, andare a vedere che cosa è stato fatto, che cosa si può fare ancora, e intanto riproporre insomma delle opere che magari rischierebbero di finire nel dimenticatoio, invece possono essere di grande godimento anche adesso, come lo saranno in futuro.
0: Lo accennavi poco fa, la serata finale di questa edizione quale sarà? Con chi sarà?
1: Allora, ci sarà Stefania Olivi, che è una voce anche radiofonica di Hollywood Party, nonché una grande firma del Corriere della Sera, che intervisterà Ippolita Di Maio e Mario Martone. Ippolita Di Maio, che Cioè è la sceneggiatrice di tutti gli ultimi film di Martone, e quindi lì sarà molto interessante capire come collaborano insieme, come anche sarà cambiato il cinema di Martone grazie a questa collaborazione. Ippolita Di Maio è anche la moglie, quindi sarà interessante anche un livello in più di capire come poi si certo. possa portare dentro casa il lavoro e come questo può dare ulteriore nutrimento oppure creare magari, non lo so, lo scopriremo, lo scopriranno gli spettatori di quella serata che il 2 agosto appunto chiuderà questa ottava edizione del festival e la terza, diciamo.
0: Spettatori che faranno ingresso gratuito, giusto?
1: È tutto ingresso gratuito, perché abbiamo, oltre a tutta una serie di sponsor che ci permettono di realizzarlo, anche il patrocinio del comune di Villa Simius, e quindi bisogna solo uscire di casa, mettersi comodamente sulle nostre sedie a prendersi la brezza del molo e godersi la conversazione di questi grandi artisti, tenendo conto poi che ci sono diversi momenti di spettacolari, nel senso che poi qualcuno legge qualcosa di inedito. Per esempio Diego De Silva ci regalerà una pagina del prossimo Malinconico che ancora non è uscito, oppure Sonia Bergamasco appunto legge delle poesie anche di Maria Grazia Calandrone, che sarà la sua intervistatrice, e così via, insomma, in momenti in cui si alterna la riflessione sull'arte ma anche proprio l'arte in presa diretta attraverso delle improvvisazioni sul posto.
0: Francesca, io ti ringrazio per essere stata con noi a Restate in Italia, e l'appuntamento naturalmente è per il Festival della Marina di Villa Simius. Grazie
1: mille. Grazie a voi per l'ospitalità, buona serata.
0: Buona serata a te. Salutiamo allora Francesca, io e Livio Cosentini riprendiamo l'auto e ritorniamo al porto di Cagliari giusto in tempo per il nostro traghetto. Allora quest'oggi ritorniamo alla base con un carico di storie e suggestioni che ci ha dato Francesca, carico che rimane un po' nel nostro diario di viaggio dell'estate, però il nostro diario ha tantissime pagine bianche ancora e noi siamo qui giorno dopo giorno per riempirle insieme a voi. Allora lo faremo insieme alla prossima puntata di Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

0: Night and Day dalla splendida voce di The Voice di Frank Sinatra.
1: Ho avuto amici che mi sono stati fedeli per più di 40 anni. Nessuna donna mi ha mai amato tanto. Frank Sinatra si abbandona spesso ai ricordi, tenta bilanci della sua vita. Le crisi depressive vanno e vengono in un temperamento ipersensibile come il suo.

Se oggi si guardano le vecchie foto, quel volto emaciato ed espressivo che, secondo le ammiratrici dell'epoca, somigliava ad un Abramo Lincoln, con gli occhi azzurri, adesso appare pesante e massiccio, ma il blu caldo degli occhi ha sempre la stessa intensità. Qui davvero All Blue Eyes è rimasto immutato. E non è cambiato il carattere. Col passare degli anni, la fobia dei fotografi non si è placata. Ha il terrore della folla. Sempre più viva si accende la gelosia della vita privata se un giornalista si avvicina. Non si muove se non è circondato dai soliti gorilla, che da anni formano la sua guardia del corpo e hanno facce che sembrano uscite da un racconto, con nomi che parlano chiaro: San Nicola, Rizzo, Arcidiacono.

0: Assillato dal timore di guastarsi la voce con lo smog di Los Angeles, si era costruito prima un bungalow a picco sul Goldwater Canyon nel cuore di Beverly Hills. Poi, quando anche quell'altura gli parve contaminata, andò a rifugiarsi nell'aria secca e salubre di Palm Springs, nel deserto californiano, a 2 ore di macchina da Los Angeles, in un paesaggio arido e punteggiato da eucaliptus. Al complesso delle villette che formano la sua proprietà ci si arriva attraverso un'autostrada che porta il suo nome, il Frank Sinatra Drive, e tutta la dimora è circondata da un'ampia palizzata con filo spinato ad alta tensione, cellule fotoelettriche, apparecchi televisivi nascosti. Certo, l'uomo non è facile. Se gli entri in simpatia può essere più affascinante il signore di Cary Grant e di Fred Astaire, se non gli vai, più scostante e altezzoso di Cassius Clay. Il carattere instabile, i nervi a fior di pelle, con un niente puoi offenderlo e fartelo nemico. La grande vetrata dello studio si apre sul giardino, si vede la piscina, più in fondo il campo di golf del Tamarish Club. Al centro dello studio un pianoforte a coda, ad una parete un ampio scaffale pieno di libri. Numerosi gli album di dischi, si vedono le diverse incisioni delle opere di Puccini, il musicista preferito. Ed è sempre parlando di musica che con lui si va sul sicuro, qui non c'è pericolo di infastidirlo. Dice: la musica non è soltanto nelle note, ma anche e soprattutto nelle vocali. Nessun cantante dovrebbe dimenticarlo. La dizione è tutto, deve essere chiara, scandita, si devono capire le parole ancora prima di sentire la musica. Molti cantanti non hanno ancora capito che il microfono deve essere il loro strumento. Così come un sassofonista soffia nel sassofono, loro devono poter soffiare nel microfono, badando però a fare vibrare le parole. Cantare è come leggere della prosa o dei versi con un sottofondo musicale. E questo ideale lo raggiunse in modo esemplare Billie Holiday. È da lei che imparai tutto.
1: It costs me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man, it's my man. Cold, wet, tired, you bet, all of this I'll soon forget. With my man, he's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him, yes I love him. 2 or 3 girls has he that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't true.
2: Spiega così una fortuna artistica rimasta immutata con il succedersi delle generazioni. Credo che la mia fortuna sia stata proprio quella di non correre dietro alle mode. Avere uno stile significa soltanto questo. Quando 20 anni fa i Beatles irruppero clamorosamente sulla scena coi ciuffi in disordine, non mi lasciai travolgere. Loro erano così, io restavo un romantico. E proprio negli anni dei Beatles, restando fedele a me stesso, ottenni uno dei migliori successi della mia carriera con Stranger in the Night. Tutto melodia e romanticismo, mentre gli altri urlavano.

0: sostiene che ci sia un elemento altrettanto determinante per capire il segreto della sua durata. Le mie canzoni hanno tutte un carattere autobiografico. È come sfogliare le pagine di un romanzo, si va avanti per leggere il capitolo successivo. Riservato e geloso nella vita privata, al contrario, nelle canzoni è sempre tentato una identificazione tra il personaggio e l'uomo, al punto da spingere gli autori a cercare parole, immagini, motivi che potessero adattarsi ai diversi momenti della sua vita. Con Nancy dalla faccia sorridente cantò la felicità per la nascita della prima figlia. Il periodo del miglior successo con Guardo avanti verso il domani, ho legato il mondo con uno spago seduto sull'arcobaleno. La sua passione per Eva Gardner con Ti voglio pazzamente, il suo omaggio a quello che considera il suo maestro Tommy Dorsey con Remember Tommy, con Stranger in the Night il romanticismo ma anche la sua solitudine. Con Sono un pagliaccio, un povero, un pirata, una pedina, un re, quasi una sintesi della sua esistenza. Con My Way, il suo stile di vita. Con Hello, giovani innamorati, i consigli di un uomo ingrigito alle giovani coppie. E oggi aggiunge: conoscendo bene il pubblico, so che gli anni devono consigliarmi a non cantare più la gelosia e l'ardore, ma la malinconia, il ricordo, il tempo che fugge. E infatti, quando si avvicinò alla sessantina, cantò Il settembre dei miei anni.
1: Su di lui potrebbe cominciare con l'infanzia nella natia Hoboken, un porto del New Jersey sul fiume Hudson, di fronte a Manhattan, somigliante a quel tempo a una specie di fuligginosa Liverpool americana, con cantieri e scali ferroviari popolati di contrabbandieri e da bande di ragazzi teppisti, dove epiteti come Dego e Whoop, usati allora contro gli italiani, facevano scattare subito i pugni del giovanissimo Frankie. Quando, molti anni dopo, un produttore di Hollywood cercò l'interprete ideale per la parte del soldato italo-americano Maggio nel film Da qui all'eternità, Sinatra si presentò a quel produttore dicendo: «Maggio sono io, l'ho vissuta io quell'esperienza, nella mia infanzia ad Hoboken». Ottenne la parte e quella interpretazione gli valse l'Oscar.

0: Nel film su di lui, a questo punto dovrebbe entrare la madre, e non per facili effetti emotivi. Dolly Garavanti, di origine genovese, donna di vivace intelligenza, attivissima in gioventù nella sezione del Partito Democratico di Hoboken, ebbe una grande influenza sul figlio. Gli trasmise la passione politica, da piccolo lo fece marciare nei cortei con i cartelloni di propaganda per i candidati democratici. Il piccolo Frankie crebbe così nell'ammirazione per Roosevelt. L'uomo che aveva salvato l'America dalla depressione divenne il suo idolo. E di qui si può capire la sua emozione quando anni dopo, nel 1944, durante la campagna elettorale in cui la madre fu organizzatrice, venne ricevuto dal presidente. Roosevelt, alludendo alle scene di isterismo e agli svenimenti che in quell'epoca suscitavano le apparizioni del giovane cantante, disse: «Quello dello svenimento era un'arte che le signore avevano perduto in questi tempi scettici. Il nostro giovane Frankie l'ha fatta rivivere». Poi, battendogli una mano sulla spalla, aggiunse: «Allora, Frankie, che canzone ci canterai durante il giro elettorale?» Sinatra uscì sconvolto da quell'incontro. Disse: «Mi sentii come se avessi avuto una visione. Il presidente degli Stati Uniti, questo grande uomo, si è seduto accanto a me, il piccolo ragazzo italiano di Hoboken». E subito, nell'entusiasmo, firmò un assegno di $75,000 per il Partito Democratico, una somma favolosa per l'epoca.
1: Nel 1945 Sinatra al Madison Square Garden parlò in favore della tolleranza e della reciproca comprensione tra i popoli. Alcuni si scagliarono contro di lui. Una giornalista scrisse: «Sinatra ha gli occhi azzurri, ma le sue idee sono rosse». La guerra era finita da poco ed allora era raro che un attore si impegnasse a fondo nella vita politica. Assai più facili oggi, in un'America che ha conosciuto il dissenso e la contestazione, gli atteggiamenti anticonformisti di Jane Fonda e di Marlon Brando. Ma allora, agli attacchi, Sinatra rispose con la sua arma più forte, la voce, e cantò: «Cos'è per me l'America? È un nome, una bandiera, è una parola, democrazia. L'America è la gente che incontro, i bambini nel cortile che giocano, di tutte le razze, di tutte le religioni». Da questa canzone trasse poi il soggetto di un film che fu diretto da Mervyn LeRoy.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Otricase, Buffano, Ugento e Miggiano. Quando il cibo donato diventa comunità. Nella diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, 4 mense, una a Tricase, una ad Ugento, una a Ruffano e una a Miggiano garantiscono un pasto a persone in difficoltà. In un ambiente familiare che riconduce alle prime comunità cristiane, il cibo diviene anche relazione tra i commensali e accoglienza. Don Lucio Ciardo, responsabile della Caritas diocesana.
1: Sono Don Lucio Ciardo della Caritas di Ugento Santa Maria di Leuca. Ecco, due servizi che grazie all'8 per 1000 stiamo riuscendo ad sostenere in questo lembo di terra. Abbiamo attivato, grazie ai fondi 8 per 1000, e 4 mense all'interno della nostra diocesi, l'una su Tricase, in modo particolare la locanda della Fraternità, dove a mensa ci sono sia persone che sono italiani, sia anche qualche straniero, sia anche persone che sono ospiti della Maior Caritas, persone che hanno dei familiari in ospedale lungo dei genti. E quindi questa mensa offre, questa locanda della Fraternità, proprio un'attenzione alle relazioni, quindi si mangia tutti insieme, non c'è chi serve e chi mangia dopo, ma tutti si mangia tutti insieme per scambiare una parola durante il pranzo. Questa è un po' la modalità di Caritas, di voler più che dare il cibo e basta, dare anche la parola, e quindi questo è molto bello. Con l'altra mensa sta su Ruffano, che è partita da qualche mese, l'altra sta su Ugento presso l'oratorio, e l'altra sta su Miggiano, dove è una mensa di asporto. Queste, per quanto riguarda questa attenzione al cibo, l'attenzione anche poi tutte le comunità parrocchiali, grazie anche al sostegno dell'8 per 1000, sostengono quasi 1800 famiglie ogni mese con l'aiuto alimentare che viene sostenuto dal Banco delle Opere di Carità, quindi la distribuzione viene fatta poi dalle comunità parrocchiali, dalle Caritas parrocchiali. A questo, come diocesi, come Caritas chiaramente, e sosteniamo anche l'abitare. Grazie a Dio sono sul territorio, non ci sono persone che non hanno una casa, no? Bene o male, non ci sono persone che dormono fuori casa, però abbiamo 20 posti letto per le emergenze, di cui in questo momento sono 8 le persone che sono accolte, sono 4 sono su Tricase presso il dormitorio della Caritas in piazza Cappuccini, altre 2 sono presso la parrocchia San Nicola a Tricase Porto, e l'altra proprio da qualche giorno presso la parrocchia di Miggiano, una signora che vagava, era di nazionalità francese. Quindi questa attenzione sia alle persone che hanno difficoltà per motivi, anche certe volte, come dicevo, non ci sono persone che stanno fuori casa, ma che forse hanno una casa buona, quindi vivono all'interno delle case in modo non del tutto dignitoso, e allora per una trentina di giorni sono ospitati da noi per poi ritornare nella propria casa. E anche là, l'attenzione alle persone, se sono giovani anche si dà un supporto per il lavoro, per redigere un curriculum vitae se non ce l'hanno, queste piccole cose proprio per tenerci non al servizio fine a se stesso, ma alla persona che viene a contatto con Caritas, e quindi dargli questa opportunità di relazionarsi, di guardarci negli occhi, nel costruire anche quelle relazioni che rimangono nel tempo e creare delle opportunità per far sì che queste persone si sentano protagoniste del loro futuro. Quello che ci teniamo come Caritas a sviluppare nelle persone che incontriamo, a dargli un po' di stima e a far sì che riprendano un po' la vita in mano per costruire il proprio futuro pieno, come diceva Don Tonino, costruirlo nella speranza, no? E dare anche degli strumenti che possano dire a loro sono presente all'interno di una comunità, perché molto spesso chi vive ai margini si sente escluso. E quindi questo cammino che si sta facendo nell'educare anche le comunità a dare delle risposte. Abbiamo piccole, sono piccole sempre realtà, per esempio non abbiamo mense grandissime, sono massimo 20 posti, proprio per creare quelle relazioni fondamentali per far sì che un servizio abbia a cuore la persona e non le cose.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: giovani, giovane, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, riprendiamo a viaggiare tra i sogni, le aspirazioni, le paure delle nuove generazioni dotandoci di un particolare cannocchiale, le parole, quelle che usiamo abitualmente, che assumono significati, sfumature diverse a seconda di chi è a pronunciarle, a scriverle, che hanno però sempre grande peso, rilevanza, perché davvero crediamo che con le parole si possa cambiare il mondo. E allora, in particolare oggi vogliamo accendere una luce sulle parole dei ragazzi, considerando più urgenti, anche più importanti, quelle che loro scelgono per raccontarsi, rivelandoci così la loro speciale, particolare visione. E allora io do il benvenuto al dottor Luigi Ballerini, che ama firmarsi scrittore per ragazzi e medico psicoterapeuta, e è giovani da sempre, dedica tempo a riflessioni e libri. Ben arrivato, dottor Ballerini.
2: Oh, grazie, un saluto a tutti e tutte, sono molto contento di essere qua con voi.
1: Grazie. Allora, prima di passare a parlare, anche a menzionare, a citare un bel progetto del quotidiano cugino, diciamo, della nostra emittente di Avvenire, che lei da qualche tempo, cui partecipa da qualche tempo, che porta avanti appunto sulle pagine di quel giornale, io ho bisogno di capire. Allora, dottore, ma se ogni generazione abita un particolare paesaggio tecnologico, culturale, relazionale, diverso, allora, come facciamo davvero a capirci, a trovare una lingua comune, ad avere un autentico dialogo intergenerazionale?
2: È una domanda estremamente articolata e interessante. Allora, io direi una premessa, che per avere un dialogo occorrono dei soggetti che lo desiderano, per cui metterei questa come premessa, perché di fatto due soggetti che si parlano e desiderano capirsi, desiderano comunicare qualcosa, poi di fatto le parole lo trovano. Il dialogo intergenerazionale, diciamo che non è ostacolato tanto dalle parole o dal gergo o dal fatto che non ci capiamo, quanto piuttosto, io direi, a volte da pregiudizi, no? Da parte dei giovani può essere non può capirmi, da parte dell'adulto magari un po' più senior, ma guarda questo qua, no? È ancora immaturo, cosa vuoi che abbia da dirmi?
1: È interessante, diventa una sorta di blocco della comunicazione, si rinuncia a leggere dentro quella parola.
2: Esatto, se non c'è dentro quella parola che alla fine non viene neanche pronunciata più, no? Tra l'altro c'è questo dato interessante, perché è appena uscito uno studio molto interessante su una rivista prestigiosa, che è di Psychological Science, che notava come tutti, ma soprattutto i giovani, i dati sono dal 2005 al 2019, in media ogni anno diciamo 300 parole in meno.
1: Ecco, questo è veramente interessante. No? Tutti, anche noi adulti.
2: Tutti, anche noi adulti, no? E lo studio analizza che quali sono le parole che perdiamo. Non è tanto un è anche un impoverimento del lessico e del vocabolario, sì, ma anche proprio che ci parliamo meno.
1: Basta guardare la fermata di un autobus, esatto, dentro un treno, in qualsiasi luogo ci si ritrovi, insomma, di fatto noi scrolliamo sul cellulare.
2: Esatto, tra l'altro è esattamente questo, mi sembra che l'esempio sia assolutamente calzante, perché lo studio analizza il fatto che non è che sono venuti meno i grandi discorsi quando si parla in modo serio, sono venute meno quelle battute quotidiane che si possono fare alla cassa del supermercato, mentre si aspetta, sì, un treno, con i propri passeggeri davanti su un autobus, al bar, no? Anche con gli sconosciuti, con il tipico attaccare bottoni, che a volte, no, era, sì, anche portatore di incontri, certo, di scoperte.
1: Quello che gli anglosassoni chiamano lo small talk.
2: Esatto, è proprio lo small talk che sta venendo meno. È interessante questo, che ciascuno di noi, secondo lo studio, dice 300 parole meno ogni anno, e se poi le sommiamo sono tante, perché nello studio sono passate da 16.000 a 12.000, quindi alla fine ci impoveriamo nel dialogo.
1: Ecco, e questo è un impoverimento enorme, anche si impoverisce la capacità di esprimere delle emozioni. Senta, dottor Ballerini, allora io ho menzionato la rubrica settimanale che lei firma su Avvenire, che ha come titolo L'Atlante affettivo, e che trae spunto da alcune parole che fanno parte, un bel progetto questo che è alla sua terza edizione se non sbaglio, del piccolo dizionario immaginario delle ragazze e dei ragazzi. È un progetto che è stato promosso e realizzato da Pordenone Legge con Fondazione Treccani Cultura, che ha coinvolto tanti studenti. Allora, intanto mi dica subito se lei ha scelto le parole dentro il dizionario, le sono state proposte.
2: Allora, io devo ringraziare sia Avvenire sia la Fondazione Pordenone Legge, che di fatto mi ha lasciato carta bianca dicendo queste sono le parole dei ragazzi. Sì. Allora, io ho pensato di usarle in questo modo, di cercare di capire quando i ragazzi danno una definizione, che cosa dicono con questa definizione al mondo adulto. Ecco. Quindi cerchiamo di capirli tramite come definiscono le parole.
1: Allora, dottore, facciamo subito un esempio. Io parto da una parola bellissima, che è futuro, e diciamo loro nel dizionario scelgo un pezzettino, diciamo, della loro definizione, dicono: futuro racchiude in sé una potente miscela di speranza e incertezza. Magnifico. È per noi giovani un orizzonte di possibilità, ma anche di incognite. Che bello questo accoppiamento: possibilità e insieme incognita, incertezza.
2: È bellissimo, perché non c'è ingenuità, no? C'è il futuro, è pieno di speranze, ma c'è anche questa riconoscimento dell'incertezza, dove mi piace molto che in questa definizione l'incertezza non ostacola la speranza, cioè nonostante l'incertezza si mantiene la speranza e la prospettiva di un orizzonte, per cui lo trovavo estremamente interessante questo.
1: Allora, tra poco parleremo di un'altra parola, che è ansia, ma anche di perfezione, che poi le due cose, insomma, in qualche modo si

connettono, ma intanto, per placare possibile ansia anche, ci diamo una pausa di respiro e ascoltiamo Landslide dei Fleetwood Mac.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il dottor Luigi Ballerini. Stiamo parlando delle parole che i ragazzi tra i 18 e i 34 anni, le giovani generazioni, scelgono e che cosa ci stanno esattamente comunicando quando decidono di utilizzarle. Tengo un momento dottor Ballerini in stand by ansia e passa a perfezione. Abbiamo detto che in qualche parola, in qualche modo, nell'universo dei giovani questi due termini si intrecciano. Sempre dalla definizione che danno in quel dizionario che seleziona, diciamo, i significati attribuiti alle parole dai ragazzi, per perfezione si legge: la maggior parte delle persone sbaglia a pensare che la perfezione sia solo nell'aspetto fisico. Essere perfetti significa sentirsi a proprio agio con se stessi e con le proprie peculiarità. Allora, dottore, quando i ragazzi parlano di perfezione, che cosa finiscono col provare a dirci sulle imperfezioni, sul diritto di sbagliare, sulla difficoltà di crescere con noi genitori, che magari li amiamo infinitamente, ma che magari li vorremmo come noi non siamo riusciti a diventare?
2: È una scelta che ho fatto consapevolmente, di usare il lemma perfetto, perfezione, perché è proprio qualcosa che... Uso un termine forte, affligge i più giovani in questo momento. Nel tempo ho visto spostarsi la questione da all'inizio il bisogno di avere una perfezione nell'aspetto, quindi estetica, secondo canoni che cambiano ma sono sempre irraggiungibili, a una perfezione che si estenda a tutti gli aspetti, cioè devo essere bravo, devo riuscire, se gioco devo fare gol, se studio devo avere il massimo. Allora questo mette una pressione su di loro estremamente forte, con una conseguente, chiamiamo, frustrazione, la scarsa tolleranza alla frustrazione, non possiamo definirla, soprattutto per l'errore e per l'insuccesso. Per cui vedo queste ragazze e questi ragazzi che sono a volte... si perdono anche il gusto delle cose, perché
1: schiacciati.
2: Se io, no, esatto, schiacciati è proprio il termine giusto, cioè se io faccio una bella partitella di calcio potrò divertirmi con i miei amici anche se non sono il pallone d'oro, eppure invece questo genera preoccupazione e poi non riesco, e a volte anche il ritirarsi, per cui se non riesco a raggiungere un certo risultato. È un po' la retorica, che io mi occupo anche tanto di orientamento, che rischiamo di passare loro, che è quella dell'eccellenza, no? Per cui devi essere, impegnarti per essere il più bravo, non per diventare bravo, ma per essere il più bravo. Questo schiaccia qualcuno, anzi schiaccia più persone, sì, più soggetti, sì. In due modi: uno, perché è una pressione fortissima, deve essere il più bravo, la più brava, sì, in qualcosa. Oppure mi può schiacciare perché ci rinuncio, cioè so già che non ce la farò e allora
1: quindi diciamo sei alla fine indotto a privare il mondo del tuo talento. A me viene in mente un film meraviglioso che forse, insomma, chi ha l'ascolto e sicuramente lei ricorderà, che era Shine, che insomma ruotava intorno a questo tema e che ci conduce anche dritti verso l'altra parola, ansia, che è una parola, io me ne sono resa conto prestissimo con i miei figli, che i ragazzi usano tantissimo, è proprio una voce corposa del loro zio, è prestissimo.
2: Cioè, perché quando incontro bambine della primaria, no, che mi dicono c'ho l'ansia, cioè dico caspita, cioè hai 7 anni, hai 8 anni, no? È entrato precocemente nell'uso, intendo dire. Qualche generazione fa non avrebbe usato 7 anni il termine c'ho l'ansia, no?
1: Sì,
2: con la sì. Apostrofo.
1: È vero, è vero, è vero.
2: È accaduto qualcosa, no? E nel pezzo che avevo fatto per Avvenire scrivevo che c'è un po' questo rischio, che il termine ansia mangi un po' tutto.
1: Alla fine definisce, allora, ogni preoccupazione.
2: Esatto, proprio così, definisce ogni stato d'animo di, no? Perché l'aiuto che potremmo dare ai più giovani è: quando mi dici c'è l'ansia, prova a dirmelo meglio, che cosa intendi?
1: Agitazione,
2: sei agitato, no?
1: Sì.
2: Sei preoccupato, sì. Sei in attesa di qualcosa,
1: cioè sono tutte le nuance della vita affettiva, delle emozioni che si perdono in una sola parola, diciamo.
2: Esatto, per cui il rischio è che se ansia mangia tutto lo spettro tutto lo spettro di emozioni che peraltro riteniamo negative, ma in realtà non è detto che siano negative, perché possono essere preparatorie, tendo a dire non necessariamente cattiva, ma se assorbono tutto lo spettro di questo tipo di emozioni viene anche meno una conoscenza, una consapevolezza di sé, e quindi anche un impoverimento affettivo, perché poi se non so riconoscere che cosa provo, farò anche fatica a esprimerlo e a parlarne con gli altri.
1: A questo riguardo mi fa piacere, in conclusione, siamo arrivati al termine di questa nostra tappa, ricordare il libro che lei firma, scritto con sua figlia Anna Ballerini, psicoterapeuta dell'età evolutiva, è uscito per il Castoro, Dentro l'uragano, sentire, pensare e agire, dove proprio, insomma, voi le localizzate le emozioni, dove sono fisicamente, nello stomaco, nelle spalle, in questa unione di corpo-mente, ma mi pare di capire, trasmettete a loro anche il messaggio forte che bisogna dare nomi alle emozioni, parlarne e condividerle.
2: È proprio questo, allora, bisogna riconoscerle, bisogna dare un nome e poi... sono un'occasione estremamente interessante e anche fruttuosa per condividere con gli altri, proprio per, no, si crea quel legame fra soggetti che ci si permette di conoscere anche tramite le emozioni. Noi tenevamo particolarmente al sottotitolo che è sentire, pensare e agire, perché ci siamo accorti nell'attività clinica che a volte c'è un po' questo rischio, c'è come un cortocircuito tra il sentire e l'agire. No?
1: Molto
2: quando magari viene compiuto qualcosa, dici, ma perché l'hai fatto? Boh, non so, mi è venuto lo schizzo, è venuta così, no?
1: Sì.
2: Allora l'idea che c'è un passaggio prima, che è pensare, ossia giudicare, che vuol dire sento, riconosco che cosa è accaduto e cosa sto provando, mi viene da fare qualcosa,
1: sì,
2: penso prima alle conseguenze che può avere, all'opportunità, alla proporzione.
1: Sì, anche...
2: allora il volume è proprio pensato per aiutare i ragazzi, è dedicato a loro, no?
1: Sì.
2: Con delle vignette, degli esercizi, per provare a riconoscere che cosa provano.
1: Ecco, è pensato per loro, dedicato a loro, ma utilissimo, direi, io insomma l'ho letto, anche per noi. E io ringrazio veramente il dottor Luigi Ballerini che ci ha accompagnato in questa tappa davvero interessante, illuminante. Ringrazio Stefano Sciurpi alla regia, Giacomo Di Fruscolo per la sua collaborazione preziosa, la nostra rappresentante della generazione Z che insomma ci suggerisce i brani musicali, Elisa Mazzella, e tutti voi che ci ascoltate ogni giorno. Ci risentiamo e ci ritroviamo alla prossima tappa.
0: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
2: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
1: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina. L'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino, bambina, abbia questa memoria. La scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù

Parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla, meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro, e poi una perla, e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro. Quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi, eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì? Ecco, si trova di sotterrare questo tesoro ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante perché e i sogni da bambina io l'avrei preso questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente perché lui sa che se avesse comprato quel campo nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro, cioè è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi, non è avido perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice pieno di gioia, cioè è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio Lapira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti. Se investo tot, devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia, cioè alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi, ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo, uno spinello, cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora, se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova senza sua, come dire, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti. È impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande, in questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù, questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè, questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietato, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè, noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà
trova, vuol trovare, vuol cercare da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso. Cosa che invece a volte non si è liberi di fare, perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che erano due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valer. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutti trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che ha il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro, acconsente obtorto collo, suo malgrado, al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valer. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata, ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele: scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più. Poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore: ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo. La loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati?» Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare. Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso».
2: La purezza, dice Gesù, non è legata a riti esterni, ma prima di tutto è legata a disposizioni interiori. Per essere puri, perciò, non serve lavarsi più volte le mani. Se poi si nutrono dentro del cuore sentimenti malvagi, come avidità, invidia o superbia, oppure propositi cattivi, come inganni, furti, tradimenti e calunnia. Gesù attira l'attenzione per guardarsi del ritualismo, che non fa crescere nel bene, anzi, a volte questo ritualismo può portare a trascurare o addirittura a giustificare in sé e negli altri scelte e atteggiamenti contrari alla carità, che feriscono l'anima e chiudono il cuore. Questa è una doppia vita e non si può, e questo è quello che facevano i farisei. La purità esterna senza gli atteggiamenti buoni, atteggiamenti misericordiosi con gli altri. O non si può essere apparentemente molto corretti con tutti e magari fa un po' di volontariato e qualche gesto filantropico, ma poi dentro coltivare odio verso gli altri, disprezzare i poveri e gli ultimi o comportarsi in modo disonesto nel proprio lavoro. Facendo così si riduce il rapporto con Dio ai gesti esteriori, e dentro si rimane impermeabili all'azione purificatrice della sua

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

C'è un mondo prima di una pandemia e ce n'è un altro dopo. Il libro che stai leggendo è stato scritto nel mondo di prima, prima che l'intera umanità fosse messa sotto scacco da un microscopico virus, prima dei lockdown, prima dei confinamenti e dei distanziamenti sociali, prima di mascherine, guanti e disinfettanti. Era un mondo dove viaggiavamo incoscienti dentro aerei così affollati che il bagaglio a mano dovevi mandarlo in stiva, dove andavamo a vedere partite di calcio e concerti schiacciati gli uni accanto agli altri come sardine, dove incontrandoci ci salutavamo con un abbraccio come la cosa più naturale del mondo. Era solo qualche settimana fa e già quel mondo sembra lontanissimo. Ci stiamo tutti chiedendo se tornerà mai e se anche quando questo virus sparirà come tutti quelli che lo hanno preceduto, riusciremo a dimenticare la paura di toccarci e stare troppo vicini che è diventata parte delle nostre vite. Mentre ancora confinato in casa rileggo quest'ultima volta le bozze prima di consegnare il libro alla stampa, c'è qualcosa che pagina dopo pagina mi tranquillizza. È scoprire che mentre il mondo là fuori è immerso in una turbolenza e un'incertezza sul suo futuro senza precedenti, in queste pagine tutto è tranquillo. Nulla è cambiato o richiede un aggiornamento che tenga conto della situazione. Tutto quello che ho scritto su quella che ho chiamato l'arte di volerti bene valeva per il mondo di prima e proprio per quello che sta accadendo forse varrà anche di più adesso e in futuro. Mi tranquillizza riscoprire che ci sono cose come il nostro bisogno di amore, inclusione, condivisione che non cambiano con il mutare dei tempi, delle circostanze e degli accidenti. Indipendentemente da qualunque cataclisma possa investire la nostra specie, la speranza, il coraggio, la capacità di adattamento, la creatività e la capacità di trasformare i problemi in opportunità saranno sempre le nostre armi migliori e saranno sempre lì a sostenerci. E questo mi riempie di fiducia e di ottimismo sul fatto che, proprio contando su quello che in noi non cambia, ce la faremo ancora una volta. Forse ne usciremo anche più forti, con la possibilità di creare un mondo più sano, equilibrato, accogliente. E sono convinto che non saranno i vaccini, i test serologici, le tecniche di tracciamento a salvarci. Prima di queste soluzioni, che certamente potremo creare e utilizzare, ma che hanno bisogno di tempo e sperimentazioni, c'è qualcosa di molto più potente ed efficace che possiamo immediatamente fare, senza attendere un solo minuto in più, per essere più sani e più resilienti, decidere di volerci più bene.

0: Non dobbiamo aspettare complicate procedure e autorizzazioni. Possiamo farlo subito ed espandere questa possibilità agli altri e perfino all'ambiente che ci ospita, che ha un gran bisogno di rinnovate attenzioni e soprattutto del nostro rispetto. È da questa decisione che nasceranno idee e soluzioni più evolute per creare finalmente un mondo migliore. Se ci siamo trovati nei guai, in fondo è perché in millenni di evoluzione e progresso, amare autenticamente noi stessi è rimasta ancora una sfida che abbiamo difficoltà ad accettare e vincere. Da troppo tempo viviamo in uno sforzo costante e in condizioni di stress che il nostro organismo fatica a tollerare. Siamo esposti a un numero impressionante di stimoli e sollecitazioni da processare e gestire. Non rispettiamo i tempi e i bisogni del nostro corpo. Non concediamo alla nostra inascoltata componente emozionale le attenzioni e i nutrimenti che ci richiede. Ignoriamo la nostra parte spirituale nella quale risiedono tutti i valori immutabili con i quali nessun bene materiale e nessun possedimento potrà mai competere. Tutto questo e non altro ci ha resi più vulnerabili e meno capaci di difenderci da nuove minacce che vengono da un ecosistema danneggiato che conosce nuovi squilibri indotti dalla nostra presenza sul pianeta e dai nostri miopi ed egoistici comportamenti. Solo recuperando quei principi di armonia e omeostasi che ci permettono da millenni di vivere in un ambiente biologico che condividiamo con miliardi di virus e batteri, combattendoli efficacemente quando diventano patogeni, potremo ancora sperare in un futuro fatto di sostenibilità e sicurezza. Grazie anche a questa epocale tragedia, forse capiremo una volta per tutte che amare noi stessi e l'ambiente dal quale dipendiamo è un appuntamento non più procrastinabile ed è altrettanto essenziale per ritrovare la capacità di vivere in pace e armonia con tutto l'ecosistema. Rispettare i nostri bisogni più profondi, quelli del nostro organismo come quelli della nostra anima, sarà forse la prima delle prescrizioni e delle necessità che dovranno accompagnarci in quel futuro che solo noi possiamo sognare, progettare e realizzare. L'incertezza e l'imprevedibilità nelle quali ci troviamo in questo momento, piuttosto che spaventarci, devono essere colte come un'opportunità che ci costringe a essere creativi e più che mai visionari nel ricercare modelli nuovi, abbandonando soprattutto quelli competitivi nei quali abbiamo vissuto gli ultimi decenni per abbracciare soluzioni maggiormente condivise e cooperative. Tutto questo è possibile, dipende solo da noi ed è una delle ragioni che mi hanno motivato e ispirato nello scrivere questo nuovo libro. Mi auguro che almeno alcune di queste pagine possano contribuire ad accompagnarti verso una nuova consapevolezza delle tue possibilità di evolvere nell'amore per te stesso e sostenerti nel riprogettare la tua vita, le tue relazioni e il tuo futuro con maggiore gentilezza e amorevolezza anche per il mondo che ti ospita. 18 maggio 2020. Buona lettura.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.

Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa normalità non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell'ambiente. La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali. O usciamo migliori o usciamo peggio. Noi dovremmo uscire migliori.

mixtures, bridge, pillars.

teeth.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Una preghiera per il Papa. Signore Gesù, Pastore eterno di tutti i fedeli, Tu che hai costruito la Tua Chiesa sulla roccia di Pietro, assisti continuamente Papa Leone, perché sia, secondo il Tuo progetto, il segno vivente e visibile e il promotore instancabile dell'unità della Tua Chiesa, nella verità e nell'amore. Annunci al mondo con apostolico coraggio tutto il Tuo Vangelo. Ascolti le voci e le aspirazioni che salgono dai fedeli e dal mondo. Non si stanchi mai di promuovere la pace. Governi e diriga il popolo di Dio, avendo sempre dinanzi agli occhi il tuo esempio. O Cristo, buon pastore, che sei venuto non per essere servito,

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo la memoria liturgica di San Giovanni Maria Vianney, presbitero. Giovanni Maria, nonostante forti carenze scolastiche, fu ordinato presbitero e inviato quale curato nel piccolo villaggio di Ars. Ai suoi parrocchiani insegnò a vivere la fede come rapporto personale con Cristo nella Chiesa. Con la forza del suo esempio di preghiera, carità e austerità, attrasse molte persone alla grazia della riconciliazione sacramentale. Mirando all'essenziale della vita cristiana, offrì un modello permanente per tutti coloro che si dedicano alla cura d'anime. Pio XI, che lo canonizzò il 31 maggio 1925, lo proclamò patrono dei parroci. Celebriamo l'Eucaristia in onore del Santo Curato d'Ars. Nelle nostre preghiere ci mettiamo anche Don Giansante, visto che San Giovanni Maria Vianney è il patrono dei parroci, e ci mettiamo anche la grazia della riconciliazione del sacramento della confessione, visto che appunto il Santo Curato d'Ars è stato un testimone costante e fedele. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che hai fatto di San Giovanni Maria Vianney un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore Dio di Israele: scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Nessuno ti fa giustizia.

0: Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più. Poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore, ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io li farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti, chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me, oracolo del Signore? Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
1: Il Signore ed è apparso in tutto il suo splendore.
2: Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si rivolge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ciò che esce dalla bocca questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei a sentire questa parola si sono scandalizzati?». Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi». E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Parola del Signore.

Beh, impariamo a parlare bene. La famosa guerra che è sotto gli occhi di tutti forse può cessare se i potenti della terra imparassero a parlare tra di loro e a parlarsi bene. E quindi nel nostro piccolo ci portiamo a casa l'impegno che ogni volta appunto che celebriamo l'Eucaristia e quindi la comunione con il Signore e la comunione tra di noi, questa comunione sacramentale che celebriamo deve essere poi testimoniata nella vita di ogni giorno anche parlando bene del Signore e parlandoci bene a vicenda, perché non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ciò che esce dalla bocca rende impuro l'uomo. E se è vero ed è vero che noi siamo creati immagine e somiglianza di Dio, se è vero che siamo dei battezzati, se è vero che siamo dei figli di Dio, con la nostra bocca dobbiamo parlare bene, perché il Signore dell'uomo parla bene. L'ultimo regalo lo prendo dal Santo Curato d'Ars, il quale diceva: sapete qual è il più grande peccato? Dubitare della misericordia di Dio. E questo parroco, spedito in questo paesino francese, ha dedicato tutta la sua vita nel confessionale e code di gente per chiedere perdono al Signore dei propri peccati, perché la sua gente aveva capito che il più grande peccato è dubitare della misericordia di Dio.

0: Fratelli e sorelle, Giovanni Maria Vianney, il santo curato d'Assa, è il patrono dei parroci per la sua santità, fatta di preghiera, penitenza e ministero della riconciliazione. Preghiamo il Signore per la sua intercessione e diciamo:
1: Signore, dona alla tua Chiesa santi sacerdoti.
0: Signore, dona alla tua Chiesa santi sacerdoti.
1: Perché i sacerdoti impegnati nella pastorale avvertano un'esigenza di crescita interiore e di approfondimento della verità, per rispondere alle istanze di una società in continua evoluzione. Preghiamo.
0: Signore, dona alla tua Chiesa santi sacerdoti.
1: Perché i sacerdoti si prestino volentieri a celebrare il sacramento della riconciliazione e siano segno di carità e di fraternità. Preghiamo.
0: Signore, dona alla tua Chiesa santi sacerdoti.
1: Perché nel loro ministero i parroci uniscano la preghiera e la mortificazione alla disponibilità verso le persone. Preghiamo.
0: Signore, dona alla tua Chiesa santi sacerdoti.
1: Perché il popolo di Dio si senta unito ai suoi sacerdoti, preghi per loro e collabori alla crescita della comunità cristiana. Preghiamo.
0: Signore, dona alla tua Chiesa santi sacerdoti. Tutto questo per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni nella memoria di San Giovanni Maria Vianney e fa che il sacrificio eucaristico che proclama la tua gloria ci ottenga la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Giovanni Maria Vianney ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, unite gli angeli santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Giovanni Maria Vianney, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agliello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agliello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agliello di Dio.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Il corpo di Cristo.

Contempliamo. Il sacramento ricevuto, Signore, ci prepari la gioia eterna che San Giovanni Maria Vianney ha meritato come fedele dispensatore dei tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie e buona giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per il nostro fratello Luigi, preghiamo insieme il rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di dolore contempliamo Gesù che prega nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ah, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona gli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
2: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, a te sospiriamo, gemiti e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno. O clemente, o pia, dolce Vergine,

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza vi doni ogni gioia e pace nella fede, e il Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Siamo qui insieme oggi per manifestare la nostra amicizia e il nostro affetto ai familiari di Luigi che stanno soffrendo. Al dolore per la sua malattia si aggiunge ora il buio e il freddo della morte. Ma com'è strana la morte! Mentre ci fa sentire la lacerazione del distacco, può ancora diventare una forza che unisce e riunisce. Entriamo in questa liturgia di salute e di speranza, rafforzando la nostra fede nella misericordia di Dio, che tutto sostiene e tutto perdona. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
3: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
3: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
3: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Fu necessaria la morte, o Padre, perché il nostro fratello Luigi non soffrisse più. Ma la morte è per noi sorgente di un altro dolore. Ci rivolgiamo a te, Signore nostro Dio. Noi sappiamo bene che dopo l'agonia del tuo Figlio Gesù Cristo e la sua morte sulla croce, tu l'hai risuscitato dai morti. Concedi a noi di seguire i suoi passi, per riscoprire che il cammino del Calvario conduce tutti quelli che lo salgono fino al sole del mattino di Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della Sua morte, lo saremo anche a somiglianza della Sua risurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
4: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
4: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura?
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
4: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
4: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
4: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore.
2: Gloria.

Mentre ci riuniamo per esprimere le nostre condoglianze ai familiari di Luigi che soffrono per la sua perdita, per quanto la malattia avesse in un certo senso già un po' allontanato la sua presenza, però quando una persona è viva possiamo prenderci cura di lei, lo sentiamo comunque sempre significativamente presente. La morte dice basta. E questo fa sorgere dentro di noi una serie di interrogativi ai quali la liturgia cerca di darci delle risposte che vengono dal Signore, non dai nostri ragionamenti umani, perché umanamente davanti alla morte noi non abbiamo più ragionamenti, non sappiamo nulla del dopo la morte. Il Signore Gesù ci ha suggerito alcune immagini come quella del chicco che viene seminato perché possa far sorgere una pianta. Dal chicco nasce qualcosa di più vitale, di più vero rispetto al semplice chicco che, se lasciato lì da solo, resta morto e senza significato. Questa immagine della dinamicità della vita dopo la morte, cioè di quell'entrare in una pienezza di vita, ci può aiutare a intuire quello che sta avvenendo. Ma la liturgia ci fa fare un altro gesto, che è quello di ricordare il battesimo. Anche il nostro fratello l'ha ricevuto più di 80 anni fa. Cosa serve andare a rivangare un fatto così lontano nel tempo, se non fosse per la consapevolezza che la potenza dei sacramenti di Dio, il dono del battesimo, non è qualcosa che si riceve una volta ed è finito lì, ma alimenta continuamente la nostra vita. Il gesto che compiremo alla conclusione di questo rito, di prendere un po' dell'acqua del battesimo e di aspergere il suo corpo, che è un po' quello che noi cerchiamo di fare ogni volta che entriamo in chiesa, prendendo dalle acque santiere l'acqua del battesimo e facendo un segno di croce, questo gesto ricorda che il battesimo sta generando ancora il suo effetto nella nostra vita di credenti, ma anche nella vita di colui che è morto. Lo diceva San Paolo. Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? E se dunque per mezzo del battesimo siamo sepolti nella morte, allora come Cristo è risuscitato dai morti, anche il nostro fratello Luigi, anche noi risorgeremo dai morti. Questa è la prospettiva del funerale cristiano. Non è un guardare al passato, ma è un guardare al futuro. E quel futuro non è radicato semplicemente nelle opere buone che il nostro fratello ha compiuto e che giustamente coloro che ne sono stati beneficiati ricordano con gratitudine, ma è fondato nell'amore di Dio. Quel Dio che nel giorno del battesimo ha detto al nostro fratello Luigi e a ciascuno di noi: tu sei mio figlio, io ti amerò sempre. E Dio, che è un padre fedele alle promesse che fa, certamente accompagna la nostra vita. Forse noi non sempre ne siamo consapevoli e attenti, ma Lui non ci trascura mai. Anche quando noi possiamo esserci dimenticati di Lui, abbiamo costruito la nostra vita senza far conto sulla sua presenza e sul suo amore. La realtà della morte, allora, che dice la precarietà di tutti i nostri progetti umani, perché tutti nel momento della morte finiscono per noi, possono continuare in chi resta, ma per noi sono finiti. La morte che dice la precarietà della nostra vita ha bisogno di essere superata e vinta dalla testimonianza di colui che, avendo vinto la morte, essendo risorto dai morti, non è tornato a vivere quaggiù insieme a noi, ma è entrato nella pienezza della vita che è presso Dio. Là chiediamo al Signore che porti anche il nostro fratello Luigi. E se questa nostra vita umana, che Gesù paragona al chicco di grano, che se lasci lì così resta solo, resta quella roba lì. Se la nostra vita umana è così ricca di tante situazioni, di tante emozioni, di tante cose belle, quanto più bella sarà quella vita che fiorisce presso Dio.

0: Con fiducia presentiamo la vita del nostro fratello Luigi a Dio perché porti a compimento le sue promesse di salvezza e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, perché il Padre raccolga la sofferenza del nostro fratello Luigi. Per noi la sua lotta è finita con la vittoria della morte. Che Dio ora combatta per lui e faccia vincere la vita che mai avrà fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i suoi cari, perché il Padre non lasci che la morte vinca l'amore e prepari per loro e per tutti noi una nuova casa dove vivere per sempre nella concordia e nella comunione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i malati, perché il Padre ascolti le loro invocazioni e non si sentano soli nella sofferenza, ma presto ritornino guariti a ringraziarlo insieme a noi nella sua Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che curano gli infermi, ricercano nuove cure, lottano contro le malattie, perché il Padre della vita non permetta che si scoraggino e perché sentano il sostegno e la gratitudine dei loro fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, perché Dio ravvivi la nostra speranza, non ci faccia chiudere nella disperazione, non lasciamo che la morte abbia l'ultima parola. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. In quest'ora in cui la morte rischia di farci dubitare della vita, Signore, parlaci con forza. Ricordaci le tue promesse di salvezza. Ricordaci che il tuo figlio è risorto. Mentre la morte distacca da noi il nostro fratello Luigi, tu aprigli le porte della vita. E tu che lo ami più di noi, conservalo nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il nostro fratello Luigi, per il quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminato e qualche umana fragilità l'ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi
2: e con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Luigi che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto, e noi saremo simili a te, e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Luigi, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio,
3: che toglie il peccato del mondo,
4: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Luigi giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: È arrivato il momento di salutare per l'ultima volta il nostro fratello Luigi. È il momento in cui, mentre ci separiamo dal suo corpo e lo accompagniamo alla sepoltura, si affollano nella memoria ricordi e rimorsi che rischiano di tenerci nel passato: il rimorso di non averlo amato a sufficienza, l'angoscia per non averlo potuto far guarire. Invece il nostro addio e il nostro ultimo saluto vogliono aprirsi al futuro che è Dio. Per lui, per noi, per tutti. Salutiamo il nostro fratello con l'acqua, l'acqua delle origini, l'acqua materna che genera vita, l'acqua del battesimo. Dio lo faccia rinascere ad un mondo nuovo. Lo salutiamo con il profumo dell'incenso che sale fino a Dio insieme alla nostra preghiera. Dio gli regali la sua stessa gloria e l'eredità promessa ai suoi figli. Lo salutiamo con il canto, per dire la nostra fede nella vita, in attesa di cantare insieme con lui l'inno dei salvati.

0: Può un padre dimenticarsi i figli, può una madre abbandonarli? Così è scritto. Se anche una madre si dimenticasse dei suoi figli, io non mi dimenticherò mai di te, dice il Signore. Sii tu ora padre e madre, fratello e sposa del nostro fratello Luigi. Ha conosciuto la bellezza e il peso del tempo che passa. Gusti ora l'eternità felice. Ha conosciuto la gioia e la fatica dell'amore sponsale. Assapori ora una comunione che nulla può spezzare. Ha conosciuto la pazienza e la disperazione della sofferenza. Ora trovi pace vicino a te, là dove non ci sono più né malattie, né dolore, né lacrime, né solitudine. Ha conosciuto la certezza e i dubbi della fede. Ora partecipi dello splendore della tua presenza. A noi concedi di sperare nel compimento della tua salvezza e di attendere la sua e la nostra risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donali, Dio Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
1: Il nostro fratello Luigi sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 31 agosto alle ore 20:45 nella chiesa dell'ex conventino con ingresso dal portone di via Griala.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

agile, decidere di non farsi travolgere, dire il mio tempo lo decido io. In fondo, se ci pensiamo, le cose davvero preziose nella nostra vita non sono nate di corsa. Per la nascita di un figlio bisogna aspettare 9 mesi, un'amicizia diventa profonda se duratura nel tempo, una grande idea spesso, insomma, ha bisogno di tempo per essere realizzata. Insomma, le cose importanti hanno tutte bisogno di tempo, le cose hanno bisogno di tempo per fiorire, quindi dovremmo imparare il valore della lentezza e soprattutto il valore del tempo che serve per ottenere risultati. Questo bisognerebbe provare a farlo capire soprattutto ai ragazzi, che vivono nell'epoca proprio del tutto e subito e non vogliono mai aspettare nulla. E la cosa straordinaria della lentezza, secondo me, è che innanzitutto fa bene a noi perché ci fa recuperare anche una dimensione di vita più umana, però in fondo è anche un regalo per chi ci sta intorno, perché se siamo lenti diventiamo capaci di vedere le cose e le persone, ci accorgiamo del tono di voce di un collega che magari quel giorno è un po' diverso dal solito e magari maschera un senso di solitudine, di inquietudine, un'ansia particolare. Riusciamo magari a cogliere uno sguardo stanco, sentiamo il sapore dei cibi che mangiamo, se mangiamo lentamente, non magari mentre rispondiamo alle mail. Quindi insomma, la lentezza mi sembra veramente un atto di gentilezza verso noi stessi e verso gli altri. Quindi oggi il nostro proposito, almeno una delle cose che ci riguardano, è di farla con lentezza, di dare il tempo alle cose e in generale di dare il tempo alle cose di fiorire, perché come si suol dire, se sono rose fioriranno, ma ci vuole il tempo che ci vuole per farle fiorire queste rose. Quindi lentezza, la parola che abbiamo aggiunto al nostro vocabolario gentile oggi. Continuiamo con la musica, quella gentile di Justin Bieber.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

c'è chi segue il vento come un aquilone, cambio ogni stagione, io no. C'è chi nell'amore mette tutto in piazza, che gran brutta razza.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Non c'è limite alla famiglia. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: C'è una mamma che prepara i dolci con tre bambini. A guardare la scena c'è l'altra mamma di una delle bimbe. Sì, al primo impatto ci si sente un po' smarriti entrando in questa casa, dove capita di sentire i bambini chiamare mamma due persone diverse. È una grande casa che sorge su una collina, accanto a un piccolo castello che domina una bella vallata marchigiana. Questa casa ospita una famiglia speciale.
2: Abbiamo i nostri tre figli naturali che abitano ancora con noi, che è Giulia, ha 23 anni, Gianluca ne ha 21 e Filippo ne ha quasi 15, ne ha 14 anni. Poi c'era Maria José, poi c'era Elvira che ne ha 42, con la figlia Gabriellina che ne ha 9, poi c'era Andrea che ne ha 30, poi c'è l'Emily, c'è Nicolas che ha 13 anni e io e te. Siamo andate 11? Sì, penso di sì. Dai,
3: hai saltato uno. Cioè abbiamo 4 figli.
2: Hai Gabriella, esatto, adotta. A Gabriella che...
3: È meglio rifare da capo, hai fatto 3
2: facciamo
3: figli.
2: Da capo.
1: Ridiamo insieme a Nunzio di questa sua piccola defiance sul racconto della sua famiglia. Del resto la loro realtà non va d'accordo con calcoli precisi e definizioni tradizionali. Non si riesce a farla stare in uno schema troppo rigido perché le case famiglia dell'Associazione Papa Giovanni XXIII anzi nascono proprio per rompere gli schemi. Oggi sono in 11 in casa, ma in qualsiasi momento potrebbe arrivare qualcun altro. Una ragazza vittima di tratta oppure un neonato partorito in anonimato e in cerca di una casa dove passare i primi mesi di vita. Tutto questo che oggi avviene nel piccolissimo borgo di Nidastore è cominciato in Brasile, dove Nunzio, dopo una storia di dipendenza che gli ha dato una capacità di empatia fuori dal comune, ha fatto il volontario per 16 anni nelle favelas e coi bambini di strada. In Brasile ha conosciuto Naidi, si sono sposati e hanno aperto la loro casa famiglia.
3: Io sempre dico che ho trovato un po' matto come me.
2: I poveri un po' ci ha messi assieme, no? E da lì è iniziato un po' il nostro cammino.
3: E dicevo, un giorno dentro di me voglio essere mamma, no? E anche di quelli che non hanno.
1: Naidi ha le lacrime agli occhi e se ne scusa ogni tanto. Non si è abituata evidentemente allo straordinario, anche se ormai fa parte della sua vita quotidiana. Il pomeriggio, al ritorno da scuola o dal centro diurno, dove due ragazze disabili trascorrono le loro mattine, si passa tra compiti, puzzle, allenamenti di calcio e preparazione di dolci.
3: La casa famiglia in sé, cioè, è anche un posto dove si cresce, si condivide, e anche i nostri figli.
4: Io sono Gianluca, figlio di Nunzio Naidi, faccio università, scienze e l'educazione a Urbino. Quando racconto della mia famiglia agli amici, alle persone, quando conosco le persone, rimangono stupiti, dice caspita, 12 in casa, 13. Per me è normale, e anche speciale, perché comunque guardando le famiglie anche dei miei amici, abitando anche al di fuori della casa famiglia, riesco a percepire proprio il perché è speciale la mia famiglia. Innanzitutto sì, io come figlio certe volte faccio difficoltà anche a trovare il mio spazio libero, a trovare, diciamo, un po' di privacy. Col tempo, abituandoci, dopo riesci a trovare i tuoi spazi.
1: Da qui, dalla casa, si alza una piacevole confusione, mentre tutto intorno è molto silenzioso. In paese ci sono in tutto una quarantina di persone. Nunzio e Naidi trovano il tempo ogni tanto di andare a trovare gli anziani del paese, come Giuseppe che ha appena compiuto 100 anni.
5: Ciao Peppe! Peppe!
3: Peppe!
5: Come va?
6: Allora, così va.
5: Come è andato il compleanno?
6: Il compleanno, sì.
5: Ti è piaciuto?
6: Non ho fatto tanto lusso, però... 100 anni
3: è da festeggiare, eh?
1: La casa famiglia tiene vivo questo paese quasi spopolato e anima anche la vita pastorale del paesino nella chiesetta di Santa Maria Assunta, dove officia la messa Don Gregorio, parroco di origine polacca.
7: Buongiorno, sto preparando già ostia.
5: Ok, allora noi io e Naidi facciamo le letture come al solito. Poi canti.
7: Sì.
5: E per la prossima domenica come ci organizziamo? Cosa facciamo, donna?
7: Sì, il Vangelo proprio, io vi do un nuovo comandamento, vi amiate gli uni altri come io vi ho amati.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi dei migranti nell'exclava spagnola di Ceuta in Marocco. Tajani ha risposto al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 70%. L'Iran e l'Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times. L'accordo prevederebbe che le navi d'entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio. E 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti tratti in salvo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa. Il gasolio torna in media a 2 euro un centesimo al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale e il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio, giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise. Per la benzina il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Sulle autostrade invece il prezzo medio è di 2,084 euro per la verde self e di 2,173 per il diesel. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino a Mosca causando 5 morti e 6 feriti. Un incendio provocato da un attacco di droni si è sviluppato presso un impianto logistico di White Berries a Krasnibor, nella regione di Leningrado. Per i raid russi una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv nella notte, due bambini e un'anziana sono invece rimasti uccisi a Sumi. E migliaia di persone partecipano stamattina a Milano ai funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. I funerali si svolgono nella Basilica di Sant'Ambrogio, sono presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Le classifiche, libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio, grazie per essere dei nostri qui su Blu 2000. Continua il nostro primo pomeriggio, naturalmente prima delle parole curate da Marco Parci. Arriviamo noi con le classifiche, appuntamento quotidiano per vivere insieme un angolo di classifiche in un'ora in cui ripercorriamo le curiosità storiche anche dell'ultimo periodo delle chart tra cinema, libri e musica. Oggi vi sorprenderemo un po' perché di solito il martedì siamo concentrati sulla classifica di Billboard, ma vi stupiremo con effetti speciali perché oggi ritornerà, signore e signori, la appuntamento con i libri straordinariamente di martedì e l'editoria, perché abbiamo una classifica fresca fresca, come dico io, che è quella di tutto libri direttamente dalla stampa. Restate con noi, attimo musicale, poi sarà il momento appunto della classifica di oggi, di questo martedì.

Messi di fronte al ritorno dei libri, eccoci qua con la classifica odierna. C'è un ritorno proprio alla numero 10, la classifica Tutto Libri, che ritorna direttamente dal quotidiano La Stampa per vedere quali sono i 10 libri più venduti, più letti anche online degli ultimi 7 giorni. Quindi c'è un ritorno, dicevamo, al numero 10 per Leon di Magazzini Salani, questo albo interamente a fumetti, 10 micro storie, in questo caso 10 incontri proprio con mostri terribili, pericolosi, che Leon, Anna e Giorgio fronteggeranno uniti con molta intelligenza e anche una buona dose di coraggio. Un tuffo praticamente nel passato, dove c'è questa storia dei cacciatori di mostri che ha avuto inizio, dove bisogna fare ritorno per comprendere meglio il presente. È un'atmosfera sospesa ma familiare che tutti i più piccoli conoscono. Il finale è ancora tutto da scrivere, le sorprese non mancano, quindi non si faranno attendere per tutti i piccoli lettori. La storia di questi cacciatori di mostri è solo all'inizio, e diciamo che questo libro, con una grande storia illustrata, che è al numero 10 questa settimana della classifica dei libri più letti secondo la classifica appunto di Tutto Libri, ha un'età di lettura che va dai 12 anni, quindi lo consiglio anche per i genitori che stanno cercando magari una lettura ideale per i propri figli. Al numero 9 troviamo ormai un best seller di questo periodo di Ilaria Tuti, e Risplendo non brucio, il libro edito da Longanesi, numero 9 questa settimana. Al numero 8 è il libro di cui voglio parlarvi, si intitola La vegetariana, una scrittura cristallina di Anne Kang, che esplora la bellezza delle forme di rinuncia più estreme, accompagnando tutti noi tra questi crepacci che si aprono nell'ordinario quando si inceppa qualcosa, soprattutto il principio di realtà, proprio come avviene nei sogni più pericolosi. Ho fatto un sogno, dice Yong Hai, è uno dei personaggi. Da quel sogno di boschi scuri nasce il suo rifiuto radicale di mangiare, cucinare e servire carne, che la famiglia accoglie dapprima con costernazione e poi con fastidio e rabbia crescenti. È il primo

stadio di questo distacco che si trova in tre atti in questo libro, un percorso di trascendenza distruttiva che infetta quelli che sono vicini anche alla protagonista. La vegetariana di Kang Adelphi, numero 8 in nuova entrata questa settimana tra i libri più letti. Andiamo avanti al numero 7, La città e le sue mura incerte, questo classico ormai di Murakami, edito da Einaudi, e al numero 6 c'è questo libro bellissimo secondo me, che è il ritorno appunto di Mario Calabresi alla scrittura con Il tempo del bosco. C'è praticamente questo incontro con una ragazza che ferma l'autore nel cortile dell'università e parla della sua ansia, della sua paura di non essere all'altezza delle aspettative che ha, quindi piange silenziosamente e chiede proprio all'autore come si può scegliere la strada, e quindi inizia da questa domanda il viaggio di Mario Calabresi in giro per l'Italia alla ricerca anche di queste storie di chi attraverso la propria vita ordinaria e straordinaria è stato capace di trovare una via nelle incertezze. Un libro molto profondo che ha delle testimonianze importanti, preziose, che ci fanno riflettere su quanto abbiamo ancora bisogno di recuperare l'attenzione e il senso di un istante in cui esistono attese e noie, e tornare anche a rimettere al centro delle nostre giornate le cose importanti e non quelle urgenti. Il libro che vi ho raccontato e soprattutto presentato alla numero 6 questa settimana di Tutto Libri è Il tempo del bosco di Calabresi. Ritorniamo tra poco per scalare ancora questa classifica.

0: libri.
1: Ed è la classifica dei libri questa settimana, eccezionalmente di martedì. Ogni tanto vi stupiamo cambiando i giorni, così non vi abituate troppo. È una classifica poi. Ah, oggi guarda, c'è la musica, domani ci sono i libri e il cinema, invece noi cambiamo radicalmente tutto, così vi stupiamo. Allora, siamo alle prime 5 posizioni della classifica di Tutto Libri, quella edita, diciamo, pubblicata dalla Stampa, il quotidiano nazionale, per quanto riguarda la giornata di sabato scorso. Quindi sono dati che ci parlano di quello che è accaduto fino all'ultimo scorso weekend con i libri più venduti. Al numero 5 troviamo un bel libro illustrato che perde qualche posizione rispetto alla scorsa settimana, di Per Atuns, edito da Tunoe, si intitola Ridere. Numero 4 per Chiara Gamberale con il suo Dimmi di te, mentre in top 3 scende di una posizione Sveva Casati Modignani con Lui, lei, il paradiso, questo racconto molto particolare di un signore che si ritrova in un sogno quasi ad occhi aperti in paradiso insieme a una signora che gli fa praticamente le interviste. Ecco, il libro si trova in posizione numero 3 questa settimana, comunque tra i libri più graditi. Al numero 2 c'è una nuova entrata, la più alta forse tra i lettori in top 10, M, l'ora del destino Scurati, che affida questo gigantesco affresco dell'Italia fascista sui fronti del secondo conflitto mondiale, degli errori, degli orrori, anche dell'eroismo ancora possibile per uomini e donne che sono reduci da 20 anni di dittatura. E tratteggia anche questo ritratto in M al nero di un uomo di fronte al destino che ha plasmato per lui e per un'intera nazione solo all'incrocio tra il parallelo del crepuscolo e un meridiano di sangue. Certo, un libro molto impegnativo, molto bello anche nel ripercorrere certi frammenti di storia che hanno fatto soffrire anche generazioni future. Antonio Scurati, M, l'ora del destino, al numero 2 questa settimana. Secondo voi chi può esserci al numero 1? Ormai da re incontrastato in numerose settimane di permanenza c'è lui, Aldo Cazzullo, con Il Dio dei nostri padri, libro più venduto, è quello suo, edito da HarperCollins.

0: libri.
1: L'appuntamento di questo martedì su In Blu 2000 insieme fino alle 15 con i libri. Abbiamo insomma scalato la classifica giornata di Tutto Libri della Stampa per vedere quali sono i 10 libri più venduti degli ultimi 7 giorni, ma adesso, come facciamo di solito, recuperiamo una classifica particolare dal web. Quindi nessuna comparazione di classifiche tra vari siti per quanto riguarda i libri editi proprio in quest'ultimo periodo, quelli che vanno per la maggiore, ma vi presento una classifica che si trova anche online, praticamente dei libri fantasy. Abbiamo bisogno di fantasia, di immaginazione, e quindi anche in questo martedì ce la concediamo. 10 libri che sono i più venduti di tutti i tempi del genere fantasy, quindi insomma tutto quello che trova riscontro nell'immaginazione dell'autore o di più autori che sono presenti in questa classifica. Quindi in top 10 al numero 10 c'è La spada della verità di Terry Godkin, che ha guadagnato 25 milioni di copie in tutto il mondo. Pronto però a balzare in questa classifica, quindi pronto anche a scalzare magari la posizione numero 10, la saga Cronache del ghiaccio e del fuoco di George Martin, che ha all'attivo al momento 15 milioni di copie vendute, quindi staremo a vedere se riuscirà a entrare in top 10. Al numero 9 troviamo Gwyn Saga di Kaoru Kurimoto, 28 milioni di copie per questo libro fantasy. Al numero 8 c'è un autore a me caro che diciamo sa scrivere benissimo, non neghiamolo, e poi insomma poi dipende anche dal genere, se vi piace il thriller che ci racconta lui, parliamo di Stephen King. 30 milioni, pubblicato in 40 paesi, La Torre Nera, ne hanno fatto anche un film credo in due parti, di grande successo. Al numero 8. Al numero 7 il libro, tra i libri fantasy di maggior successo di tutti i tempi, c'è Il ciclo dell'eredità di Christopher Paolini, 33 milioni di copie. Al numero 6 La ruota del tempo di Robert Jordan con 44 milioni. Al numero 5 Mondo disco di Terry Pratchett con 70 milioni di copie, in 37 lingue è stato tradotto questo libro. Mentre al numero 4 troviamo, beh, forse il libro fantasy romantico più apprezzato dalle fanciulle di tutto il mondo e ex fanciulle, anche quelle che sono un po' cresciute, che sono passate dalla generazione del vampiro Edward Cullen, si ricorderanno di questo racconto che molti hanno in biblioteca tra i libri preferiti, ovvero il primo capostipite di Stephanie Meyer, ovvero Twilight, con 116 milioni di copie vendute. Pensavo anche un po' di più, visto il successo anche della saga cinematografica. Attenzione, mancano le prime tre posizioni, ve le racconto tra poco.

E quando noi leggiamo le pagine di questi libri fantasy che ci lasciano davvero a bocca aperta, abbiamo parlato di libri importanti che sono in questa top 10 che vi sto raccontando, i libri fantasy più venduti anche online, quelli di tutti i tempi, ad esempio La Torre Nera di Stephen King, abbiamo incontrato la numero 8, poi questo Twilight che insomma presenta il mondo vampiresco anche in una versione romantica di Stephanie Meyer, che è stato un grande successo con 116 milioni di copie all'attivo. Entriamo ufficialmente in top 3 con La Fantasia al Potere, quella di Lewis, con Le Cronache di Narnia, 120 milioni di copie e 47 lingue, questa traduzione di un libro senza tempo davvero. Come senza tempo è il numero 2, ma anche il numero 1 davvero. Al numero 2 Il Signore degli Anelli di Tolkien, con 150 milioni di copie vendute in 39 lingue, è stato tradotto il capostipite della saga degli Anelli di Tolkien. Mentre al numero 1 non poteva mancare il maghetto più famoso del mondo, quello di Hogwarts, parliamo di J.K. Rowling, autrice diciamo dalla gallina dalle uova d'oro, possiamo definirla, con questi libri che sforna e che raggiungono davvero il cuore di tutti gli adolescenti, ma non solo, in tutto il mondo, anche le generazioni, quelle più adulte. Parliamo di Harry Potter, 450 milioni di copie vendute nel mondo, numeri veramente mostruosi, 67 lingue, ecco la traduzione di Harry Potter al numero 1 della classifica fantasy di questa settimana.

0: Ci sono autori, ci sono libri che ci catturano, insomma, catturano la nostra attenzione, anche la nostra mente, la nostra fantasia, grazie ai racconti che ci propongono e che vorremmo magari essere trasposti, no? Tradotti anche in una saga cinematografica, al cinema, oppure anche una serie TV. In questo caso vediamo, secondo la rete e secondo i gusti del pubblico, dei lettori in particolare, quali sono i libri da cui vorrebbero fossero tratte delle serie TV a breve. Ecco, diciamo subito che Stephen King è al numero uno delle preferenze. Ci sono tantissimi libri di Stephen King che insomma i lettori vorrebbero trasposti, tanti sono passati ovviamente per il cinema, lo ricordiamo Shining, uno su tutti del maestro Kubrick, però sono tanti film che vorrebbero trasposti come serie TV, proprio come serialità, episodi da seguire uno dietro l'altro per appassionarsi. Quindi diciamo che Stephen King, un po' con tutte le sue opere, è presente in questa classifica, ma c'è anche un premio Pulitzer per la narrativa. Parliamo del Cardellino, che è un libro di una profondità e complessità rare nella letteratura contemporanea. Questo capolavoro che intreccia l'arte e la vita attraverso la scrittura ricca di dettagli di Donna Tartt, che dipinge queste tematiche che spaziano dal trauma della perdita alla redenzione, quasi 900 pagine, quindi bello impegnativo, migrate sul grande schermo anche nel film definito modesto da molta critica. Io non l'ho ancora visto questo film di John Crowley, interpretato da un cast stellare, tra l'altro c'era anche Nicole Kidman, adattamento che a dispetto della splendida fotografia e della confezione impeccabile è stato, diciamo, stroncato la critica a causa di una sceneggiatura frettolosa che ruba fondamentalmente l'anima dell'opera originale. Beh, se pensiamo che ci sono tanti film che ci hanno deluso, trasposti appunto dai libri, questo diciamo che è l'ultimo caso in fondo alla lista, però molti vorrebbero vederlo almeno come serie TV. Quindi questo libro di Donna Tartt dal titolo Il Cardellino. L'avete letto? Fatemi sapere mandandomi un messaggio a diretta @radioinblu.it. E poi segnaliamo anche Una vita come tante. Chi ama leggere sa benissimo che la lettura è un tornallotto in un mondo in cui tutti scrivono e pubblicano libri, ma pochi creano delle opere destinate a restare nel nostro immaginario. Tra queste c'è il graffiante, doloroso ma assolutamente straordinario capolavoro letterario firmato da Hanya Yanagihara, che è un romanzo che attraverso questa scrittura che ci coinvolge non risparmia nulla e nessuno, e segue la vita di quattro amici dall'adolescenza all'età adulta, mettendo in luce i traumi, anche la resilienza di questo brillante avvocato che è il protagonista della storia. Una vita come tante, questo è il libro di Hanya Yanagihara che vorremmo davvero vedere trasposta come serie TV.
1: Servono sempre due primi appuntamenti, il primo è un gran casino, dammi l'accendino, questa notte è un cocktail rosso, bevi piano che non ti riconosco, se mi

0: un bacio, ma è tutto sbagliato.
1: Quasi addirittura d'arrivo con l'appuntamento straordinario di oggi con i libri e le classifiche di Blue 2000. Vi volevo parlare anche di questo caffè, magari sorseggiando un caffè, leggendo un buon libro e anche del buon cibo. Certo, non è una cosa nuova perché lo hanno fatto tantissime librerie anche nel nostro paese, però è sempre bello segnalare quando si apre un punto di questo tipo con un taglio del nastro molto, molto particolare ad Ancona. Quindi cosa possiamo desiderare di meglio? Forse poterli gustare in questo luogo speciale. Ed ecco allora che la nuova avventura imprenditoriale chiamata The Mall prende il via sotto i migliori auspici, anche perché il nome è una garanzia. Moroder, Marco Moroder per la precisione, che è la guida diciamo di una sua società fondata insieme alla moglie, gestisce questo nuovo caffè letterario nel foyer Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana. Quindi c'è stato il taglio del nastro con The Mall, questo spazio che è aperto tutti i giorni dal martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 20 e poi dalle 9 alle 21. Propone questo spazio che vuole essere appunto una sorta di dove rifugiarsi e tutti noi possiamo trovarci a proprio agio bevendo un caffè, un aperitivo, un bicchiere di vino, assaggiando prodotti gastronomici di qualità e sfogliare ovviamente un buon libro. Idea ripresa da molti locali un po' all'americana, però la Mole diventa così un punto di riferimento per gli amici di Ancona e per tutti i visitatori. Quindi mi rivolgo agli amici di Ancona: se avete già visitato The Mole, fateci sapere come questo luogo in cui si respira cultura ma si mangia anche del buon cibo.

Siamo arrivati al termine della nostra avventura quotidiana con le classifiche di In Blu 2000. Oggi abbiamo parlato di libri, ricordiamo che il numero uno, almeno dalla classifica tutto libri della Stampa, c'è Aldo Cazzullo con Il Dio dei nostri padri, e poi tutti gli altri bei libri che vi ho raccontato in corso d'opera durante quest'ora insieme. Rimanete con noi su In Blu 2000, ciao a tutti e a domani.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riunione straordinaria in corso dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza, al termine però non è prevista una conferenza stampa della presidenza del Consiglio Europeo. Intanto 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti. La guerra in Ucraina. Droni ucraini hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, provocando 5 morti e 6 feriti. Per i raid russi, una donna di 90 anni è morta a Mykolaiv. Nella notte, due bambini ed un'anziana sono rimasti uccisi a Sumi. 4 persone, infine, tra cui 3 civili, sono stati uccisi da un soldato russo a Sebastopoli. L'Iran ha gelato Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Intanto Iran e Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Il terremoto avvertito stamane nella Toscana settentrionale è stato di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Pisa, così l'Istituto Nazionale di Geovulcanologia. Il terremoto è stato ad una profondità di 8 km, la scossa è stata avvertita attorno alle 10.15 dalla popolazione. Decine di persone sono scese in strada. Il gasolio torna in media a 2,01 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale al livello più alto dal 29 luglio, il giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise per la benzina. Il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Questi ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Ed oggi al Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà appunto dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. E infine migliaia di persone stanno partecipando a Milano alla Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Franco Varesi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni e campione del mondo. Presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

unico e odio la domenica. Suonicchio la melodica così. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E sono figlio unico pure di madre vedova.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per iniziare un nuovo giorno. La puntata odierna è dedicata al tema della carità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di carità e lo faremo con un amico della Radio Vaticana, un amico che tutti voi conoscete, Fra Marcello Longhi, presidente dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Fra Marcello, pace e bene.
1: Pace e bene, Orazio, eccomi qua.
0: Grazie, eccomi grazie qua. Per il tempo che ci dedichi, perché è un piacere ascoltare. Gli ascoltatori fanno sempre richiesta di Fra Marcello, vogliono sempre sentirlo.
1: Non esageriamo.
0: Allora, Fra Marcello, la carità deve essere davvero l'ideale del cristiano, e questo sempre, ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di perdono e anche di donazione, Fra Marcello.
1: Sì, sicuramente, anche se Orazio, chiedo scusa a te, chiedo scusa a chi mi ascolta, insomma, è vero che la carità, usiamo questo termine che è molto più pregnante che non il termine amore, che purtroppo viene declinato in tanti contesti, peraltro a volte contraddittori. La carità sì, è, come dire, è il senso dell'esistenza nostra, ma stavo facendo alcune riflessioni pensando a volti precisi, a eventi di cui siamo testimoni, e mi viene da dire che perché la carità sia il cuore, sia il prodotto migliore, sia il pensiero migliore, il sentimento migliore di un essere umano, bisogna però riconoscere che questa cosa qui, la carità, non è una decisione maggioritaria di un consesso umano, cioè non è il frutto di una votazione o di una raccolta di consensi, è ciò che ci costituisce in quanto umani, in quanto creature di Dio. E mi viene da dire, forse un cortocircuito da credente, ma io credente sono, che è perché siamo creature di Dio, e siccome Dio è carità, Dio è Trinità d'amore, siccome siamo creature di Dio, allora la carità ci costituisce. Perché diversamente, Orazio, non so, io forse sono un po' avvelenato avvelenato la parola grossa, diciamo, sono un po' sofferente per situazioni che vivo, per i nostri poveri, e ne dico, la carità non può essere una decisione a maggioranza, perché se una decisione a maggioranza vuol dire che purtroppo nella storia abbiamo visto che a maggioranza sono state decise cose orribili e vengono decise cose orribili. E allora non è un problema di maggioranza numerica o di pareri, ma è un problema di costituzione, è un problema di creaturalità. Mi rendo conto che sono discorsi difficili, che in un consesso tipo le Nazioni Unite, però questo è quel che penso, e te lo dico.
0: Certo, la vera carità non si esaurisce nelle cosiddette attività caritative, ma è la guida e lo stimolo per ogni opera di giustizia e di fraternità. Si tratta, Fra Marcello, di una strada molto impegnativa, ma che è l'unica autenticamente umana.
1: Sì, se non vogliamo la guerra di tutti contro tutti, e se vogliamo, se crediamo che abitiamo questo pianetino insignificante in un universo immenso, per dare esempio di capacità di solidarietà, di crescita insieme, di coappartenenza all'avventura di vivere, questa è l'unica via, questa è l'unica via. Il nostro Papa ce lo sta ripetendo in tutti i modi, non esiste che affermiamo la nostra umanità sfoggiando il numero dei morti del nemico, sfoggiando chissà quale terrore imposto e chissà quale potere, esiste solo che possiamo dire siamo capaci di prenderci cura gli uni degli altri, così come la migliore intelligenza, il miglior senso umano, dicono, no? Però ti ripeto, quanto si soffre quando si vede che da una parte la buona intelligenza, il buon pensiero, che non vuol dire il pensiero buonino, vuol dire il miglior pensiero, dice questo, e poi di fatto quando vai sui tavoli dove vengono prese le decisioni, questa roba qui conta tanto quanto la carta igienica, questo mi manda in bestia, capito? Cioè mi dico, ma perché? Perché vengono dette, riconosciute, avvalorate a livello di assise alte nell'umanità, cose meravigliose, e poi dopo quando si tratta di decidere cosa fare contano altri criteri, capito? Questo mi fa soffrire, ecco.

0: Oggi il mondo ha bisogno, Fra Marcello, di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi nel modo più disinteressato, proprio come fate voi, come fa lei e gli amici dell'Opera dei Poveri di Milano. Per sconfiggere l'individualismo egoistico, per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo, nel modo più concreto, per non limitarsi alla sterilità delle buone intenzioni e delle belle parole, anche nel modo più nascosto, e direi quasi pudico, per non svilire la sincerità del proprio dono con l'ostentazione, in cui altri possono essere maestri, ma non certo i discepoli di Gesù.
1: No, no, no. Guarda, la gratuità, che vuol dire godo del vedere che tu stai meglio e sono felice di essere io la causa, nel mio piccolo, del tuo star meglio, questo è tutto. E non te lo dico neanche, e se riesco non te lo faccio neanche sapere, ma quello che conta è che tu stia meglio. Questa cosa qui, a parte che è umanamente, è una guarigione infinita da tutte le menate, le paturnie, le nevrosi, le manie di persecuzione di cui soffriamo. Ed è la via che credo siamo chiamati a percorrere, però con l'urgenza che siamo all'ultimo chilometro, no, forse. Mi piacerebbe tanto, guarda, che questa cosa qui venisse compresa. Ti faccio ridere, o forse non lo so se ridi. Io ho scritto un editoriale terribile, diciamo che alcuni milanesi, ecco, hanno tanto massacrato la polizia locale nei giorni del caldo terribile, ti ricordi quando Milano c'è un 37 gradi? Bene, la gente che veniva a mangiare da noi, mentre aspettava che la fila si esaurisse, andava a sedersi all'ombra dall'altra parte della strada, e ci sono state persone che ha chiamato la polizia locale per cacciarli via. La polizia ha dovuto dirgli: sentite, spostatevi. Ma esiste.
0: È vergognoso che ancora.
1: Io ho scritto, ma a questi milanesi non è venuto in mente di andare giù da basso con 4 bottigliette di acqua fresca e dire: guardi, prendo un po' d'acqua. Come al mio paese ho sempre visto fare quando c'erano gli operai che lavoravano e saltavano le strade, che la gente portava giù la acqua fresca. No? E ho scritto: ma se fossero stati turisti danarosi seduti per terra all'ombra, perché di là non si poteva, perché si andava a rosso, sarebbero stati trattati allo stesso modo? Allora è questa, non so come chiamarla, non so, questo non voler vedere nella persona dell'altro quello che potrebbe capitare a te, perché tra l'altro ci comportiamo sempre come se noi fossimo assicurati dal fatto che possa capitare qualcosa. Ma guarda che per scivolare in povertà basta nulla. E allora il fatto di dire: guarda, riconosco in te quello che potrei essere io, adesso capita a te, ma se capitasse a me mi piacerebbe che qualcuno mi offrisse l'acqua fresca. Ecco, questa cosa qui, ed è possibile, cosa ci vuole? Cioè non bisogna mica prendersi 10 lauree per arrivarci su a questa cosa qui. È questione di, però vedi, torniamo al discorso iniziale, è questione di... rifarsi a ciò che mi rende uomo, a ciò che mi fa essere uomo e donna. Sono uomo e donna perché sono capace di carità, o sono uomo e donna perché so difendere quel carro armato con i miei 4 soldi? Che cosa mi fa uomo? Che cosa mi fa brillare? Poi dopo, certo, problemi possono esserci, non tutti i poveri sanno essere simpatici e cortesi, c'è sempre qualcuno che va a fare la pipì sul cofano della macchina, va bene, cioè no, va male, però perché non farci carico, non prenderci cura del nostro destino comune, che non è comune come dire: siccome di tutti non mi interessa niente. No, è il mio destino, anch'io faccio parte di questo destino. Se devo pensare a Francesco d'Assisi, sto leggendo una bellissima biografia sua, quando lui si prende cura dei lebrosi, non ha mica fatto perché era buonino, ma perché i lebrosi facevano parte comune, lui li sentiva parte della popolazione.
0: Madre Teresa di Calcutta, un esempio luminoso dell'amore cristiano, che ha pronunciato una frase densa di verità e che bisogna ricordare sempre. Il grande male della società oggi è l'indifferenza, che in un certo senso è l'anticamera dell'egoismo.
1: Guarda, Orazio, l'indifferenza è quella frase che sta impressa nel cemento armato al memoriale della Shoah qui a Milano, voluta dalla senatrice Segre. L'indifferenza è quell'atteggiamento che ha permesso i campi di sterminio. L'indifferenza è quell'atteggiamento che ci permette di lasciar morire a decine, a centinaia, quei poveri cristi in mezzo al Mediterraneo. E poi, con tutto il rispetto, per carità, sono un francescano, amo gli animali, non mi mettete sulla graticola per questo che dico. E poi dopo ci arrabbiamo perché muore un'orsa. Poverina, forse non doveva morire, ma ci preoccupiamo dei suoi cuccioli, e i cuccioli degli umani, quelli no, quelli siccome sono neri, o siccome sono pericolosi, siccome ci costano, quelli no. Allora, ti ripeto, preoccupiamoci dei cuccioli, va bene, ma prendiamoci cura degli umani, anche degli umani, non meno degli umani. Quanto a Madre Teresa ti dico, Madre Teresa, secondo me è stata, lei non l'ha mai pensato, non l'ha mai voluto, secondo me non ci ha mai neanche puntato, ma tutta l'opera di Madre Teresa può anche essere letta come, lasciami dire questo termine per far ragionare chi può ragionare e può comandare, come una prassi politica fortissima, di politica evangelica, di politica cristiana. Lei si è preoccupata della polis, e la sua polis era il mondo dei poveri. Quindi guardiamo Madre Teresa come all'esempio di una donna di Dio santa, che però ha saputo percorrere la via della prassi, del metodo, delle cose da fare, in modo tale da concretamente cambiare, per tutto quello che lei ha potuto, una situazione di disperazione per tanti, per i più poveri, tra i poveri. Dire che Madre Teresa è un esempio è un po' poco, secondo me. Diciamo che Madre Teresa è una via, Madre Teresa è un metodo, Madre Teresa è una fede, Madre Teresa è una santa, Madre Teresa ci insegna che quando amiamo Dio non possiamo non amarlo nella carne dei suoi poveri.

0: possiamo concludere, Fra Marcello, dicendo che contro questo grande male, l'indifferenza, l'egoismo, vi è un solo farmaco: l'osservanza sincera, costante, diciamo pure missionaria, di quelle poche parole di Gesù che sono le fondamenta del cristianesimo. Ama il prossimo tuo come te stesso.
1: Sì, e ricordati che sei mia creatura, ricordati che ti ho fatto io, ci dice Dio, e se io sono mistero d'amore, se io sono mistero di carità, tu non puoi essere un mistero di indifferenza, non puoi essere un mistero di odio, perché vai contro quello che tu sei. Credo che però questa lotta per ricordare agli uomini chi sono, da dove vengono. Mi ricordo, ti ricorderai quell'adagio di Benedetto XVI che diceva ai nostri fratelli non credenti: guarda, non sei credente, fa niente, ma vivi dal punto di vista della carità come se Dio esistesse. Riconosci a ogni persona che è volto di Dio, poi non ci credi, fa niente, però concedigli di poter avere quell'amore che tu daresti a Dio se Dio ci fosse, o se tu ci credessi. Ecco, questa cosa qui mi piace. Come tavola di dialogo con tutti.
0: E la carità è la chiave per la pace e la giustizia, essa pone anche le basi per una vita migliore, anche la via per la santità. Fra Marcello, io la ringrazio per quanto ci
1: ha
0: detto.
1: Ma non mi davi del tu una volta?
0: Ci diamo del tu, anche perché siamo francescani tutte e due, quindi.
1: Esatto.
0: Ma allora io ti ringrazio per le bellissime parole, ci aiuteranno in questa giornata a riflettere. E poi ti strappo una promessa: un abbraccio a tutti gli amici che incontrerai oggi lì alla mensa dei poveri.

0: when it's over.
1: Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Fra Marcello Longhi per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, la seconda di questa seconda stagione. Siamo partiti fortissimo parlando di Torrazzo, oggi invece ci affacciamo sul territorio cremonese, dalla nostra location meravigliosa, parlando di una tematica diversa ma attualissima. Parleremo di sostenibilità e lo faremo con il professor Francesco Timpano, direttore del Centro Studi di Politica Economica e Monetaria e componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Università Cattolica. Benvenuto.
1: Grazie.
0: E con la professoressa Anna Maria Fellegara, prorettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
2: Grazie dell'invito.
0: Grazie di essere qui. Affronteremo un tema complesso, ma so già che riusciremo a declinarlo in maniera assolutamente comprensibile. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve per cominciare, ma prima ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Dicevamo, parliamo di sostenibilità, se ne sente parlare in tantissimi ambienti, in tantissimi ambiti e in tantissimi modi diversi. Un tema attuale da tanti anni e apparentemente, forse nell'ultimo periodo, sembra che l'Europa abbia fatto una piccola marcia indietro. Lo commentiamo a partire dalla nostra rubrica, l'osservatorio, quindi ci spostiamo in osservatorio. E dicevamo, a partire dal programma di lavoro della Commissione europea von der Leyen 2, sembra che il tema sostenibilità, che prima invece era al centro di tutti i progetti, abbia fatto un passo indietro a favore del tema di competitività, collaborazione. Ma è davvero così? Chiedo a voi che siete degli esperti.
1: Vabbè, comincio io
0: Prego.
1: perché diciamo, magari faccio un discorso un pochettino più ampio, più introduttivo, e poi magari Francesco fa un affondo specificamente sul tema un po' industriale che ha molto a che vedere con la domanda. Mia personale opinione, tra il primo governo von der Leyen e il secondo, il mondo è cambiato e non poteva non toccare anche aspetti direttamente collegati alla vita concreta delle popolazioni dell'Unione Europea. Quindi siamo stati un po' tutti accompagnati a questo cambiamento dal famoso rapporto Draghi che ci ha invitato in qualche modo ad una sorta di atterraggio e di concretezza. Allora uno potrebbe dire, va bene, ma allora è tutto perso, la parola sostenibilità è sparita dal vocabolario, dai titoli dei giornali. Ecco, la mia personale impressione è che no, ma è che siamo in una diversa fase rispetto a quella nella quale era importante, tanto per cominciare, far comprendere il senso della parola. Quella fase l'abbiamo superata. Cioè, oggi non esiste più una categoria dai bambini agli anziani, dagli imprenditori agli studenti, anche ovviamente dai politici, che non abbiano chiaro che cos'è il tema, quindi qual è l'insieme degli aspetti che sono chiamati in causa da questa parola. È una parola che, lo dico subito, ha tre componenti fondamentali, c'è un aspetto economico, chiaramente, ma c'è un aspetto ambientale altrettanto chiaro e c'è un aspetto di dimensione sociale.
0: Che forse è quello che
1: Questo
0: viene più
1: forse,
0: spesso dimenticato.
1: esattamente, l'ho detto per ultimo proprio per questo, perché per esempio tutti i documenti che in Italia abbiamo, ma che sono i documenti dell'Unione Europea, sulla sostenibilità economica, la parola sviluppo sostenibile chiama chiaramente in causa in modo molto forte l'aspetto dell'equilibrio, diciamo, economico di lungo periodo e con la generazione di ricchezza che viene condivisa tra diversi soggetti. Sul tema ambientale sappiamo, no, che al di là delle narrazioni, un po' di parte, dai vari temi complottistici, ormai diciamo, i dati scientifici sono assolutamente

0: convergenti sul fatto che effettivamente il cambiamento climatico e la necessaria transizione ecologica sono indifferibili e oggettivi. C'è il tema della dimensione sociale, sulla quale si sta lavorando. Per chiudere questo mio primo intervento direi, adesso siamo in una fase in cui il messaggio è stato interiorizzato, si tratta di cambiare i nostri stili di vita, cioè, e quando dico nostri intendo un io personale, il mio stile di vita, un io anche collettivo e sociale, che è quello delle organizzazioni, delle imprese, delle amministrazioni pubbliche, ma anche quello delle associazioni, cioè è una provare a passare da una fase del ho capito qual è il problema a una fase in cui dico e io che cosa faccio. Ecco, io credo che noi siamo in questa fase, anche se magari come poi dirà il professor Timpano, è vero che sono stati introdotti una serie di, come dire, rallentamenti nella roadmap dell'Unione Europea e della Commissione, ma ecco, a me sembra che anche un periodo di riflessione, di sedimentazione e di, in qualche modo, tentativo di personalizzazione, quindi di assunzione diretta di responsabilità, sia una fase importante.
1: Professore, è stato chiamato in causa più volte, quindi...
2: No. Molto, molto velocemente. Tutto questo in realtà è nato, diciamo, più o meno, è nato nel 2018 con un piano europeo, il cosiddetto piano di azione per la finanza sostenibile. Cioè la preoccupazione della Commissione europea a quell'epoca era: dobbiamo fare in modo che i mercati finanziari siano in grado di finanziare, di mettere a disposizione risorse per fare investimenti per la transizione. Nelle tre declinazioni, anche se oggettivamente nella fase iniziale di questo percorso la maggiore attenzione è stata sugli temi ambientali. E questo era l'obiettivo. L'obiettivo era fare in modo che i mercati finanziari, le banche, i soggetti, i fondi di investimento orientassero in modo massiccio le loro risorse verso investimenti per la transizione.
1: Quindi prettamente finanziario per certi.
2: L'origine è stata questa, l'obiettivo era questo. Allora, per fare questo, che cosa si chiedeva? Sono fatte fondamentalmente, semplificando molto, due cose. Alle imprese viene chiesto di rendicontare le azioni che loro stesse fanno sulla sostenibilità. Questi obblighi di rendicontazione sono arrivati fino a modificare la disciplina di bilancio delle imprese, integrando le informazioni di sostenibilità dentro, appunto, i bilanci delle imprese. Il tema era quali imprese, no? Le imprese, perché c'era già una regolazione su questo punto che obbligava le imprese quotate sostanzialmente, ma si sarebbe voluto allargare il campo verso un numero maggiore di imprese, di dimensioni medio-grandi in realtà. E questo è, diciamo, la prima parte della storia. Su questo c'è stato un rallentamento, perché il perimetro delle imprese coinvolte nella rendicontazione è stato ridimensionato dalla von der Leyen 2. E in realtà introducendo anche degli elementi di ritardo negli obblighi delle imprese. Semplifico molto, ma questo è. L'altro aspetto è obbligare le banche a rendicontare la loro, soprattutto le banche, semplifico, non è solo le banche, anche le assicurazioni, anche le società finanziarie in genere, ma siccome tutti abbiamo in mente le banche, andiamo sulle banche. Cioè l'idea è obbligare le banche a ridurre le esposizioni verso soggetti che investono in settori che sono a rischio a causa dei cambiamenti climatici, e aumentare gli investimenti delle banche verso settori che invece possono contribuire a lottare contro i cambiamenti climatici. Attenzione, il tema della sostenibilità, appunto, come diceva giustamente la professoressa Fregara, non è solo questo, perché se io oggi sono una banca e finanzio un'impresa che paga bassi salari e che quindi a causa di questo può avere nel futuro dei problemi di carattere, non so, scioperi, di gestione del personale e così via, non faccio una buona operazione come banca. Così come quando finanzio un'impresa che può avere problemi a causa del cambiamento climatico, non faccio una buona operazione come banca. Sono tutte operazioni molto rischiose. E questo rischio oggi le banche lo devono rendicontare. Questo aspetto di questa impalcatura complessiva europea non è cambiato. Cioè, mentre diciamo alcuni aspetti normativi come legati alla rendicontazione e a qualcos'altro sono cambiati e c'è stato effettivamente un ritardo, questo secondo aspetto non è cambiato. Per ultimo, i temi di sostanzialmente più di carattere industriale. si sono fatte tutta una serie di interventi. Quello più noto è la direttiva automotive che mette al bando i motori endotermici al 2035, piuttosto che la direttiva case che obbliga, ovviamente dà degli standard diversi per la costruzione di nuove abitazioni, ma di fatto obbliga anche a investire sulle abitazioni già esistenti. Lì si stanno facendo un po' di aggiustamenti, anche in considerazione degli spunti che sono venuti fuori dal rapporto Draghi. Questo è ovviamente un percorso che però è partito, quindi non è che si ferma, le aziende già stanno facendo investimenti e continueranno a farle, appunto, magari non saranno obbligate a rendicontarli più di tanto, ma alle imprese, alle banche sì. E poi magari quando parliamo di Cremona dico una cosa sulle piccole e medie imprese.
0: Posso
2: che sono un pezzo importante.
0: Certo. Un piccolo dettaglio però secondo me importante, il fatto che il sistema bancario, anch'io semplifico, il sistema bancario sia chiamato a aspettare delle regole molto precise imposte dall'Unione Europea, in particolare dalla banca, dalla BCE, fa sì che l'indirizzamento dei capitali a livello europeo destinati a finanziare il credito e quindi finanziare diciamo lo sviluppo del sistema produttivo è centrale, è cruciale, perché ricordiamoci sempre che l'unione monetaria e l'unione diciamo del sistema bancario è la vera unione che funziona anche dal punto di vista operativo, cioè le ispezioni, i controlli della BCE vanno direttamente a guardare il sistema degli impieghi delle banche, anche delle banche più piccole. Quindi quello diventa un modo indiretto per continuare ad alimentare questo percorso di transizione ecologica.
1: Visto che l'avete detto, ci spostiamo un po' più sul territorio e soprattutto sull'aspetto formativo. Gli aspetti che avete messo in luce sono molto particolari, molto interessanti e forse non così conosciuti, però immagino che in università il lavoro sia proprio in questa direzione. Per citare giusto un dato, ci spostiamo nel quadrante del nostro Torrazzo. Come dato diamo il numero di iscritti, di nuovi iscritti dell'anno scolastico scorso, perché al momento della registrazione di questa puntata non abbiamo ancora i dati del 25-26. L'Università Cattolica l'anno scorso ha contato più di 13.000 nuovi iscritti, numeri importanti per il nostro paese e sui quali immagino, dicevamo, si lavora, si ragiona per portare alla luce queste tematiche. Che ruolo ricopre la formazione in Università Cattolica e il tema della sostenibilità, come viene affrontato poi concretamente nei percorsi di studio?
0: Vado sempre io.
1: L'apertura ormai è sua.
0: Allora, il nostro Ateneo è fortemente impegnato e condivide una sorta di consapevolezza della responsabilità che abbiamo proprio come comunità educante a una trasmissione di saperi che abbiano però questa capacità di avere fermamente i piedi piantati per terra, ma lo sguardo rivolto al futuro che attende i nostri studenti. Quindi questa visione lunga permea un po' diciamo tutta la nostra offerta formativa. Se poi vogliamo andare nello specifico, l'ispirazione della Laudato Si che Papa Francesco ci ha dato e che ha in qualche modo messo in moto un sistema di approfondimenti, di riflessione e anche di progettazione di un nuovo o nuovi contenuti che andassero in qualche modo non tanto a creare nuovi corsi di laurea, sì, anche quello, ma soprattutto che ponesse al centro un nuovo modo di guardare l'economia, un nuovo modo di guardare la giurisprudenza, un nuovo modo di guardare più in generale le discipline. In questa ottica, innanzitutto di non specializzazione, non parcellizzazione, ma di dialogo tra le discipline, una sorta di transdisciplinarietà che sta alla base del concetto di sostenibilità, perché abbiamo detto già lo decliniamo su tre ambiti, ma è chiaro che i tre ambiti devono continuamente dialogare tra loro e Papa Francesco ci diceva questo: non a caso i rischi climatici colpiscono maggiormente i paesi più poveri, non a caso le disuguaglianze incidono sulle differenze anche di modalità di vita, di stili di vita e di ambiente.
1: Come ecologia integrale di cui si parla.
0: Esattamente, quindi ci siamo sentiti chiamati a progettare in questo senso e quindi c'è stata una sorta di rinnovamento, di rilettura anche degli insegnamenti e delle discipline tradizionali, proprio alla luce di questo. E la sostenibilità e l'approccio sostenibile, lo sguardo di lungo periodo e l'idea dello sviluppo che dura nel tempo, del futuro, ha un po' in qualche modo fertilizzato tutto il sistema, il nostro sistema universitario, anche in dialogo, attenzione, non solo a livello nazionale, perché poi noi siamo una parte di un sistema universitario europeo e mondiale, tra l'altro con un ruolo preciso proprio anche come università cattoliche, in un network di università cattoliche che da questo punto di vista vuole essere veramente un lievito anche di fermento per il futuro. Poi nel nostro piccolo, se vogliamo andare poi nel dettaglio.
1: Andiamo nel dettaglio,
0: andiamo
1: ci
0: nel
1: piace.
0: Dettaglio, noi abbiamo avviato dei corsi di studio triennali sulla sostenibilità, abbiamo delle alte scuole che lavorano sul sistema ambiente a Brescia, a Milano, abbiamo centri di ricerca che conoscono la parola sostenibilità ambiente da tanto tempo e che mettono diciamo a valore comune, a patrimonio comune queste ricerche che poi alimentano i corsi di formazione, alimentano tutto il sistema delle tesi di laurea, degli stage, eccetera. Questo perché ci sembra di non notare assolutamente un raffreddamento da parte delle imprese nella ricerca di risorse, di persone da inserire, di giovani da inserire che siano formati anche su questo. Quindi chissà di bilancio sa anche di bilancio per la parte di rendicontazione non finanziaria, chissà di finanza sa anche, e così via.
1: Beh, ha parlato di ricerca, un accenno alle esperienze di RES Hub, direi che la possiamo fare.
0: RES è appunto un centro di ricerca che è nato proprio come diretta conseguenza della nostra chiamata, ci siamo sentiti chiamati dalla Laudato Si, dall'esortazione di Papa Francesco a questo, e così abbiamo cercato di mettere in atto un sistema di ricerche che tra l'altro anche sul territorio cremonese ha una bella ricaduta, sì, grazie anche al dialogo sempre molto proficuo con gli enti locali del territorio cremonese, con la diocesi, e nello stesso tempo ingaggia gli studenti, li coinvolge nelle ricerche, facciamo attività di formazione anche per chi è già diciamo post laurea,
1: anzi formato, chi, diciamo
0: esattamente,
1: così.
0: Non dimentichiamoci mai che c'è un tema di riconversione, di aggiornamento professionale che è molto sentito non solo dalle imprese ma anche dalle persone che hanno proprio bisogno di sentirsi adeguate alle nuove richieste.
1: Se parliamo di engagement per certi versi, partirei con lei, professor Timpano, dal citare un'esperienza che abbiamo condiviso prima. No? Lei propone ai suoi studenti la strutturazione di un podcast sulle tematiche che poi si affrontano nei vari corsi. E l'anno scorso avete parlato di sostenibilità, no? Nel 2009.
2: Sì, da qualche anno nel mio corso di politica economica facciamo un laboratorio didattico che chiamo Next Generation EU, da quando c'è stato il Next Generation EU dopo il Covid. E 2 anni fa ci siamo occupati proprio di sostenibilità attraverso dei podcast che sono, come dire, realizzati dagli studenti. E l'anno scorso invece del rapporto Draghi, che in qualche modo ha una parte anche molto
1: non
2: forte
1: siamo così slegati
2: sulla decarbonizzazione, e soprattutto ci siamo occupati soprattutto dei settori industriali. Quindi ovviamente si cercano anche degli strumenti didattici che possano essere un po' più adatti anche al linguaggio degli studenti e degli studenti di oggi. Devo dire che mi sembrano esperienze, poi tra l'altro sono anche pubblicati, quindi se qualcuno se lo vuole guardare sono pubblicati su Spreaker e gli studenti hanno, credo, gradito. E questo ovviamente ci ha permesso anche di rafforzare l'approfondimento su questi temi, perché poi in università noi non è che facciamo solamente insegnamento, ma impariamo lavorando con gli studenti, quindi insieme abbiamo approfondito questi temi e prodotto anche un po' di conoscenza, spero utile a loro e anche a tutta l'università.
1: Se stiamo appunto sulla zona di Cremona, Piacenza, che legame vediamo tra Università Cattolica e il nostro territorio, e qual è la dimensione veramente territoriale della sostenibilità, diciamo, all'ombra del Torrazzo, così siamo veramente
2: Ma guardi,
1: vicini.
2: Parto soprattutto da un'esperienza di ricerca, perché abbiamo recentemente, in realtà era una ricerca focalizzata sull'Emilia Romagna, nata dal PNRR, a cui stiamo partecipando, e tra l'altro siamo alla fine, stiamo cominciando a produrre risultati anche concreti, però questa cosa ci ha permesso di fare dei focus group su imprese, e oltre a fare dei focus group in Emilia Romagna, ne abbiamo fatti anche in Lombardia per fare un po' di benchmark, che abbiamo fatti a Cremona. Ecco, la mia impressione, la dico molto semplicemente così, le imprese si occupano di sostenibilità molto di più di quanto non pensino esse stesse, cioè in realtà sono impegnate su questi temi per spinte che vengono intanto dai loro clienti. Molto spesso le nostre imprese sono dentro filiere produttive più complesse, pensi l'agroalimentare è uno, certamente Cremona è, però quando sei dentro una filiera dell'agroalimentare e devi vendere a un grande soggetto che fa distribuzione, devi avere standard anche sulla sostenibilità, per i motivi che dicevo prima, perché il soggetto della grande distribuzione poi deve finanziarsi sui mercati che sono fatti in quel modo lì, come abbiamo detto prima. Queste imprese devono tenere degli standard di qualità, diciamo di certificazione molto elevati, quasi sempre sono standard ambientali, sono standard sociali, molto spesso sempre di più sociali. Quindi in realtà abbiamo scoperto, come peraltro ha scoperto l'Istat, qui mi ero appuntato un numero, il 59% delle imprese italiane sopra i 10 dipendenti ha fatto tra il 2021 e il 2022 almeno un'azione coerente con gli obiettivi ambientali, in questo caso dell'Unione Europea, almeno una. Poi ci sono anche un bel numero di imprese che ne hanno fatte tante, e questo non rende le imprese meno competitive, come qualcuno sta facendo credere, diciamo. La stessa Istat ci dice che quando un'impresa è fortemente impegnata sul tema della sostenibilità, quell'impresa praticamente sempre ha una capacità, diciamo, una profittabilità maggiore, fa più profitti. Questo è proprio ormai, e lo abbiamo visto anche noi nella nostra indagine, che è fatta su 2000 imprese, anche nel nostro caso, l'impatto sul valore aggiunto di quelle imprese, se fanno azioni connesse con la sostenibilità, è molto elevato. Le imprese fanno molto di più di quanto non si creda su questo.
1: Torniamo poi sul discorso imprese, ma prima cerchiamo di mettervi alla prova oggi. Di solito siete voi a mettere alla prova gli studenti, oggi facciamo un cambio di prospettiva. Per farlo introduciamo la nuova rubrica che abbiamo imparato a conoscere nella puntata precedente, quindi ci spostiamo e andiamo a conoscere le lancette. Le lancette segnano il tempo, in particolare un giro di lancette di solito un minuto, quindi ora vi diamo 60 secondi per provare a accordarvi e organizzare, ipoteticamente, siamo chiaramente, avete carta bianca, un seminario sulla sostenibilità nella città di Cremona. Quindi c'è da individuare una venue, una location dove fare questo seminario. Potete scegliere gli ospiti che volete, se volete il titolo, se ci sono dei contributi particolari europei a livello che volete coinvolgere, personalità. Decidete voi, avete queste 60 secondi per confrontarvi, parlarne e uscire con una proposta. Pronti? Io tengo il tempo, 3, 2, 1, via.
0: Allora, possiamo sicuramente proporre come location il nostro campus, perché è il posto più bello e più sostenibile che mi venga in mente in questo momento. Cosa dici se trattiamo il tema del rischio e della copertura del rischio? Perché mi viene sempre in mente il fatto che non dobbiamo dimenticarci che le zone che saranno a maggiori rischi per effetto del cambiamento climatico saranno quelle più facilmente abbandonate da tutti, perché saranno abbandonate dalle banche, saranno abbandonate dagli investitori, quindi proviamo a ragionare su questo.
2: Mi sembra un buon punto, anche perché, ecco, dicevo prima, banche, ma non solo, uno dei mercati più importanti per la sostenibilità è il mercato assicurativo.
1: Quindi con il rischio direi che ci siamo alla
2: perfezione. È il mercato assicurativo, guardate che ci sono molte settori che hanno insensibili decrementi di produzione a causa del cambiamento climatico, sono esposti a un rischio elevatissimo, quindi anch'io sono d'accordo, farei una riflessione sul
1: rischio.
0: Quindi potremmo provare ad invitare, non so, per esempio, qualche coinvolgere per esempio le associazioni e le categorie produttive con qualche testimone che ci faccia capire anche proprio sul territorio cremonese com'è la mappatura del rischio climatico, giusto per capire se ci sono delle aree, per esempio, faccio un esempio di un'altra città, Parma, le aziende che sono insediate nella zona del fiume sono sistematicamente inondate quando il fiume esonda, quelle per esempio hanno problemi, potremmo fare la stessa cosa, tematizzare la stessa cosa per la città di Cremona. E anche però aggiungerei un'altra cosa, cioè mi piacerebbe

0: aspetti della sostenibilità, una città, una provincia come Cremona è forte, ma sappiamo anche quelli in cui è debole e tipicamente questi sono.
1: Adesso ce li deve dire.
0: Ah beh sì, no, la salute e l'energia, la salute e l'energia, se voi andate a guardare il rapporto ASVIS sui territori, Cremona ha due rossi e sono su queste due cose qui, per motivi che, insomma, diversi, in realtà uno immagina, però per motivi diversi, ma lì si deve, e questi due temi sono due temi fortemente legati al tema del rischio.
1: Bene, quindi abbiamo la clip, se verrà organizzato un convegno al Campus Santa Monica sappiamo da dove tutto ha avuto origine. Ora, in una battuta, prima di chiudere perché il tempo non ci aiuta, una parola sulle imprese del territorio, sul legame tra Università Cattolica e le imprese del territorio.
0: Ma il legame io lo percepisco come un legame che si sta consolidando ormai, diciamo anche abbastanza, ormai siamo qui da tempo,
1: Ben
0: quindi
1: avviato.
0: sì, insomma non credo che mi pare che si stia continuamente rafforzando. Ovviamente quello che noi possiamo offrire alle imprese è, da un lato ovviamente è il nostro lavoro sul fronte della didattica, quindi la possibilità di formare delle persone che sono in grado di entrare nelle imprese cremonesi, sapendo che i nostri studenti, gli studenti dell'Università Cattolica, tutti gli studenti dell'Università Cattolica ovviamente hanno in mente un mercato che non è necessariamente quello locale, però noi tra l'altro si fa uno sforzo notevole a cercare di formarli anche perché si inseriscono in piccole e medie imprese. E poi l'altro tema è quello della ricerca, cioè l'altra cosa che noi possiamo oggettivamente offrire è non un'attività consulenziale, perché quella la fanno le società di consulenze, ma un'attività di ricerca che quindi ha un'attenzione anche in più se vuoi, ai problemi concreti delle imprese, a prescindere dal modello che di azione che l'università si vuole dare. Quindi l'aspetto secondo me importante è questo, noi siamo qui sopra, possiamo offrire questo tipo di, e lo facciamo peraltro, perché appunto
1: Sì. Sì,
0: sull'agroalimentare cremonese si sta facendo più di un lavoro.
2: questo è un modello di dialogo aperto tra il mondo delle imprese, perché non dimentichiamo che le imprese fanno diciamo, l'ultimo miglio del trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione. Cioè, se non c'è sinergia, noi pensiamo sempre al passaggio dei ragazzi, degli studenti, dei nostri laureati, che è fondamentale soprattutto in una prospettiva di riduzione della popolazione in età da lavoro e una riduzione delle competenze. Perché insomma, noi sappiamo cosa dice l'OCSE sui dati dei nostri laureati, per esempio. Queste nostre risorse saranno risorse sempre più scarse per le imprese, ma le imprese lo sanno e quindi coltivano il rapporto con le università, proprio perché è da lì che arrivano
1: È una
2: queste
1: necessità,
2: risorse.
1: chiaro.
2: È una necessità. Però è anche vero, ripeto, che noi siamo consapevoli del fatto che sempre di più gli investimenti nell'innovazione avvengono all'interno delle imprese. Adesso, senza citare i grandi colossi multinazionali americani nel settore dell'informatica, ma è chiaro che forse gli investimenti in quelle realtà superano gli investimenti nelle università americane. Quindi noi sappiamo che lì si fa una grande parte di questo lavoro dell'innovazione, senza la quale siamo esclusi dal circuito dello sviluppo, non della crescita, dello sviluppo, quindi di un nuovo modo di utilizzare le risorse senza distruggerle, perché stiamo parlando sempre comunque di sostenibilità e questo non ce lo dimentichiamo. Quindi noi dobbiamo rimanere collegati, per noi è vitale rimanere collegati alle imprese e qui a Cremona lo facciamo tanto, in tutti i settori, non me ne viene in mente uno sul quale non c'è una
1: Non ci sia
2: collaborazione.
1: attività. Bene.
2: Sì.
1: Allora, grazie davvero,
0: Grazie.
1: professor
2: Grazie
1: Francesco
2: a voi.
1: Timpano e professoressa Anna Maria Fellegara, perché ci avete dato la possibilità di parlare di sostenibilità, ma scendendo nel concreto e soprattutto con tante sfumature diverse che forse non sono le più banali che ci vengono in mente quando si affronta il tema. Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Seguiteci su tutti i canali social e le piattaforme di streaming con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. L'orto del sorriso. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Sono circa le 9 del mattino. Siamo su un autobus che dal centro di Ancona sta andando verso la parte alta della città. Accompagniamo Andrea al lavoro. Lui si tiene stretta al collo una medaglia che attira l'attenzione degli altri passeggeri. L'ha vinta ad un talent show al campo estivo da cui è appena tornato.
2: Salve! Ciao! Ciao! Posso servirli io?
1: Anche una volta arrivato a destinazione, la medaglia resta l'argomento principale di conversazione con le persone che vengono a comprare. Il martedì è giorno di apertura al pubblico per l'Orto del Sorriso e lui è uno dei commessi.
3: Il progetto Orto del Sorriso nasce a Iesi 7 anni fa. Poi 4 anni fa, quando il vescovo di Ancona Osimo ha acquistato questa struttura dei padri Saveriani, ha chiesto alla Caritas di poter fare un progetto solidale in questi terreni. Siamo partiti con l'idea di creare una cooperativa. Il progetto è un progetto di agricoltura sociale che prevede l'inclusione sociale di persone svantaggiate.
1: Andrea Tondi, il direttore dell'orto, ha voluto fortemente l'inserimento dell'altro Andrea in questo progetto.
2: Sentite le belle cicale che ci sono, signori? Questo è dove noi coltiviamo tutto, dove i miei amici contadini lavorano.
3: Allora Andri, raccogliamo quelli rossi, quelli
2: sì.
3: Più rossi come sempre, andiamo a vedere qua. Io e mia moglie veniamo dal volontariato con la disabilità da circa 30 anni. Nel nostro percorso di volontariato con Carovana abbiamo conosciuto Andrea circa 25-30 anni fa. Tutte le persone che vengono all'orto io penso che debbano dare un valore aggiunto alla nostra cooperativa. Non deve essere un lavoro di pietismo, ma deve essere un lavoro in cui vengono messe in luce le abilità residue delle persone, che spesso sono molto grandi. Chi viene da noi e vede un nuovo modo di integrazione fattibile, reale, credibile, sicuramente rimane affascinato dal nostro progetto e spesso, oltre a scegliere di essere il nostro cliente, sceglie anche di diventare il nostro volontario.
1: Fondazione Carovana è quella che con Andrea porta avanti da anni un percorso di autonomia che l'ha portato oggi, alla soglia dei 40 anni, a vivere in una casa condivisa con altre persone con disabilità. È qui che torniamo con lui dopo il lavoro.
2: Questa è la mia camera dove dormo io. C'ho i miei calamite, c'ho i miei computer, c'ho la mia TV. Qui dentro ci sono tutti i miei vestiti, qui tutte le mie robe che uso. Questa è la mia borraccia. E come potete ben vedere, io colleziono i fumetti di Topolino.
4: Andrea è uno tra i primi che ha deciso, insieme all'epoca, alla mamma e al papà, di entrare in uno degli appartamenti di Fondazione Carovana. Fondazione Carovana nasce a dicembre del 2014 con l'obiettivo di promuovere e supportare progetti di autonomia abitativa per persone con disabilità intellettive. Abbiamo visto che c'era un'esigenza qui sul territorio di Ancona, che era proprio l'esigenza di andare a colmare quelli che erano le paure per il dopo di noi. Quindi le famiglie si chiedevano, i genitori, i familiari più stretti si chiedevano un domani, quando loro non ci sarebbero più stati o comunque ci sarebbero state delle difficoltà nella gestione, che fine avrebbero fatto i loro figli.
1: Oltre al presidente di Fondazione Carovana, Mirko Ametisti, incontriamo anche Anuska Ascani, responsabile educativa della Fondazione, che coordina gli operatori sociali che lavorano a supporto negli appartamenti. Quando lei arriva, Andrea sta svuotando l'asciugatrice.
2: Questo mi dice ruota l'asciugatrice, poi mi dice ruota, non c'è capito niente.
5: Ma perché dobbiamo aspettare? Te però metti questo per bene.
6: Le persone con fragilità sono persone abituate ad essere accudite, abituate a non scegliere, abituate a non prendersi cura di sé e degli spazi dove vivono. La postura invece educativa, che è quella che permette all'altro di vedersi in maniera differente, è un qualcosa che noi cerchiamo di sviluppare. È un'esperienza estremamente nutriente perché non solo fa sentire l'altro indipendente e autonomo, ma in qualche modo lo fa sentire capace, gli dà un modo di vedere se stesso e vedere gli altri differente.
0: si sente la Chiesa delle persone.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e di Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro cammino insieme ascoltando per sempre con noi il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Oggi vogliamo prenderci un po' di tempo per rallentare e soprattutto per pregare. Lo faremo con un rosario meditato per la pace, una pace di cui il mondo continua ad avere un disperato bisogno, ma che deve nascere prima di tutto nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre relazioni. Le meditazioni che ascolteremo prendono spunto da uno degli ultimi scritti del Beato Luigi Novarese, pubblicato nel 1984 su L'Ancora nell'Unità di Salute. Già allora Novarese vedeva con lucidità le ferite del mondo e ci invitava a rispondere non più con la paura, ma con la forza della preghiera. Accanto a questo ci fermeremo a riflettere anche sul linguaggio del silenzio. Ci sono momenti in cui sembra che Dio taccia, ma è proprio allora che impariamo a riconoscere la sua presenza nelle persone che ci stanno accanto, nei piccoli gesti d'amore e in quella forza nascosta che continua a sostenerci anche quando tutto sembra più difficile. Ad accompagnarci, come sempre, saranno le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, che ci guideranno in questo itinerario di fede e di speranza. La musica ci aiuterà ad entrare ancora di più nello spirito della puntata. Ascolteremo Madre accanto a te, una preghiera affidata a Maria, rifugio e compagna di cammino nei momenti della prova, e Quel volo sono io, una canzone che racconta la libertà e la trasformazione che nascono quando ci lasciamo raggiungere dall'amore di Dio. Allora restate con noi, facciamo un po' di silenzio dentro di noi, perché spesso è proprio nel silenzio che il Signore trova il modo più bello per parlare al nostro cuore. Buon ascolto da Paolo Migani. L'insicurezza della pace. Dal monito del Beato Luigi Novarese alle guerre del presente. Una meditazione del rosario che invoca pace nei cuori, nelle famiglie e tra i popoli. Nel 1984, anno della sua morte, il Beato Novarese scriveva l'ultimo articolo sull'Ancora nell'Unità di Salute, chiarendo le finalità della rivista a 6 anni dalla sua fondazione. In questo articolo evidenziava anche i mali che affliggevano il mondo in quell'epoca e rilanciava l'invito a pregare per la pace.
1: All'inizio del suo 6° anno di vita, la rivista si ripropone l'obiettivo di fondo del suo servizio alla verità e all'uomo: essere davvero un'ancora, un punto fermo, un aggancio sicuro per ogni persona in difficoltà, perché trovi in se stessa la forza unificante della sua vita, l'unità di salute, con la convergente collaborazione di quanti hanno a cuore il suo bene totale, umano, sociale e soprannaturale. L'uomo ha bisogno di sicurezze nel suo camminare fisico. Se un piano è traballante, chi si avventura, e specialmente nel suo cammino della vita fra gli uomini, verso la propria meta. Ed è proprio su questo piano che oggi si moltiplicano le incertezze. Tra esse, l'insicurezza della pace fra i popoli, pace minacciata da una crescente spirale di conflitti, di armamenti nucleari, di tensioni internazionali. È dell'11 gennaio 1984 l'accorato appello del Santo Padre agli ammalati perché con la loro preghiera e l'offerta della loro sofferenza scongiurino il pericolo di un conflitto nucleare. Tali incertezze si riscontrano in modo ancora più accentuato fra le persone che la società dei consumi più facilmente emargina: gli ammalati, gli handicappati, gli anziani, i figli delle famiglie disgregate o in via di disgregazione. L'influsso negativo di tutte queste incertezze è tanto più grave nell'animo di ogni singolo individuo quanto maggiore è in esso la crisi dei valori. Quando nel cuore dell'uomo tramontano gli ideali che danno un senso alla vita, la verità, la giustizia, la libertà, la sete del bello, del buono, dell'onesto, del puro, i valori dello spirito, la fede in Dio che è Padre e Giudice Supremo, l'immortalità dell'anima, il premio e il castigo eterno, allora il buio si fa sommo, tutto diventa un enigma e la persona perde con il senso della propria dignità anche la forza di affrontare le difficoltà della vita e di compiere la propria missione. La rivista intende far leva in modo particolare sull'interiorità dell'uomo per potenziare quella base sulla quale poggiano una rinnovata fiducia in se stesso e in Dio e un maggior senso di responsabilità nell'affrontare la propria vocazione e missione nella famiglia, nella società e nella Chiesa.
2: Primo mistero: la pace nei nostri cuori. La pace non è qualcosa che si può imporre dall'alto o decretare con un trattato. La sua vera dimora è il cuore. Se non c'è una pacificazione interiore fatta di accettazione, perdono e silenzio della mente, diventa impossibile costruire una pace autentica. Il mondo esterno spesso non è che il riflesso del nostro panorama interiore. Coltivare la pace nel cuore non significa vivere in una bolla isolata dal mondo o ignorare le difficoltà. Al contrario, significa possedere una bussola interiore e un'ancora salda. Quando il cuore è in pace, si possono attraversare le tempeste della vita, le sofferenze, le delusioni, le frenesie quotidiane, senza farsi distruggere, rispondendo al caos con lucidità e la compassione. La pace nei cuori è una scelta attiva. Si costruisce giorno per giorno, decidendo come alimentarla. Il cambiamento del mondo comincia sempre da un passo millimetrico, intimo e silenzioso. Quello che facciamo dentro noi stessi.
1: Secondo mistero: la pace nelle nostre famiglie. La famiglia è pensata per essere il nostro rifugio ideale, il luogo dove possiamo togliere la maschera ed essere interamente noi stessi, certi di essere amati. Tuttavia, proprio a causa di questa estrema vicinanza, la famiglia è anche il luogo in cui emergono più facilmente le nostre fragilità, le incomprensioni e le tensioni. Cercare la pace in famiglia non significa pretendere che non ci siano contrasti, ma imparare a gestirli senza che distruggano il legame. Ognuno deve impegnarsi in un artigianato paziente che si basa su pilastri quotidiani: l'ascolto autentico, la capacità di chiedere scusa, l'accettazione affettiva. La famiglia è una scuola di umanità. È tra le mura domestiche che i figli imparano come si affrontano i conflitti, come si rispetta la diversità e come si collabora.
2: Terzo mistero: la pace tra le nazioni e la fine di tutte le guerre. Troppo spesso si pensa alla pace semplicemente come alla tregua, il momento in cui le armi smettono di sparare. Ma la vera pace tra le nazioni è la costruzione attiva di un terreno comune fatto di giustizia, rispetto dei diritti umani, cooperazione e dignità per ogni popolo. Non può esserci pace duratura dove albergano la fame, l'ingiustizia sociale o la prevaricazione del più forte sul più debole. La storia, sia passata che recente, ci dimostra costantemente che la guerra non risolve mai i problemi, ne crea solo di nuovi e più drammatici. Ogni conflitto lascia dietro di sé una scia di vite spezzate, macerie, traumi e un terreno fertile per futuri rancori. La fine di tutte le guerre non è solo un imperativo morale, ma l'unica scelta per la sopravvivenza stessa dell'umanità nell'era tecnologica e nucleare. La pace tra le nazioni e la fine di tutte le guerre non è un sogno ingenuo, ma il compito politico e spirituale

0: più urgente del nostro tempo.
1: Quarto mistero: la pace per i perseguitati e i sofferenti. Questo mistero ci conduce al cuore del mistero del dolore umano. Ci parla di una pace che si fa balsamo e vicinanza per chi sta portando le croci più pesanti della storia contemporanea, per chi soffre a causa della malattia, del lutto, o per chi è perseguitato a causa della propria fede, della giustizia o della libertà. La pace assume un significato unico, non nell'assenza di dolore, ma una misteriosa forza interiore che impedisce alla disperazione o all'odio di avere l'ultima parola. Mentre invochiamo la pace di Dio per chi soffre, veniamo richiamati a non essere indifferenti. La pace per i perseguitati si costruisce anche attraverso la nostra voce che denuncia le ingiustizie, le nostre mani che offrono aiuto concreto e il nostro cuore che si fa carico nella preghiera delle ferite del mondo.
0: Quinto mistero: la pace e la riconciliazione tra le religioni e le culture. Dio è il padre di tutti e la religione è per sua natura un cammino di amore, compassione e giustizia. Quando la fede viene usata per giustificare la violenza o il disprezzo verso l'altro, assistiamo a una terribile contraffazione del sacro. Pregare per la pace tra le religioni significa riscoprire che ciò che ci unisce, il desiderio di bene, di verità e la sacralità della vita umana, è infinitamente più grande di ciò che ci distingue nei riti e nelle tradizioni. La semplice tolleranza non basta più, significa solo sopportare l'esistenza dell'altro a distanza. La riconciliazione a cui siamo chiamati va oltre, è la capacità di incontrare le diverse culture con uno sguardo di stima e curiosità, riconoscendo che ogni popolo porta con sé una scintilla di bellezza e di saggezza che arricchisce l'intera famiglia umana. La riconciliazione nasce quando si ha il coraggio di parlarsi, di chiedere perdono per gli errori del passato e di camminare insieme per la difesa dei poveri, la cura del pianeta e l'educazione alla pace.
2: Preghiamo. O Maria, Madre di Dio e Regina della Pace, a te affidiamo il dramma del nostro tempo. Tu che hai custodito nel cuore la parola che salva, cammina con noi sulla via della riconciliazione. Illumina i potenti della terra, guarisci i cuori feriti dall'odio, dona conforto a chi piange e concedi al mondo intero la pace vera, che solo il tuo Figlio Gesù ci può dare. Amen.

0: Quando Dio sembra tacere, il suo amore continua a parlare nelle persone, nei gesti quotidiani e nella forza nascosta che sostiene la vita.
1: Ci sono momenti nella vita in cui le nostre richieste d'aiuto sembrano rimbalzare contro un muro di indifferenza. È l'esperienza del silenzio di Dio, una condizione che non risparmia nessuno. Ferisce chi convive con la sofferenza o la disabilità, ma stringe il cuore anche di chi, nella piena quotidianità, si ritrova smarrito di fronte a problemi esistenziali. Eppure, la fede ci insegna che il silenzio non è mai assenza, bensì una forma di comunicazione diversa, più intima, che ci costringe a scendere in profondità.
2: Un'immagine biblica straordinaria ci aiuta a comprendere questo mistero, l'incontro del profeta Elia con Dio sul monte Horeb. Elia è spaventato, deluso, svuotato, cerca Dio e si aspetta di trovarlo nelle manifestazioni classiche della potenza divina: un vento impetuoso che spacca le rocce, un terremoto, un fuoco distruttore. Ma il testo biblico ripete ogni volta: il Signore non era nel vento, il Signore non era nel terremoto, il Signore non era nel fuoco. Solo alla fine, dopo il fuoco, si avverte qualcosa di quasi impercettibile. Ci fu il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello.
1: Nello splendido testo originale ebraico, quella brezza leggera viene definita Kol Demamah Dakka, che letteralmente significa la voce di un silenzio sottile. Dio non parla nel frastuono delle nostre pretese o nell'ansia di risposte immediate. Dio parla nel silenzio. È un silenzio che custodisce, che rispetta i nostri tempi e che, proprio come una brezza, accarezza le nostre fragilità senza spezzarle. Quando non riusciamo a sentirlo, spesso è perché lo stiamo cercando nel terremoto delle nostre preoccupazioni, mentre Lui è già lì, nel sussurro di un silenzio che si fa spazio per accogliere le nostre domande più vere. Nello spazio di questa rubrica abbiamo raccolto le voci di chi, tra disabilità, sfide quotidiane e cammini di fede differenti, ha provato a sostare in questo silenzio, trasformando il dubbio in una preghiera aperta. Dio, dove sei quando non riesco a sentirti? Ascoltiamo alcune piccole testimonianze.
2: Per anni ho cercato Dio nei grandi segni, aspettando una risposta forte alla mia condizione, alle fatiche di ogni giorno sulla sedia a rotelle. Quando il silenzio si faceva troppo pesante, mi sentivo abbandonato. Poi ho capito che Dio non urla per farsi sentire sopra il rumore dei miei dubbi. È lì, immobile accanto a me, quando non ho le forze per muovermi. Respira al mio stesso ritmo. Non lo trovo nelle risposte facili, ma nella pazienza di chi mi aiuta sia fisicamente e nella forza interiore che ogni mattina mi spinge ad aprire la finestra e a guardare il cielo. Il suo silenzio non è un vuoto, è un abbraccio discreto.
1: Sei nel vento che non vedo, ma di cui avverto il fresco sulla pelle. Sei nel battito calmo del mio cuore quando smetto di pretendere risposte e scelgo semplicemente di fidarmi del tuo silenzio.
2: Spesso confondiamo l'assenza di emozioni con l'assenza di Dio. Quando la vita si fa caotica o, al contrario, troppo vuota, pretendiamo che Dio si manifesti secondo i nostri canoni. Ma questa domanda, che sembra quasi un lamento, in realtà è già l'inizio di un dialogo. Chiedersi dove sia Dio significa cercarlo, e cercarlo è già averlo trovato. Ho imparato che quando non riesco a sentirlo è perché sono troppo piena di me stessa, delle mie preoccupazioni e delle mie aspettative. Dio è nel silenzio di chi sa farsi da parte per lasciare spazio all'altro, nelle piccole tessere di un mosaico quotidiano che riesco a vedere chiaramente solo quando guardo indietro con gli occhi della gratitudine. Quando la mia disabilità mi pesa sul petto e il silenzio di Dio mi sembra indifferenza, io smetto di guardare in alto e comincio a guardarmi intorno. Lo trovo negli occhi dei volontari, nelle mani dei fisioterapisti che mi aiutano a stare sempre in forma, nel sorriso di un amico che mi ascolta senza giudicare, di mio marito che continua a starmi accanto nonostante tutto. Dio non è scomparso. Ha solo scelto di usare le braccia e le voci delle persone che mi amano per dirmi che sono qui, custodita, e mai sola.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Papa al Congresso Mondiale di Signis a Kigali: bisogna promuovere una comunicazione ispirata a verità e rispetto della dignità umana. Medio Oriente, al via a Roma i negoziati tra Israele e Libano. Hezbollah portano vergogna e umiliazione. Gli Houthi attaccano un aeroporto in Arabia Saudita. Terremoto di Pozzuoli, proteste della cittadinanza. Il Vescovo lancia una colletta per aiutare la popolazione. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Un messaggio di Leone XIV ha aperto i lavori del Congresso Mondiale di Signis, la rete che unisce i media cattolici di tutto il mondo. Per la prima volta l'evento si svolge in Africa, esattamente a Kigali, in Ruanda, dove sono riuniti oltre 300 professionisti da 100 paesi per riflettere sul tema comunicazione digitale per l'armonia culturale e il benessere ambientale. A loro è giunto il messaggio del Pontefice a firma del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Verità e rispetto della dignità umana, due valori, due principi sui quali orientare e ispirare l'intera comunicazione. L'indica il Papa nel suo messaggio letto inizio giornata dal Nunzio in Ruanda, in cui cita la sua enciclica Magnifica Humanitas per ribadire che la comunicazione online non è semplicemente la trasmissione di informazioni, ma la creazione di una cultura che ha il potere di plasmare il modo in cui le persone percepiscono il mondo e influenzare la coscienza collettiva. In quest'ottica è auspicio di Leone che i partecipanti a Kigali cerchino di individuare modalità per promuovere strategie e strumenti di comunicazione ispirati alla ricerca della verità e al rispetto della dignità umana, così che possa edificarsi una cultura che riflette i valori evangelici della comunione, della pace, della tutela dell'ambiente. Dopo la lettura del messaggio papale è stato proiettato un videomessaggio del prefetto del Dicastero per la comunicazione, Paolo Ruffini, il quale ha esortato a non permettere mai agli algoritmi di scrivere la nostra storia. La più grande innovazione, ha detto, non sarà una macchina più intelligente, ma un modo più umano di comunicare.
2: Il dialogo è oggi sostituito dalla forza. Si devono tutelare i diritti minacciati dalle ideologie. Ad affermarlo è il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin durante il suo viaggio in Guatemala in occasione dei 90 anni delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Nel discorso al corpo diplomatico, l'invito alla comunità internazionale al rispetto dei diritti umani come la libertà religiosa, di espressione, di coscienza e il diritto alla vita, che nell'attuale quadro mondiale sembrano perdere vitalità. Cambiamo scenario, l'attualità internazionale ora. È iniziato questa mattina a Roma il settimo round di colloqui tra Israele e Libano per la pace. Al centro la gestione delle zone pilota nel sud del paese dei Cedri. Secondo la milizia sciita di Hezbollah, i negoziati portano vergogna e umiliazione. Intanto gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno fatto sapere di aver attaccato un aeroporto in Arabia Saudita. Roberta Barbi.
4: È stata ribattezzata Città della Pace Roma per via del secondo round di negoziati tra Israele e Libano in corso oggi e domani, il settimo dall'avvio dei contatti trilaterali con gli Stati Uniti partiti ad aprile. Al centro dei colloqui l'estensione delle zone pilota di ritiro delle forze israeliane dal sud del paese dei Cedri, che si lega da una parte al disarmo della milizia sciita di Hezbollah, dall'altro al dispiegamento dell'esercito di Beirut. I negoziati in corso sono stati bollati in TV da Naim Qassem come l'ennesima vergogna e umiliazione. Il leader di Hezbollah ha poi puntato il dito contro il presidente libanese Aoun, accusandolo di alimentare le divisioni nel paese. Sul fronte iraniano della guerra, il presidente americano Trump ha detto di aver dato a Teheran l'ultima chance per intavolare una trattativa, ribadendo che il vero motivo dei negoziati non è lo stretto di Hormuz, ma la denuclearizzazione del paese. Intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato l'aeroporto di Najran in Arabia Saudita, proseguendo di fatto un'escalation di violenza tra i due paesi.
2: È appena terminata la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea, convocata in videoconferenza dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. È emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'UE, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare la capacità di previsione. Lo rende noto il Consiglio dell'Unione dell'Unione Europea. Tra i temi anche la creazione di hub in paesi terzi su input dell'Italia. Francesco De Remigis ne ha parlato con Matteo Giusti, africanista e analista della rivista Limes.
1: Il modello di esternalizzazione in Africa non è nuovo, l'ho fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018 e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, però delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale sembra che ci sia già un accordo con la Spagna, che avrebbe finanziato due centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie. Sanchez si contraddice perché è contrario all'esternalizzazione e lo ha fatto in maniera non ufficiale.
5: Come si spiega questa contraddizione?
1: Soltanto una scelta politica, il problema è che non è la soluzione.
5: L'Italia chiederà anche l'attuazione di un sistema che dovrebbe o vorrebbe legare vantaggi sui dazi per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa.
1: Si basa su fattori economici, ricalca un pochino l'idea che è quella del piano Mattei, con la creazione di hub lavorativi dove impiegare con la formazione, l'artigianato e gli abitanti del paese.
2: E 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa, mentre 160 migranti sono stati salvati nella Manica da navi francesi e britanniche. Lo scorso 27 luglio gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli USA. La scadenza dei permessi oggi diventerà effettiva il 2 settembre. Qual è dunque la situazione di questo provvedimento per quanto riguarda Haiti? È diventato un paese sicuro? Lo abbiamo chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fideidonum, operativa sull'isola da 25 anni, l'intervista di Silvia Giovarrosa.
6: Haiti rimane nello stesso inferno, è un paese in cui la violenza continua con la caratteristica dell'apparire e scomparire, la gente vive perché approfitta del giorno in cui non c'è la violenza diretta per cercare di continuare a fare quel che deve fare. Haiti è sempre uguale.
7: La Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
6: Proprio recentemente c'è stato un incontro, l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti proprio per difendere questa causa. Lui è un uomo che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti e altri prelati statunitensi, celebrate in modo particolare da Cardinal Shibley, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta per invocare rispetto, pace e protezione sul popolo haitiano in questo contesto qua soprattutto.
2: In Italia ora, dove è terminata la manifestazione degli abitanti di Pozzuoli a Napoli che stamani hanno bloccato il porto della città dopo il terremoto, al microfono di Luca Collodi ascoltiamo il vescovo di Pozzuoli e Ischia, Monsignor Carlo Villano.
8: La situazione è certamente una situazione molto critica, sono provate non soltanto gli edifici, sono provate non soltanto le chiese, ma anche le persone vivono il loro momento di difficoltà, anche perché non si ha certezze e prospettive chiare per il futuro.
9: Monsignor Villano, ci sono centinaia di persone sgomberate e una parte di loro non ha trovato alloggio.
8: Abbiamo fatto un incontro in prefettura, c'erano anche i rappresentanti delle istituzioni e le posso dire che era il numero era di circa 50 persone in cerca di un'abitazione perché la propria abitazione era stata dichiarata inagibile e abbiamo sottolineato proprio questo, che in questo periodo ci vuole veramente molta attenzione alle persone. La Caritas Diocesana ha attivato una richiesta fondi, questi fondi cercheremo di sostenere nei limiti di quello che possiamo coloro che ne hanno bisogno.
9: La situazione delle chiese.
8: Abbiamo praticamente tutte le chiese di Pozzuoli, della città di Pozzuoli Centro, sono tutte chiuse.
2: Record del caldo in Italia, se domani saranno 25 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì le città in rosso saranno 27 sul totale delle 27 monitorate. Intanto un'ultima ora, gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz, garantendo la libertà di navigazione alle navi commerciali, lo ha dichiarato il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, in un'intervista a CNBC. tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Ragliari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

andato avanti e sai cosa ho trovato? Che il mondo è sempre uguale, il mondo è sempre uguale. E quel che è stato sarà, e quel che sarà,

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, con il ritrovamento di altri tre cadaveri sale a 75 il numero dei morti tra i migranti che nei giorni scorsi hanno tentato di arrivare a Ceuta a nuoto, lo riferisce la delegazione del governo spagnolo nell'enclave. Nell'isola restano circa 2.000 persone, molti sono minori. Oggi la videoconferenza europea sul caso Ceuta, al termine è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti e di potenziare i rimpatri rafforzando le frontiere dell'Unione Europea. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Scott Bessett ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Tentativo di aggressione a Sofia in Bulgaria a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo, un gruppo di nazi skin scandendo slogan nazisti hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Poco fa su X la solidarietà espressa dal ministro degli esteri Tajani. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato al momento una sistemazione autonoma. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Record del caldo in Italia. Se domani saranno 25 le città con il bollino rosso per l'allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì 6 agosto le città in rosso praticamente saranno 27 su 27. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile di Cors. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana a La Valletta, in accordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. Migliaia di persone questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già due ore prima dell'inizio dei funerali alle 11. Ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È tutto, torniamo alle 16.
0: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

Sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. It's Ali Shuffle time!

0: meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820 084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
3: Buon pomeriggio da Ugo Scali a Ceuta. Dei 72.000 migranti arrivati, 70.000 sono stati rimpatriati, fanno sapere le autorità locali. Nella videocall dei ministri dell'interno europei oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, afferma il ministro Piantedosi, che cerca di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid a Rey replicano che la misura è incomprensibile. Il commissario europeo Brummer sottolinea come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Bessnet ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere oggi o domani un accordo per aprire lo stretto di Hormuz. Positiva anche l'apertura poco fa della borsa di New York. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica sfociata oggi nel blocco del porto. Il corteo, partito con centinaia di persone, è cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti e ha raggiunto l'area dello scalo marittimo. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti appartenenti alla comunità romana, che si trovavano alloggiati in un albergo. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione nell'hotel prima dell'intervento delle forze di polizia. Record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, quello di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì addirittura le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorato. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato stamane. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Diamo uno sguardo ora alla borsa di Milano. Come abbiamo detto, Wall Street procede positiva e anche l'Europa ha il segno più. Il FTSE MIB attualmente guadagna l'1,11%. Ed è tutto per questo flash. Torniamo alle 17:00.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Versione estiva di questo programma, versione condensata, con il meglio delle interviste e dei temi che ci hanno appassionato nella passata stagione, con ancora più musica da ascoltare, ma sempre con un debole per quegli anniversari, sai, un po' minori, no? Un po' sghembi, ricorrenze che non si ricorda nessuno e ci sarà un motivo, potremmo pensare, però... Per noi addetti ai lavori della comunicazione, per esempio, io e Francesco Filippi, nello specifico, lui che si occupa della regia, sono pietre miliari. 4 agosto, oggi, del 1735. Chiamo in causa il giornalista John Peter Zenger, che viene...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, dopo i fatti di Ceuta, nella video call dei ministri dell'interno europeo di oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, ha affermato il ministro dell'interno Piantedosi, che ha cercato di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid la replica è: dovete revocare la misura. E intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti che sono stati tratti in salvo. Tentativo di aggressione a Sofia in Bulgaria, un gruppo di giovani ebrei italiani, molti dei quali appartenenti alla comunità romana. Si trovavano in un albergo e un gruppo di naziskin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Il record del caldo in Italia non si ferma, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate, dal nord al sud dunque tutte le città saranno sotto osservazione. L'unica buona notizia è che da venerdì ci sarà un leggero calo delle temperature, a iniziare dal nord Italia. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 che è stato registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato una sistemazione autonoma. Le case inagibili per il momento sono 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro di coordinamento dei soccorsi. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Cors dell'isola del Mediterraneo. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato lo scorso 25 maggio dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana a La Valletta, in raccordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. È tutto per questa edizione, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 18.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori, bentrovati. Caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela Prisco. Eccoci insieme in un periodo in cui tutti abbiamo bisogno di pace. Oggi vogliamo parlare proprio di pace ancora una volta. Il mondo ha bisogno di pace, la nostra società, i nostri cuori hanno bisogno di pace. Ho qui con me Giulia Galeotti, collega dell'Osservatore Romano, che viene a presentarci una rubrica che appunto parla di pace, dal titolo La pace si costruisce con la pace. Di cosa parla questa rubrica e com'è nata, Giulia? Benvenuta prima di tutto.
2: Grazie. Allora, questa rubrica è nata, diciamo, negli ultimi mesi in cui purtroppo il tema della guerra è tornato proprio a attraversare le pagine dei giornali e le nostre vite. E in particolare c'è tutto un movimento che anche, diciamo così, politico, che attraversa il vecchio continente e che va nella direzione del riarmo. E uno dei tanti slogan che è stato proposto è stato quello di la pace si costruisce con la guerra e, diciamo così, armandosi. Che è un'indicazione contraria a quella del Vangelo, Vangelo che nel corso dei secoli è stato applicato in questo appunto suo aspetto anche da persone non credenti. Allora ci siamo chiesti come la pace, la costruzione della pace sia stata declinata, se ci fossero stati, no, degli esempi. E quindi è nata l'idea di questa rubrica antologica in cui andiamo a trovare degli stralci più variegati, più disparati, uomini, donne di oggi, di ieri, dal giornalismo alla letteratura alla poesia, e proponiamo ogni settimana sull'inserto culturale che esce il martedì, 4 pagine, appunto così degli spunti di riflessione. Diciamo, ci sono, abbiamo pubblicato voci più, diciamo così, magari più tradizionali che ci si potrebbe aspettare, come dall'Osservatore Romano, penso a delle pagine molto belle del Cardinale Martini o anche a delle pagine di Don Lorenzo Milani, invece magari così voci più un po' più sorprendenti. Ci sono dei discorsi bellissimi di Maria Montessori in tema di pace, ma abbiamo pubblicato anche degli stralci di Rosa Genoni. Rosa Genoni è stata una sarta che ha portato la moda italiana a Parigi, e siamo negli anni 10 del Novecento, e che quando scoppia la Prima Guerra Mondiale è fortemente anti-interventista perché vuole la pace. E quindi lascia il suo lavoro di sarta, un lavoro che in Francia stava andando molto bene, per fare tutta una campagna a favore della pace. Un altro esempio di pagina molto bella che abbiamo pubblicato è una pagina da Astrid Lindgren, che è la scrittrice, autrice di Pipì Calze Lunghe, che ha scritto, non so se lo conosci, questo romanzo che si chiama Ronja, e che ha come protagonista una bambina brigante che vive nei monti sperduti insieme appunto al padre che è un brigante, a tutta la compagnia di briganti. E a un certo punto la compagnia rivale di briganti va a vivere molto, molto vicino, e queste due famiglie si odiano, c'è una tradizione, no, di odio, se non che Ronja invece diventa amica del bambino coetaneo, figlio dei nemici. E c'è questa scena in cui il padre di Ronja rapisce il figlio dei nemici, e quindi lo porta dalla sua parte del fossato, e Roja, quando capisce che questo odio, l'odio cresce, no, nel corso del romanzo, ha raggiunto un punto veramente di non ritorno, cosa fa lei? Davanti a tutti salta dall'altra parte del fossato, cioè lei si consegna alla famiglia nemica. Ed è una scena, io trovo, molto, molto bella e molto profonda, perché questo gesto della bambina lascia sgomenti tutti. Quindi sia il padre di Roja, la famiglia di Roja, ma anche la famiglia nemica, che non capisce perché questa bambina si sia impazzita, no? E abbia fatto questo gesto, ma poi da lì appunto le cose cambieranno. Quindi ripeto, sono, è la varietà di voci che io credo restituisca la bellezza di una pace costruita dal basso, costruita, Suor Emanuela, dai gesti concreti, quotidiani, no? Perché è vero che la pace si fa nelle diplomazie, la pace la fanno i governi, ma la pace dobbiamo iniziarla a fare noi concretamente nel traffico romano, no? In cui siamo tutti impazziti, tutti nervosi, eccetera. E quindi questa rubrica vuole dimostrare come le voci siano state veramente tante, le declinazioni siano state veramente tante. La seconda, il secondo stralcio che ho proposto è stato quello di Desmond Tutu, il grande arcivescovo sudafricano, e la scelta è sempre cercare stralci molto concreti, molto che poi dietro ovviamente, no, c'è tutto un grande lavoro, perché ricordiamoci che la pace si fa con i nemici.
1: Questa, certo, è l'altra. Anche perché poi credo che la pace parta dal cuore di ciascuno di noi, da come noi ci relazioniamo con le situazioni che viviamo. Facevi l'esempio del traffico romano.
2: Esatto.
1: Io posso, dinanzi al traffico, dinanzi al semaforo rosso, innervosirmi subito e quindi prendermelo con la macchina che mi sta avanti o mi sta dietro, oppure posso dire, cioè, ma come sto aspettando io, anche lui deve aspettare, no? Come sto perdendo il mio tempo, io lo sto perdendo anche lui.
2: Esatto. E poi l'altra grande verità, io credo, sia che questo ci responsabilizza tutti, no? Perché comunque dire, ecco, la pace la devono fare i capi di governo, significa deresponsabilizzarci, e invece la pace la facciamo noi nel quotidiano, un esempio molto pratico, scegliendo la banca in cui aprire il conto. No? Perché sappiamo che molte banche investono in armi, perché il mercato, la verità è questa, sì. E il mercato è molto redditizio, quindi scegliere invece una banca, e esistono, cioè anche una finanza buona esiste, no? Una finanza in cui i soldi vengono utilizzati per progetti per il terzo settore, eccetera eccetera. Quindi anche una cosa che sicuramente sarà successa anche a te, quando tra la guerra in Ucraina, tutto il disastro, il genocidio in corso, no? In altre parti del mondo più vicine a noi, la reazione di molti è: ma noi non possiamo fare niente, no? E ci sentiamo. E invece no, possiamo nel nostro piccolo veramente fare molto. C'è un altro stralcio di cui sono particolarmente fiera, di Svetlana Alexievich, che è la scrittrice poi nata in Ucraina, che ha vinto anche il premio Nobel per la letteratura, e in uno dei suoi libri, La guerra non ha un volto di donna, che racconta l'epopea delle donne sovietiche durante la Seconda Guerra Mondiale, a un certo punto c'è questa scena, sono poche righe, se posso te la leggo. È una infermiera che testimonia, appunto, Alexievich è andata a sentire tutte queste donne che avevano fatto la Seconda Guerra Mondiale, donne ovviamente ormai anziane, e questa, una di queste che era stata al tempo infermiera, racconta questa scena. Nel reparto dove lavoravo non c'erano due feriti, un tedesco e un nostro carrista ustionato. «Come va?» chiedo durante il mio giro. «Io bene», mi risponde il carrista, «ma questo sta male». «Ma è un nazista», risponde lei. «Io bene», ripete il carrista, «ma lui è messo male». Non c'erano più nemici, ma semplicemente due persone ferite disteso l'una accanto all'altra. Accomunate da qualcosa di umano, ho osservato più di una volta con quale rapidità questo avvenisse. Quindi l'immagine, no, di questi due uomini, due nemici, entrambi feriti, ovviamente parliamo di un nazista e di un comunista, cioè di quelli che, persone che si stavano veramente una carneficina in corso, no, ormai da tempo. Ecco, davanti a questa richiesta dell'infermiera, la invita a occuparsi del nemico. Credo che più di questa scena, cioè, no,
1: infatti descrive davvero molto bene, no, quella che poi è la realtà dell'essere umano. Possiamo farci la guerra quanto vogliamo, ma poi alla fine siamo tutti uguali.
2: Esatto. E poi l'altra grande accusa che ci fanno, no, che ci viene fatta, è dire: va bene, siamo comodi, no, nelle nostre case, le cose vanno bene, essere pacifisti è comodo, no, in questo modo. Per questo stralcio mi è particolarmente caro, perché invece qui c'è un uomo ferito, no, che è stato al fronte, che ha visto i suoi amici, no, i suoi colleghi morire, eppure riesce a non perdere la sua umanità. Quindi questa idea di costruzione della pace non è utopia, perché questo è di fatto, no? Se tu ti dichiari pacifista ormai sembri o un ingenuo oppure no, eppure è una cosa che ci racconta la letteratura, ci racconta la poesia, ci racconta il giornalismo, ancora si può fare. E io credo che in particolare noi da cristiani abbiamo una responsabilità in più, perché il Vangelo è chiaro,
1: certo.
2: È scritto nero su bianco, quindi.
1: E poi Gesù lo ribadisce più volte dopo la sua risurrezione, come lui si presenta ai discepoli dicendo la pace sia con voi sempre, come augurio, ritornando anche a quello che dicevo prima, che se non abbiamo la pace nella nostra vita, nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, non possiamo poi pretendere anche che le grandi nazioni, così, pensare in grande, ma deve partire tutto dal piccolo.
2: Esatto, anche perché io credo che ci sia anche in positivo un po' uno spirito di emulazione, no? Allora, mentre tu parlavi mi veniva in mente un po' l'immagine dei cerchi concentrici. Se io inizio a fatica, perché a volte anche sul posto di lavoro c'è il giorno che sei nervosa, c'è il giorno che hai altri pensieri, no? Non è sempre facile,
1: certo,
2: girare col sorriso, se no sarebbe un po' ingenuo. Però credo che poi sia un po' un effetto a catena, no? Cioè un effetto domino, per cui un piccolo seme di pace poi porta in tutto l'ambiente un po' di armonia e si lavora tutti meglio, si vive tutti meglio. Quindi, se vogliamo, è anche un po' per egoismo, no? Conviene questo atteggiamento. E c'è un altro

0: Stralcio che questo invece è magari un po' più urticante, di una figura molto interessante che è stata la teologa Adriana Zarri, no? Sappiamo, lei sceglie dopo aver essere stata giornalista, essere stata nell'Azione Cattolica, sceglie l'eremitaggio e quindi va a vivere di fatto con gli animali, con l'orto, accogliendo tutti quelli che bussavano. E lei a un certo punto È più facile che un cammello, che è un libro che raccoglie alcuni suoi saggi edito da Lindau, lei ricorda come la pace di Gesù non sia una pace facile, non sia assolutamente una pace comoda, ma sia una pace per la quale c'è bisogno di molto impegno e quindi questa idea un po' zuccherosa, no? Anche che abbiamo così di questo porgere dell'altra guancia, invece è qualcosa che proprio ci sconquassa a noi per
1: Infatti.
0: primi nel
1: Anche
0: profondo.
1: perché Gesù poi aveva un linguaggio provocatorio molte
0: Esatto,
1: volte.
0: il linguaggio provocatorio è più difficile anche, no? Da interiorizzare se vuoi, ed è dall'altro canto invece è più facile renderlo un po' così, una macchietta, uno slogan. E direi che la pace, quantomeno gli ultimi, per non andare troppo indietro nel tempo, direi che gli ultimi due papi è un aspetto su cui stanno ritornando tantissimo, tant'è vero che le prime parole di Leone, no, il giorno dell'elezione, sono state proprio legate alla pace.
1: A proposito di questo, prendo il gancio e ascoltiamo Paleone le sue prime parole proprio lì dalla loggia l'8 maggio del 2025, dalla loggia centrale, presentandosi e augurando proprio la pace sia con voi.
2: La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio. Dio che ci ama a tutti.
3: E questo era Papa Leone XIV, proprio nel giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, dalla loggia centrale in piazza San Pietro. E noi siamo ancora con Giulia Galeotti a parlare della sua rubrica La pace si costruisce con la pace.
0: A proposito di pace disarmata e disarmante, un'altra voce che abbiamo accolto e l'abbiamo accolta verso ottobre è stata quella di Aldo Capitini. Aldo Capitini, che è stato l'ideatore, il promotore della famosa Marcia per la Pace, Perugia-Assisi. Ecco, Capitini è un'altra figura, io trovo molto, molto affascinante. Ha una scrittura difficile, perché ci sono scrittori e autori più facili, lui invece ha una prosa, diciamo, per certi versi più cervellotica, ma è un uomo veramente affascinante perché questa idea di una marcia per la pace dà l'idea anche della fatica, no? Della costruzione della pace. Perugia e Assisi non sono lontanissime, ma non sono nemmeno
1: Vicine.
0: vicine, esatto. E quindi questa idea, e quest'anno l'ultima marcia per la pace, veramente c'è stato un numero di persone come non succedeva da decenni. E questa dimostrazione di quello che dicevamo prima, la voglia anche di tante singole persone di fare qualcosa di concreto, no? Di marciare insieme. Ed è stata una marcia bellissima, anche se sotto il sole, perché comunque il cambiamento climatico c'è e a ottobre sì, veramente era molto caldo, ma quello che più mi ha colpita è stata la varietà delle persone. Cioè c'era un frate napoletano che ha suonato la chitarra tutto il tempo. Non so come abbia fatto perché veramente il percorso era lungo, ha esponenti di altre religioni, ha tante persone non credenti, perché l'idea anche di Capitini quando inventa questa marcia della pace è di far camminare insieme tutte le anime del pacifismo italiano, perché il pacifismo della Chiesa Cattolica, ma il pacifismo socialista, comunista, cioè di tenere insieme queste anime, perché Capitini era convinto che sia nell'incontro tra le differenze che si possa costruire qualcosa. Mi viene in mente, no, a volte quando andiamo a messa a fare la comunione, le persone che sgomitano per arrivare prima, no? Ed è un'immagine banale, se vuoi, ma che mi colpisce sempre tanto, no? Che senso ha cercare
1: anche
0: di
1: imparare,
0: esatto,
1: no?
0: in quel momento. E Capitini, quando pensa a questa marcia, pensa proprio, in un momento in cui poi il dialogo non era così facile, di essere lì tutti quanti insieme. Ecco, che dopo decenni ancora questa marcia abbia questo grande significato e si trovino da bambini a persone anziane, a persone con disabilità, ai movimenti più disparati, io credo sia qualcosa che lascia ben sperare. Quella domenica d'ottobre, quando siamo tornati a casa stravolti, perché
1: immagino dopo
0: è stato faticoso. Poi c'è la parte finale, quando si sale su alla Rocca di Assisi, che dà il colpo di grazia, parlando di guerre di pace, però la sensazione è veramente quella di essere stati insieme, di aver costruito insieme e di esserci riconosciuti anche nelle differenze.
1: Che bello. Magari sarebbe interessante poi riproporla più avanti, no, questa tua rubrica, e approfondirla.
0: Certo, per ascoltare più da vicino
1: più
0: anche
1: da
0: queste
1: vicino.
0: Voci. Certo,
1: certo.
0: Senza meno.
1: Io ti ringrazio per essere stata con noi.
0: Grazie per l'invito.
1: Per averci illustrata. E mi auguro che i nostri radioascoltatori possano poi leggere qualcosa dall'Osservatore di questa rubrica, che durante l'anno è pubblicata il martedì, mi dicevi,
0: il martedì,
1: no?
0: Esatto, sì, in questi mesi estivi in cui la foliazione è un po' cambiata, è il giovedì.
1: Ok, allora grazie Giulia.
0: Grazie a voi.

E carissimi radioascoltatori, anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Ringrazio ancora Giulia Galeotti per essere stata con noi. E la pace non è solo assenza di guerra, è uno stile di vita, un modo di guardare gli altri, di costruire ponti e scegliere ogni giorno il dialogo, il perdono e la speranza. E anche la musica può diventare una strada per educare il cuore alla pace. Ci sono canzoni che sanno consolare, che sanno unire e ricordarci che il mondo può essere migliore se ciascuno di noi fa la propria parte. Quindi oggi vi saluto con una playlist dedicata proprio alla pace. Lasciamoci accompagnare da queste melodie perché ogni nota possa diventare un piccolo seme di fraternità, di pace, di speranza. Buon ascolto e soprattutto pace a tutti voi. Continuate a seguire Radio Vaticana, continuate ad ascoltare i nostri programmi. Buon pomeriggio.

scopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovo naufragio alle Baleari, mentre l'Europa fa il punto su Ceuta, restano le distanze tra Spagna e Italia. Stretto di Hormuz si continua a trattare, in Ucraina attacchi incrociati, un soldato russo spara ai compagni. Il caldo continua, giovedì tutte 27 le città monitorate saranno da bollino rosso, campi flegrei, la protesta degli sfollati. Stamani i funerali di Franco Baresi, in migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali, lo avete sentito dai titoli, un nuovo naufragio di migranti alle Baleari, mentre a Ceuta sale il numero delle vittime. Vito De Torre.
2: È salito a 75 il numero delle vittime accertate nella crisi migratoria di Ceuta. In gran parte sono giovani marocchini morti mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Secondo la polizia, i dispersi sarebbero ancora più di 40, molti dei quali minorenni. A 4 giorni dal massiccio afflusso di migranti, il centro di Ceuta è tornato alla normalità. Nelle zone periferiche, però, circa 2.500 persone sono accampate sulle spiagge senza assistenza, alcuni per evitare il rimpatrio. Si sono nascosti nel cimitero musulmano della città. Intanto, a circa 12 miglia dalle Baleari, il soccorso marittimo spagnolo ha salvato 2 uomini di origine magrebina, stremati dalla fame e dalla sete. Hanno raccontato che altre 17 persone a bordo della stessa imbarcazione, rimasta alla deriva per oltre 2 settimane, sono morte durante la traversata. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Intanto dal vertice informale dei ministri europei degli affari interni, solidarietà alla Spagna, resta l'attenzione Madrid a Roma sulla sospensione di Schengen, Piantedosi afferma non è una misura contro la Spagna. Chiara Placenti.
3: Nel comunicato finale del vertice in videoconferenza si definisce terminata la crisi di Ceuta. Nel documento si riconosce la necessità di una maggiore e più efficace comunicazione tra Paesi membri nei momenti di crisi e si chiede di potenziare rimpatri. A questo proposito il commissario europeo agli affari interni, Brunner, ha affermato che la creazione di hub per rimpatri in Paesi terzi sicuri è legittima, ma chiede di concentrarsi anche sulla possibilità di procedure di asilo al di fuori del territorio comunitario. E il commissario ha anche ribadito che l'integrità dell'area Schengen è stata preservata. Da qui la richiesta del ministro spagnolo Grande Marlaska all'Italia di revocare subito i controlli aggiuntivi introdotti. Nel suo intervento il ministro Piantedosi ha precisato che non è una misura contro la Spagna e che l'Italia comprende fin troppo bene la pressione che Madrid sta provando oggi, ricordando che nel 2023 Roma fu lasciata sola davanti all'emergenza arrivi, con i paesi europei preoccupati solo dei movimenti secondari. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Non si ferma la guerra in Ucraina, Marco Burini.
4: Kherson, Ucraina, stamattina. Gigantesco, letale calabrone, un drone punta un ambulante che sta preparando il banco di verdura al mercato. Gli ronza intorno. L'uomo, si chiama Yuri, ha 52 anni, cerca di schivarlo, disorientarlo, ma non ci riesce. E a un certo punto il drone gli si lancia addosso ed esplode. Seriamente ferito, l'uomo è sopravvissuto, dicono funzionari locali. Mentre il presidente Zelensky denuncia l'ennesimo caso di safari umano. Anche Kiev continua a lanciare sciami di droni sulla Russia. Contro i magazzini Wild Bear, specie di Amazon locale, che, sostengono gli ucraini, vende prodotti dual use, per uso bellico oltre che civile. Mentre ieri un drone intercettato si era schiantato su una spiaggia sul Mar Nero, facendo 7 morti, tra cui 3 bambini. Anche a Sumi, in Ucraina, 2 bimbe e un'anziana uccise in un bombardamento. Più passa il tempo e più la guerra si incattivisce, tradisce la sua vera identità. Popolazioni nel terrore più che scontro di eserciti. Marco Burini, linea allo studio.
1: E ora allo stretto di Hormuz, la trattativa va avanti, sul campo però non si allenta l'attenzione, Marino Galdiero.
5: All'Iran voglio dare un'ultima chance prima della decapitazione, dice Trump, aggiungendo che lo pregano per fare un accordo e a confermare il negoziato è il segretario del tesoro statunitense Bessant, possibile un'intesa tra oggi e domani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio cede più del 3% e Wall Street apre in positivo. Anche Rubio, segretario di Stato, ribadisce che sono stati compiuti progressi nei colloqui, pur non essendo giunti a una conclusione soluzione definitiva. Il portavoce del ministro degli esteri del Qatar offre un chiarimento sul dialogo tra Teheran e Washington, più volte smentito nei giorni scorsi dagli iraniani. Il canale di comunicazione tra le due parti c'è, ma non è diretto. Gli sforzi per trovare una soluzione al conflitto tra Stati Uniti e Iran sono in corso. Si procede a scambi di bozze attraverso i mediatori, tra cui il Qatar, il Pakistan e l'Oman. Gli interessati al momento rifiutano contatti diretti. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Effetto della guerra del Golfo, lo sappiamo, l'aumento dei carburanti. Il governo studia nuovi interventi. Federico Plotti.
6: La crisi nel Golfo Persico continua ad alimentare l'ascesa inesorabile dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina ormai vicina e spesso anche sopra la soglia psicologica dei 2 euro, il gasolio decisamente oltre. Il 6 agosto scade l'ultimo taglio delle accise, il rischio di un ulteriore aumento dei costi è ormai quasi una certezza. Per questo il governo sta pensando a nuovi interventi per tamponare quanto possibile la situazione in vista anche delle prossime grandi partenze di agosto. L'ipotesi al vaglio del CDM è quella di intervenire sulle accise mobili, cioè sull'extragettito dell'IVA, conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti, ma non solo, denari in più che potrebbe servire a finanziare un nuovo sconto alla pompa. La decisione spetta in questi minuti al Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi, che al di là di sorprese dovrebbe dare il via libera ai nuovi aiuti. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tentativo di aggressione in Bulgaria a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo a Sofia. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso e sono stati poi bloccati dalla polizia. Il ministro degli esteri italiani ha espresso solidarietà. Italia ancora nella morsa della quarta ondata di calore. Giovedì bollino rosso in tutte 27 le città monitorate. Prima di Metanese non sono previsti grandi precipitazioni. Nel fine settimana il nord potrebbe però respirare un po'. Pierachille Dolfini.
7: Ormai non si parla più nemmeno di picco del caldo. Gli esperti spiegano che si è raggiunto un cosiddetto plateau, in quanto le temperature si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli da parecchi giorni. Si parla di record però, perché se domani saranno 25 le città da bollino rosso per l'allerta, giovedì il massimo grado di allarme si registrerà in tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Quarta ondata di calore che terrà l'Italia nella morsa dell'afe e delle alte temperature, con punte di oltre 40 gradi nelle zone interne pianeggianti, almeno per tutta la settimana. Primi accenni di cedimento dell'anticiclone africano da venerdì a partire dai rilievi alpini. Il sud però dovrà attendere ancora per avere un po' di respiro e gli esperti non prevedono l'arrivo di sistemi di precipitazioni organizzate prima della metà del mese. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina. Ai Campi Flegrei, dopo il terremoto di venerdì scorso, la situazione resta difficile. Oggi la protesta degli sfollati. Beatrice Bossi.
8: Partito da Piazza della Repubblica con un centinaio di adesioni, in un paio d'ore il corteo è cresciuto fino a contare un migliaio di partecipanti. Un vero e proprio fiume di persone è arrivato fino al mare, superando lo sbarramento delle forze dell'ordine, ha occupato la banchina e bloccato lo scalo marittimo del porto di Pozzuoli.
9: Bloccheremo il porto fin quando non sarà data l'opportunità a noi cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei di sederci al tavolo con il governo.
8: Chiedono interventi urgenti alle istituzioni, la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità dell'erogazione dei servizi idrici. La scossa di venerdì sera ha lasciato senza casa 800 persone. Domani il ministro Piantedosi sarà a Napoli. Tutte queste persone vorranno delle risposte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Scossa di terremoto avvertita intorno alle 10.30 dalla popolazione della Toscana settentrionale, tra le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara. Decine delle persone che sono scese in strada. Non ci sono gravi danni. Nel primo pomeriggio una seconda scossa. Ed ora ad Assisi, dove sale l'attesa per la visita giovedì di Papa Leone. Ci racconta tutto Rita Salerno.
10: Vengono da tutto il mondo per lasciarsi ispirare dal messaggio di pace e di fraternità di San Francesco. Sono gli oltre 2500 giovani giunti ad Assisi per partecipare al grande incontro internazionale nell'ambito dell'ottavo centenario del transito del poverello, che incontreranno giovedì 6 agosto Papa Leone XIV. Canti, testimonianze, laboratori iniziati lunedì 3 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, che avranno come momento culminante la visita pastorale di Papa Leone nella giornata conclusiva della raduno internazionale. E sarà il vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Monsignor Felice Accrocca, ad accoglierlo alle 8:30 nel campo sportivo Migaghelli.
11: È un momento bello, importante per tanti motivi. Per me è la prima volta come vescovo che capita di accogliere il Papa in questa chiesa locale.
10: Da Roma, Rita Salerno.
1: L'Aula della Camera ha approvato con 178 voti a favore e 97 astenuti la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. Migliaia di tifosi hanno dato oggi l'ultimo addio a Franco Baresi. Gesù predilige chi diventa grande rimanendo piccinin, come era soprannominato lui, ha detto Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio. Fausto Nicastro.
12: 6 minuti di omaggio, cori e commozione, sullo sfondo le grandi bandiere con il suo numero di maglia. È stato accolto così Franco Baresi nel suo ultimo viaggio da migliaia di tifosi del Milan e non solo, che dalle prime ore del mattino sono arrivati alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del grande ex capitano rossonero e della nazionale. Presente la famiglia e tantissimi ex compagni, ma anche colleghi, amici, altre squadre e rappresentanti dell'istituzione. Gesù predilige i piccinin, chi come Franco ci insegna che si può diventare grandi anche restando piccoli. Così lo ha ricordato l'abate di Sant'Ambrogio, Carlo Faccendini, nella sua omelia.
13: Unico, ne nasce uno nella vita di Baresi, non ne nascerà più un altro.
14: E cosa rimane? Vecchio Baresi, unico, grande, capitano, e sarà sempre solo lui.
12: Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere agli europei di nuoto a Parigi. Nelle acque della Senna l'azzurra ha sprintato a un giro e mezzo dalla fine, superando la favorita l'ungherese Farkas e trascinando nella rimonta la compagna di squadra Linda Caponi, che è giunta terza, dunque medaglia di bronzo. Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, la migliore di giornata in Europa, con un più 1,26%, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti. Ed è tutto per questa edizione delle 18 del Radio Giornale. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

Estate in Blu. L'estate con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Et fecisti eos Deo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Un'altra serata, un altro appuntamento di Restate in Italia, l'appuntamento più fresco che in Blu 2000 vi può offrire proprio quando soffia il ponentino a Roma, quindi siamo con animo gagliardo, pronti per farvi girare in giro per il bel paese. Io e Livio Cosentini dall'altra parte del vetro, quest'oggi vi portiamo in Veneto, esploriamo insieme la provincia di Belluno, andiamo a Borgo Valbelluna dove ci accoglie il primo cittadino, il sindaco Stefano Cesa. Buonasera, benvenuto.
2: Eccomi qua, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Allora, sindaco, il vostro è un comune giovane, ma allo stesso tempo ricco di storia e di natura, è vero?
2: Assolutamente sì. Allora, il nostro è un comune che è nato nel 2019 perché questo territorio ha messo in piedi un grande progetto che è stata la fusione di tre comuni precedenti, e sono i comuni di Lentiai, di Mel e di Trichiana. Questo perché avevamo bisogno in qualche modo di riorganizzare e soprattutto di avere un ente efficiente che potesse guardare alle sfide del futuro. Ma il nostro è un territorio dove la bellezza regna sovrana, la bellezza dell'ambiente circostante accompagnata dalla bellezza di quelle che sono le testimonianze storico, artistiche, culturali, architettoniche che sono presenti all'interno dei nostri piccoli borghi.
1: E la vostra storia, la vostra bellezza si rintraccia proprio nelle parti in cui, da cui è composto. Ad esempio, il borgo originario di Mel è proprio, possiamo dire, il cuore storico forse e culturale di Borgo Valbelluna.
2: Assolutamente sì, diciamo che è uno dei borghi più belli, fa parte della rete, uno dei borghi più belli d'Italia, ma all'interno del contesto della provincia di Belluno è sicuramente, assieme a Feltre, una chicca. Viene definito il salotto veneziano perché qui la storia è connessa con la Repubblica di Venezia ovviamente, e tutte le testimonianze architettoniche della piazza richiamano a quel periodo.
1: Oltretutto, fra le testimonianze c'è uno splendido castello, e chi volesse invece spaziare ancora c'è addirittura una grotta.
2: Sì, allora il tema della grotta è un sito naturalistico, che questo dipende un po' dai periodi, a volte è accessibile, a volte meno, perché dipende un po' dagli eventi naturali. Una grotta che è stata scoperta di recente, quindi meta sicuramente di turismo, e dove abbiamo anche la possibilità, nelle nostre valli che sono caratterizzate dalle forre, di esplorarle attraverso degli sport tipo il canyoning o altre esperienze di questo genere. Quindi cerchiamo di unire quella che è la bellezza del territorio, sia naturalistico che storico-architettonico, anche con la possibilità di esplorarlo con tutta una serie di proposte che riguardano l'attività all'aperto e lo sviluppo del turismo.
1: Trichiana invece è conosciuto come il paese del libro, come mai?
2: Assolutamente sì, perché a Trichiana c'è una bellissima tradizione che deriva da alcuni decenni fa, dove c'è stata una donazione importante e dove all'epoca è stata istituita la biblioteca, e da allora c'è il premio letterario Trichiana Paese del Libro, un premio che ha una rilevanza di carattere nazionale. Siamo proprio nelle settimane che precedono, diciamo, questo grande appuntamento che vedrà delle serate con degli autori importanti, famosi, e poi si concluderà, diciamo così, con la serata del premio. Anche quest'anno abbiamo ricevuto molti racconti inediti e c'è una commissione ovviamente che li sta valutando, e ho dei riscontri veramente positivi sulla qualità della scrittura e sulla qualità del contenuto di dei testi arrivati.
1: Allora, abbiamo parlato di Mel, abbiamo parlato di Trichiana, non possiamo non parlare di Lentiai, sindaco.
2: Assolutamente no, Lentiai è caratterizzata secondo me dalla bellissima chiesa arcipertale, monumento nazionale, dove al suo interno ci sono degli affreschi, c'è un cassonato molto bello del Cesare Vecellio, che è parente del famoso Tiziano Vecellio, e questo mi dà la possibilità di ricollegarmi al fatto che comunque il nostro territorio è molto esteso, perché sono 160 km quadrati, tutti quanti raggiungibili, che vanno dal Piave alla cima delle Prealpi Venete, sono caratterizzati da tanti piccoli borghi, una cinquantina in tutto di borghi, all'interno del quale ci sono dei magnifici scrigni d'arte che sono le nostre chiesette, con delle testimonianze che risalgono anche al 1200. In occasione del 7 agosto, che è festa di San Donato, avremo la possibilità di riaprire il culto e apprezzare i lavori di restauro che sono stati fatti nella più antica pieve, che è quella vicina al castello di Zumelle.
1: Oltretutto è un luogo che è bellissimo da visitare in tutte quante le stagioni, e se pensiamo alla primavera c'è una fioritura dei narcisi che è una cosa spettacolare.
2: Certamente, quindi ritorniamo a quello che è l'aspetto ambientale naturalistico del nostro territorio, molto, molto significativo, dove abbiamo dei prati ricchi di specie e dove abbiamo questi prati caratterizzati dalla fioritura del narciso. Diciamo che la parte più conosciuta si trova in località Lentiai, appena sopra Lentiai, però ci sono anche altre parti del comune che presentano questo tipo di manifestazione durante il mese di maggio, ed è uno spettacolo perché sembra di vivere all'interno di un altro mondo, all'interno di un paradiso, con questi prati verdi frastagliati da tantissimi fiori bianchi. Sembra una nevicata fuori stagione.
1: Il mese di settembre oltretutto porta con sé il settembre zumellese, giusto?
2: Diciamo che era una tradizione del passato legata a Mel, oggi questa tradizione è venuta un po' meno e si è sostituita con il mese di ottobre, dove abbiamo una grandissima manifestazione di Mele a Mel, dove abbiamo tutti questi cortili antichi presenti nel centro storico di Mel che vengono riaperti, e quindi il visitatore può scoprire questi angoli nascosti del centro storico, e all'interno del quale troviamo tanta animazione fatta dai gruppi frazionali, fatta dai gruppi delle associazioni di volontariato locale, che hanno l'obiettivo in qualche modo di promuovere non soltanto l'aspetto dell'artigianato locale, ma soprattutto l'aspetto enogastronomico, perché una delle cose che caratterizza questo territorio è proprio quello di associare la bellezza naturale oppure la bellezza storico-architettonica con la bellezza e la bontà del gusto, e quindi riscoprire i sapori di questa terra attraverso i nostri prodotti locali.
1: Oh, ha detto le parole magiche che ci hanno convinto, se già non fossimo stati convinti dalle sue parole precedenti. Allora, grazie Sindaco Cesa per averci aperto le porte di Borgo Valbelluna, appuntamento appunto da voi. Grazie infinite.
2: Grazie, grazie, vi aspettiamo e vi accogliamo con grande piacere tutti quanti.
1: Grazie mille, buona estate al Sindaco. Non sappiamo quest'estate come sarà, ma quella di 10 anni fa era sicuramente l'estate di John Wayne. Palazzi, eccolo qua.

0: Rimaniamo in Veneto, rimaniamo in provincia di Belluno, andiamo a Canale d'Agordo, dove ci accoglie Loris Serafini della Fondazione Papa Luciani. Buonasera Loris.
1: Buonasera, buonasera, grazie a tutti voi.
0: Grazie a te perché ci porti in un luogo innanzitutto bellissimo e che ci fa conoscere una persona altrettanto da conoscere, che è naturalmente la figura di Papa Luciani. Ma guardiamoci intorno, dove ci troviamo innanzitutto Loris?
1: Ci troviamo nel cuore delle Dolomiti bellunesi, proprio sotto la Marmolada, diciamo a pochi chilometri dalla Marmolada, ed è un luogo molto bello anche dal punto di vista naturalistico, dove è nato il beato Giovanni Paolo I.
0: Il museo... Prego.
1: Sì, il paese si chiama Canale d'Agordo e conserva la casa natale e il museo Albino Luciani, che ne raccoglie diciamo la memoria storica, insieme alla chiesa che lo ha visto crescere dal punto di vista spirituale.
0: È un viaggio a 360 gradi che è possibile fare alla scoperta delle radici di Albino Luciani, di ciò che era, di ciò che è stato anche essendo Papa, e le cui radici affondavano proprio lì. Il museo stesso è un viaggio all'interno della sua vita e anche del suo insegnamento.
1: Sì, infatti, ecco, si è voluto proprio far capire come Albino Luciani è stato il risultato dell'educazione che lui ha ricevuto, degli incontri anche fortunati ma anche provvidenziali che lui ha avuto nella sua infanzia, i genitori, il parroco, un ambiente che ha dato grandi educatori che lo hanno formato proprio nella base, ma che poi lo hanno anche aiutato a sviluppare quello che è diventato quando è diventato prete, vescovo, in quanto gli hanno trasmesso dei valori molto importanti di attenzione verso i più poveri, i meno abbienti. La sua famiglia era povera, no, non misera ma povera, e per cui il papà era molto attento ai bisogni degli altri e la mamma era una grande catechista, e quindi questi due elementi sono un po' fusi in lui, e per tutta la vita fino al papato ha sempre avuto una grande attenzione per le singole persone.
0: Hai nominato la casa natale, che è veramente a pochi passi, a pochi minuti dal museo, quindi è possibile vedere, visitare tutto quanto con grandissima facilità. La casa natale dà anche l'idea non solo della storia ma anche di un certo gusto di semplicità.
1: Sì, certo. Ecco, come la vediamo oggi, c'è stato anche un intervento del fratello che ha avuto una famiglia numerosa e quindi ha dovuto abbattere l'antico fienile per costruire camere per i bambini, ecco. Ma il nucleo originale rimane tutto ed è quello proprio della sua infanzia. La cosa che colpisce soprattutto nell'ingresso, nella parte più antica della casa, è proprio questa essenzialità totale. Ecco, quando gli hanno chiesto di indossare la tiara, di essere intronizzato e di essere portato sulla sedia gestatoria, e lui ha risposto: ma la mia mamma direbbe, Albino, vergognati di farti portare dagli altri. Non è che lui fosse contrario alle tradizioni, eccetera, ma voleva che le tradizioni corrispondessero al Vangelo. Ecco, questa è la cosa essenziale, no? Non il gusto di togliere per togliere, ma togliere quello che può essere un contrasto. Ecco, la tiara simboleggiava un potere più temporale che non spirituale. Ecco perché lui ha cominciato a fare questo cambiamento. Partendo proprio dalla sua casa si capiscono tante cose.
0: Loris, tu incontrando tantissimi visitatori hai modo di vedere anche i loro occhi di stupore e di ascoltare anche le loro domande. Quali sono le loro impressioni e che cosa ti chiedono?
1: Allora c'è un diciamo che la figura di Papa Luciani colpisce al cuore, perché per la sua grandissima umanità, di solito, ecco, un uomo in qualsiasi ambito possa avere, o una donna, ecco, grandi incarichi, potrebbe tendere a dimenticare il contatto con la gente. Lui questo non lo ha fatto, e oggi la gente che visita il museo incontra questa sua figura e subito viene spontaneo e naturale di rivolgere una preghiera come intercessore a Luciani, soprattutto nella vicina chiesa dove davanti alla sua statua vengono chieste grazie per esempio per la nascita di bambini, per la guarigione di malattie, ma anche grazie interiori. Ecco, per dire, questa mattina stesso mi è arrivato un messaggio: per favore vai in chiesa, accendimi una candela perché la mia nipotina sta per nascere e il parto è difficile. Ecco, ma sono cose semplici, semplici, ma anche insomma
0: semplici di... tu hai usato la parola proprio giusta, secondo me, Loris, umanità, ed è non solo l'umanità che uno riesce a leggere in quei posti, l'umanità di Albino Luciani, ma anche l'umanità delle persone che si rispecchiano nella sua figura e cercano, come dire, una vita, un pensiero, un qualche cosa che possa portarli avanti nella loro umanità. Loris, io ti ringrazio per averci accompagnato in questo splendido viaggio. Io invito tutti quanti, io l'ho visto e sono contento di averlo fatto, invito tutti quanti ad andare al Museo Albino Luciani, a visitare il canale d'Agordo, la casa natale e tutto ciò che riguarda canale. Ti ringrazio, Loris.
1: Grazie tantissimo a voi per questa opportunità.
0: Grazie, buona serata, buona estate. Ecco, con questa parola di umanità si conclude il viaggio di oggi, perché è bello viaggiare, ma è importante che questo sia sempre al centro del nostro cuore e all'interno della nostra valigia. Al prossimo viaggio, ciao.
2: Restate in Italia.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La luce dell'incontro. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Il concetto di genius loci o spirito del luogo è utilizzato in architettura per descrivere le caratteristiche di un ambiente sotto il punto di vista delle opere in esso presenti e delle abitudini di chi le frequenta. Uno sguardo in grado di fondere la lettura tecnica con quella sociologica. Al patronato Pio X di Cittadella, in provincia di Padova, il genius loci potrebbe essere raffigurato come un piccolo sistema solare. Molte attività gravitano come pianeti intorno al grande astro di un concetto, quello della crescita attraverso la relazione. Nel parco che si trova esattamente al centro del patronato, Don Roberto Frigo non nasconde l'orgoglio di fare parte di questo punto di riferimento della parrocchia e della città. Di questo luogo non è solo il direttore, ma anche un convinto promotore.
2: Questo patronato ha una storia lunga. Dai primi del Novecento la parrocchia ha scelto di venire in questo luogo e di dare questa opportunità ai suoi parrocchiani perché potesse essere un luogo di ritrovo e di incontro.
1: Al patronato si trovano società sportive, una scuola di musica, associazioni legate al mondo della famiglia e dei ragazzi, attività strettamente legate alla sfera parrocchiale. Soprattutto da generazioni si trovano momenti di condivisione reale. Molti cittadellesi sono cresciuti qui, come Sergio Bisinella. Alle spalle decenni di frequentazione e volontariato al Pio X, di cui è segretario, dalla memoria ripesca i ricordi della sua infanzia in questo luogo e della sua famiglia.
3: Ricordi che possono risalire sicuramente negli anni 55-56, quando avevo 7-8 anni e la mamma veniva da poco lontano, perché io sono nato poco lontano da qua, e veniva a chiamarmi per andare a casa, perché questa era la mia seconda casa, forse la prima casa. Perché qua ci trovavamo con gli amici, con i ragazzi, si giocava e anche qualche volta si pregava.
1: Il centro del sistema solare del patronato, dicevamo, è la crescita attraverso la relazione. Martino Baggio è il presidente della polisportiva Olimpia. Da generazioni, i ragazzi che indossano i colori della squadra di calcio si allenano al campo del Pio X. Sono suddivisi in 13 formazioni, ma in una di queste si è voluto seminare con convinzione ancora maggiore il valore della relazione.
4: Abbiamo una squadra che si chiama Super Olimpia, dove facciamo giocare assieme dei ragazzi normodotati e dei ragazzi disabili con una discreta capacità motoria. È un fiore all'occhiello questa squadra, si allena ogni sabato e facciamo dei tornei in giro con squadre super come questa.
1: Andrea Cecchetto è il presidente della Filarmonica Cittadellese, che negli spazi del patronato porta avanti numerose attività didattiche in musica e nella vita. Chi insegna è stato uno studente.
5: Io sento di anche un po' il peso, l'eredità anche di quello che il patronato è stato nel corso degli anni per le famiglie e per la comunità del territorio. Per cui sentire appunto anche dai racconti dei nostri amici, dei nostri genitori, che cosa ha significato il patronato e questo spazio per loro, ci investe di una responsabilità nuova.
1: I rapporti tra le persone sono piante delicate, necessitano di cura e attenzione. Vanno innaffiate con regolarità e senza luce lentamente muoiono. Sanno dare però frutti eccellenti ed è lì, nella ricompensa derivante dallo sforzo, che si coglie il senso del lavoro svolto. È nel momento del raccolto che si coglie come, in realtà, tutto il significato sia proprio nella cura, di cui il frutto è solo il più evidente risultato. È per questa volontà di ricordare i momenti salienti di ogni percorso che Don Roberto tiene nel proprio ufficio tantissime fotografie.
2: Per ottenere delle soddisfazioni, insomma, occorre l'impegno, e Io non ho potuto calcolare quante ore sono stato qui, quante ore di dialoghi, di incontri, quanto tempo ho speso anche qui nel mio ufficio e quante ore anche nell'escogitare modalità, occasioni, ecco, perché un giovane potesse incontrare Dio, e quanta gioia quando vedi un bambino che via via di anno in anno cresce, e quanta gioia quando vedi un adolescente che un po' alla volta diventa uomo, diventa donna, e che cresce come persona. Ecco, questo è forse una delle cose più belle che in questi anni mi è stato donato di vedere, di riconoscere.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Amen.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Segni, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Segni si trova a 668 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Segni! E con gioia incontriamo il sindaco Silvano Moffa. Allora, ci presenti il comune di Segni. Tra l'altro iniziamo il nostro itinerario in un luogo simbolo di Segni.
2: Sì, è un gioiello dell'architettura romano-ellenistica, veramente qualcosa di prezioso che già testimonia la grande bellezza di Segni, la sua antichità, questa sua presenza nel campo archeologico. Ma Segni non è solo archeologia, è tante cose insieme. È un paese, è un borgo bellissimo della nostra Italia, dove c'è tutto: c'è la montagna, c'è il centro storico straordinariamente bello, c'è la valle, quindi tre tipologie diverse che si coniugano e dialogano fra di loro. Poi Segni, con il suo centro storico, con le sue mura poligonali, un parco archeologico, un museo a cielo aperto. E questo è il bello di questo nostro territorio.
1: E voi vi state impegnando proprio in questo settore, no? Riguardo la cultura, l'archeologia?
2: Bisogna partire dalla cultura, perché qui la cultura pulsa in ogni angolo della città, in ogni angolo del territorio. Abbiamo un progetto importante finanziato dal Ministero della Cultura, sul quale stiamo investendo proprio per rendere più accogliente la nostra città e il nostro paese, per farlo conoscere ancora di più, perché chi viene a Segni rimane segnato proprio dalla bellezza dei nostri luoghi, dall'archeologia, dalla storia di Segni, una città che è stata fondata prima di Roma, che addirittura aveva una sua moneta, e attraverso Segni si ripercorre la storia antica e anche la storia medievale, perché è stato un comune importante anche durante il Medioevo. Poi la bellezza della nostra montagna, con dei posti incantevoli che si affaccia su un panorama stupendo, e poi la valle di Sacriporto, dove ci fu la famosa battaglia tra Mario e Silla.
1: Ricollegandoci ai papi, era proprio la residenza estiva, no?
2: Sì, era la residenza estiva, abbiamo avuto papi importanti, San Vitaliano, quindi papi che hanno segnato anche la storia della Chiesa. Lo stesso Alessandro III fu un precursore di una riforma straordinariamente importante, e poi abbiamo avuto anche recentemente dei cardinali che hanno svolto un ruolo importante nell'ambito del Vaticano, nell'ambito della storia della Chiesa.
1: E qui abbiamo anche delle porte importanti.
2: Sì, c'è la Porta Saracena, che è famosissima. Ma noi abbiamo le mura poligonali che sono le più lunghe che esistono in Europa, 5 chilometri di mura poligonali intatte, e il nostro progetto va verso la riqualificazione di tutti questi siti, di tutti questi ambiti straordinariamente belli. Abbiamo l'Acropoli, dove si ergeva il tempio di Giunone Moneta, ne abbiamo un riferimento soltanto nel Campidoglio, a dimostrazione di questo grande collegamento che ci fu tra i segnini di un tempo e i romani, tant'è che Segni è stata la prima colonia romana.
1: Poi un itinerario religioso importante, con una concattedrale addirittura.
2: La concattedrale è un luogo straordinariamente bello, chi viene a Segni e la visita rimane incantato. Poi la cattedrale è il luogo dove noi festeggiamo ogni anno il nostro patrono, San Bruno. Anche qui io mi auguro che quanto prima diventi dottore della Chiesa, perché ha lasciato delle testimonianze straordinariamente interessanti sulla Chiesa, sugli studi che lui ha portato avanti. Nel 900° anniversario della sua morte abbiamo avuto qui il cardinale Parolin, che lo ha ricordato con parole di straordinaria acume e con una ricerca storica davvero interessante, che testimonia anche quanto sia importante il legame di Segni con quell'elemento spirituale che non dobbiamo mai dimenticare nel corso della nostra vita.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Segni per lei?
2: È la casa. E il ritrovarsi in quell'ambiente dove al sentimento di appartenenza si accompagna anche la storia del passato, ecco, la tradizione che si invera, la tradizione che ha una sua dinamicità e che percorre il tempo e l'epoca parlando al futuro e non solo al passato.
1: Adesso, prima di incontrare il parroco, allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: Ma io invito tutti a venire a Segni, a passare con noi delle giornate stupende, soprattutto nel periodo estivo, quando a luglio in particolare festeggiamo il nostro patrono, abbiamo il palio e abbiamo anche un corteo storico straordinariamente bello. Qui abbiamo messo in piedi una sartoria dove le signore di Segni si stanno cimentando per ricostruire gli antichi costumi secondo gli statuti medievali, perché vogliamo sempre che alla ricerca storica si accompagni anche la capacità di riproporre il passato rispettando il passato per quello che ci ha donato.
1: E con il parroco Don Daniele Valenzi presentiamo la comunità cristiana di Segni.
3: Sì, buongiorno a tutti e benvenuti a Segni, mi viene da dire, perché sono orgogliosissimo. Io sono nato a Segni e per me essere il parroco di questa comunità cristiana è una grandissima gioia. E ho mosso i miei primi passi nella fede proprio in questi vicoli della nostra bellissima città, e in questa cattedrale ho fatto la prima comunione, sono stato ordinato poi sacerdote, e adesso ritrovarmi a fare il parroco, a essere un po' la guida spirituale di questa comunità cristiana, è per me un onore ma è anche un impegno, anche perché la comunità cristiana di Segni è una comunità antichissima. Abbiamo memoria del primo vescovo di Segni già nell'anno 499, Santulo, e la primissima cattedrale, il vescovo da lì, insomma, educava i cristiani, li ammoniva, insegnava, predicava il Vangelo, e questa antichità, diciamo, cristiana della nostra città ancora oggi continua, diciamo, a sentirsi nel cuore e nella fede semplicissima delle persone. Una comunità cristiana viva, bella, frizzante, direi, caratterizzata da quel modo forte, robusto, granitico, direi quasi, di noi segnini. E da quando sono parroco io, le due parrocchie sono state fuse in un'unica comunità cristiana. La santità anche ha toccato il popolo di Segni. Già un papa nativo di Segni, Vitaliano, che è stato papa dal 657 al 672, è un grande santo della Chiesa, ha compiuto delle grandi cose per il mondo e per la Chiesa universale, ma noi lo ricordiamo perché per noi segnini è importante la sua guida, il suo esempio, anche se il nostro patrono è Bruno di Segni, un grandissimo uomo nato a Solero e oggi nella diocesi di Alessandria, un piccolo paese del Piemonte. Dopo aver conseguito gli studi nel monastero di San Perpetuo ad Asti, lui si forma nell'Università di Bologna, una primissima università, e poi si trova nella cattedrale di Siena come canonico, letterato, conoscitore delle scritture. Poi viene scelto da Gregorio VII, il Papa, come suo collaboratore, e sarà accanto a lui uno dei grandi riformatori di quella che va sotto il nome di riforma gregoriana. Viene poi nel 1079 scelto da Gregorio VII come vescovo di Segni.
1: La forte fede è evidente anche dal bello che poi abbiamo qui dentro, con opere di grandi maestri.
3: Negli anni in cui Bruno è vescovo, la cattedrale subisce una trasformazione e viene edificata quella che era la cattedrale medievale. Gli storici sono tutti concordi nel dire che la cattedrale medievale non era tanto rovinata, ma ai segnini piaceva una cattedrale moderna, un gusto nuovo, il barocco che si affacciava sulla scena dell'arte e aveva proprio rapito il cuore dei segnini, e desiderano in tutti i modi, in 30 anni, dal 626 fino al 657 viene costruita praticamente così come ancora oggi noi la custodiamo, questa meraviglia, questo gioiello del barocco che è la cattedrale di Santa Maria Assunta. Una meraviglia perché qui lavorano artisti importantissimi, i fratelli Courtois, detti Borgognone, Antonio Courtois, Giacomo, Lazzaro Baldi, affresca la cappella di San Bruno. Abbiamo veramente tantissimi nomi e veramente non solo ne nutriamo la maestria, perché per noi questo luogo non è solo un luogo bello e un luogo di arte, ma è un luogo dove questa bellezza ci avvicina a Dio. E quando uno entra in cattedrale non può che alzare lo sguardo e fissare i propri occhi a contemplare questa scena bellissima, il paradiso. C'è la Trinità che incorona la Vergine Maria e tutti i segnini da bambini camminando in questa chiesa e alzando gli occhi al cielo si immaginano un giorno in quel paradiso.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Beh, io proprio rifacendomi alle parole del nostro santo patrono, di Bruno, vorrei semplicemente ricordare che la storia, anche la storia della nostra fede, la storia della nostra città, ci parla di una santità grande, che è il sogno di Dio. Dice San Bruno in un testo molto bello, commentando il Vangelo

0: Siamo qui al ristorante Panorama, che di nome e di fatto, perché visto tutto il panorama, noi osserviamo da Roma a Frosinone. Siamo proprio nell'alta valle del Sacco.
1: So che lei ha ricevuto tanti premi per quanto riguarda proprio i piatti tradizionali, e qui ce ne ha presentati alcuni, quindi iniziamo con questa presentazione.
0: Sì, io ho sempre lavorato sulla tipicità e sempre con i ricordi dei nonni, della mamma, fatti dal mio libro La cucina di mia nonna Maria, dai ricordi antichi, il classico fregnaguanti. Nell'antichità si facevano le rigaglie di pollo in bianco, poi trascorsi anni, secoli, si sono trasformati anche col pomodoretto e carne macinata di manzo, che ha cambiato un po' lo stile.
1: Logicamente è tutto fatto in casa.
0: Sì.
1: Qui. Poi andiamo avanti.
0: Presentiamo un po' il pane nostro dei forni qui locali. E andiamo a fare delle fettuccine ai funghi porcini, che comunque la montagna ci dà tanti funghi, e degli gnocchi di patate fatte con i chiodini. E adesso noi abbiamo fatto un ritocco al profumo di caffè. Poi abbiamo la pizza di piena, e comunque i pastori portavano su in montagna. Di solito con le verdure si usavano i broccoletti, che se ne coltivavano tanti. Poi andiamo sull'appallocco segnino, che è un piatto della tradizione ebraica, con la pizza di polenta che i pastori si portavano su nelle nostre montagne. E poi c'è l'antica zuppa di cicerche, cicorie e castagne, noi l'abbiamo chiamata la zuppa delle 3C. Poi andiamo sui formaggi locali, che vediamo, abbiamo fatto fare noi un formaggio al cesanese e un pecorino abbastanza stagionato, per abbinare con il prosciutto del territorio di Bassiano. È un bel abbinamento, le salsicce nostre tipiche casarecce.
1: Poi vedo anche la ricotta, no?
0: Con la ricotta noi ci facciamo anche, oltre a mangiarla così, noi ci facciamo anche un primo piatto. Questo ricordo di mio papà, quando andavamo su in montagna con un po' di ricotta, perché quando si produceva la ricotta, poi quella che avanzava ci facevano la pasta fatta con la ricotta e anche il tartufo, ci mettevamo un'aggiunta di tartufo e un po' di erbette che si trovavano in montagna.
1: Parlando di primi piatti, vedo anche uno spaghettone lì, no?
0: Quello è uno spaghettone aglio, olio e peperoncino fatto sempre con dei formaggi. Abbiamo creato una fonduta di caciocavallo e mandorle tostate.
1: Poi vedo due secondi.
0: Secondo è la padellaccia, si faceva sul fuoco proprio la padella con le patate, salsicce e costine di maiale. E un maialino fatto con le prugne. Tutti i prodotti che comunque il territorio ha sempre valorizzato e utilizzato.
1: Poi i dolci.
0: I dolci andiamo sulle classiche crostate, ciambellini al vino e quella la pizza sbattuta, che poi trasformata sarebbe la classica zuppa inglese, perché la vera zuppa inglese era fatta solo con la crema, ma noi anticamente la chiamavamo pizza sbattuta.
1: Dobbiamo dire poi che qui c'è un'altra tipicità nel territorio, che sono i liquori.
0: Sì, io con mio figlio qualche anno fa ci siamo messi in questa esperienza e questa cosa, sempre con i prodotti del territorio abbiamo valorizzato i prodotti del territorio. Questo lo facciamo l'amaro al marrone segnino, proprio con i marroni di Segni. Poi abbiamo l'amaro lepino, un digestivo abbastanza forte, fatto con 13 erbe che troviamo sui monti lepini. Poi siamo andati alla ricerca di olive e abbiamo fatto l'amaro all'olivo, che è questo qua. Poi la genziana, beh, la classica genziana, questa è la ratafia.
1: Come vino il cesanese?
0: Come vino utilizziamo il cesanese, qui nelle vicine è uno dei migliori.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Segni per lei?
0: Segni c'è storia, c'è tanta storia, e va valorizzata questa storia, da questa cultura.
1: E Segni, ne abbiamo parlato prima con il sindaco, è un museo a cielo aperto. Adesso incontriamo Federica Colaiacomo, che è il direttore del Museo Archeologico Comunale, e anche qui abbiamo tante cose da far vedere alle persone che arrivano a Segni.
2: Benvenuti. Il museo è la necessaria introduzione a quello che è poi la visita di questa splendida città museo, che è definita proprio Segni Museo Città, nel nostro parco archeologico urbano, che è stato riconosciuto proprio con delibera comunale nel 2020 e entrato a far parte dell'organizzazione museale regionale insieme al nostro museo, ormai datato 25 anni fa, la prima inaugurazione, ristrutturato e ampliato in un secondo momento nel 2006, e visto i recenti appunto contributi del Ministero, anche il museo sarà rinnovato e entreranno a far parte del percorso espositivo anche tutte le ricerche archeologiche in campo scientifico degli ultimi 20 anni, e ce ne sono abbastanza.
1: Vediamo un po' le varie sezioni del museo, come è disposto.
2: Il museo ha un'impronta

0: costa topografica, proprio per dare l'idea di quello che era la città antica. Di solito quando invitiamo, ospitiamo i nostri visitatori a Segni, diciamo che l'opera più importante di Segni è la città stessa, perché incredibilmente il centro storico moderno ricalca quella che era la città romana, come era stata pensata da un ignoto urbanista del V-IV secolo a.C. Le sue mura in opera poligonale, i suoi terrazzamenti, le sue strade, le sue piazze, con un'eccezionale continuità di vita e trasformazione. Quindi abbiamo su in alto, nel punto più alto della città, l'acropoli dell'antica città di Signa, con il tempio della dea protettrice della città di Signi, Giunone Moneta, e la vasca circolare a cielo aperto, uno dei primissimi esempi di opera segnina, quell'opus segninum citato da Vitruvio, tanto decantato per ingegneria idraulica, ha avuto proprio origine nella città di Signi, da cui prende poi il nome. Trasformato poi in castrum in epoca medievale, città fortificata, tanto che Papa Eugenio III, vicino alla chiesa di San Pietro, che prende il posto del culto pagano, fece erigere un palazzo papale che rimase sede di residenza dei pontefici per più di un secolo. Per poi la continuità di vita della piazza principale del centro storico, Piazza Santa Maria, dove ora c'è la cattedrale, ma anche in antichità, fin dall'inizio, la prima cattedrale di Segni, qui attestata già alla fine del V secolo, e naturalmente tutti gli edifici più importanti, tra cui l'Episcopio e la sede oggi del museo, che era l'antico palazzo della comunità.
1: Qui abbiamo varie statue anche, no?
0: Statue ritrovate per segnalazioni di privati. Quindi il museo, rinnovato e ampliato nel 2006, ha soltanto due sezioni che provengono da scavi dell'alta velocità, Triacaci e il sito famosissimo di Colle Noce, ma tutto il resto è recupero di scavi di fino a 800, inizi 900, e soprattutto poi donazioni, segnalazioni, ricognizioni del museo archeologico.
1: Per tutte queste cose è gemellata con Micene.
0: È gemellata con Micene perché richiama un po' l'uso di queste mura megalitiche che circondano la città, anche se stiamo parlando di epoche diverse, richiama comunque l'imponenza e l'idea stessa della costruzione di queste mura megalitiche, che altro non sono la caratteristica di quello che è il Lazio del calcare.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: lei è nativa di qui,
0: sì.
1: Che cos'è Segni per lei?
0: Segni? Segni è prima di tutto archeologia, è casa, è luogo di studio, è luogo del cuore, è anche luogo di scoperte, perché credo che non abbia finito di stupirci. Segni, la sua storia, quello che ha da raccontarci.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Segni con Anna Maria Pennese delle guide Cicerone, e dobbiamo dire che questo è uno dei punti più suggestivi di Segni.
2: Sì, esattamente, ci troviamo sull'Acropoli, sul punto più alto della città di Segni. Siamo qui a 670 metri, quindi da qui si gode anche una bellissima vista su tutto il territorio circostante e sulle nostre bellissime montagne. E qui siamo, ecco, ai piedi della chiesa di San Pietro, che è una delle più antiche conservate della città.
1: E la chiesa era il vecchio tempio?
2: Esattamente, praticamente la chiesa di San Pietro ha inglobato la cella centrale di quello che era il tempio di Giunone Moneta, e infatti entrando all'interno della chiesa ancora oggi è possibile riconoscere benissimo quella che era l'antica cella del tempio.
1: Diciamo che da qui poi partono i vostri itinerari come guide di Cicerone, no?
2: Esattamente, questo è uno dei punti focali degli itinerari di Segni, perché poi oltre a tutto il complesso monumentale dell'Acropoli, da qui poi c'è anche la vista panoramica sulla Valle del Sacco, ma anche su questi nostri bellissimi monti che sono i Monti Lepini.
1: Ma che cos'è Segni per lei?
2: Segni è casa, prima di tutto, e c'è un pezzo di cuore a Segni. Poi Segni è anche la causa che mi ha portato a fare delle scelte dei miei studi, quindi della mia formazione accademica, e quindi è un pezzo del mio cuore, sicuramente Segni.
1: Per chi volesse prenotare una visita e cosa deve fare?
2: Chi vuole visitarlo può contattare anche il centro guide Cicerone, appunto, e oppure la Prologo di Segni, e da lì appunto avere dei servizi guida a disposizione. Persone che accompagneranno il visitatore alla scoperta della città e di tutti i suoi monumenti.
1: Grazie alla signora Anna Maria, e quindi Segni vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
3: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Un'altra serata, un altro appuntamento di Restate in Italia, l'appuntamento più fresco che in Blu 2000 vi può offrire proprio quando soffia il ponentino a Roma, quindi siamo con animo gagliardo, pronti per farvi girare in giro per il bel paese. Io e Livio Cosentini dall'altra parte del vetro quest'oggi vi portiamo in Veneto, esploriamo insieme la provincia di Belluno, andiamo a Borgo Valbelluna dove ci accoglie il primo cittadino, il sindaco Stefano Cesa. Buonasera, benvenuto.
2: Eccomi qua, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Allora, sindaco, il vostro è un comune giovane, ma allo stesso tempo ricco di storia e di natura, è vero?
2: Assolutamente sì, allora il nostro è un comune che è nato nel 2019 perché questo territorio ha messo in piedi un grande progetto che è stata la fusione di tre comuni precedenti e sono i comuni di Lentiai, di Mel e di Trichiana. Questo perché avevamo bisogno in qualche modo di riorganizzare e soprattutto di avere un ente efficiente che potesse guardare alle sfide del futuro. Ma il nostro è un territorio dove la bellezza regna sovrana, la bellezza dell'ambiente circostante accompagnata dalla bellezza di quelle che sono le testimonianze storico-artistiche, culturali e architettoniche che sono presenti all'interno dei nostri piccoli borghi.
1: E la vostra storia, la vostra bellezza si rintraccia proprio nelle parti in cui, da cui è composto. Ad esempio il borgo originario di Mel è proprio, possiamo dire, il cuore storico forse e culturale di Borgo Valbelluna.
2: Assolutamente sì, diciamo che è uno dei borghi più belli, fa parte della rete, uno dei borghi più belli d'Italia, ma all'interno del contesto della provincia di Belluno è sicuramente assieme a Feltre una chicca. Viene definito il salotto veneziano perché qui la storia è connessa con la Repubblica di Venezia ovviamente e tutte le testimonianze architettoniche della piazza richiamano a quel periodo.
1: Oltretutto, fra le testimonianze c'è uno splendido castello e chi volesse invece spaziare ancora c'era addirittura una grotta.
2: Sì, allora il tema della grotta è un sito naturalistico che questo dipende un po' dai periodi, a volte è accessibile, a volte meno, perché dipende un po' dagli eventi naturali. Una grotta che è stata scoperta di recente, quindi meta sicuramente di turismo, e dove abbiamo anche la possibilità nelle nostre valli che sono caratterizzate dalle forre di esplorarle attraverso degli sport tipo il canyoning o altre esperienze di questo genere, quindi cerchiamo di unire quella che è la bellezza del territorio sia naturalistico che storico-architettonico anche con la possibilità di esplorarlo con tutta una serie di proposte che riguardano l'attività all'aperto e lo sviluppo del turismo.
1: Trichiana invece è conosciuto come il paese del libro, come mai?
2: È assolutamente sì, perché a Trichiana c'è una bellissima tradizione che deriva da alcuni decenni fa, dove c'è stata una donazione importante e dove all'epoca è stata istituita la biblioteca, e da allora c'è il premio letterario Trichiana Paese del Libro, un premio che ha una rilevanza di carattere nazionale. Siamo proprio nelle settimane che precedono, diciamo, questo grande appuntamento che vedrà delle serate con degli autori importanti, famosi, e poi si concluderà, diciamo così, con la serata del premio. Anche quest'anno abbiamo ricevuto molti racconti inediti e c'è una commissione ovviamente che li sta valutando e ho dei riscontri veramente positivi sulla qualità della scrittura e sulla qualità del contenuto di dei testi arrivati.
1: Allora, abbiamo parlato di Mel, abbiamo parlato di Trichiana, non possiamo non parlare di Lentiai, sindaco.
2: Assolutamente no, Lentiai è caratterizzata secondo me dalla bellissima chiesa arcipertale, monumento nazionale, dove al suo interno ci sono degli affreschi, c'è un cassonato molto bello del Cesare Vecellio, che è parente del famoso Tiziano Vecellio, e questo mi dà la possibilità di ricollegarmi al fatto che comunque il nostro territorio è molto esteso, perché sono 160 km quadrati, tutti quanti raggiungibili, che vanno dal Piave alla cima delle Prealpi Venete, sono caratterizzati da tanti piccoli borghi, una cinquantina in tutto di borghi, all'interno del quale ci sono dei magnifici scrigni d'arte che sono le nostre chiesette, con delle testimonianze che risalgono anche al 1200. In occasione del 7 agosto, che è festa di San Donato, avremo la possibilità di riaprire il culto e apprezzare i lavori di restauro che sono stati fatti nella più antica pieve, che è quella vicina al castello di Zumelle.
1: Oltretutto è un luogo che è bellissimo da visitare in tutte quante le stagioni, e se pensiamo alla primavera c'è una fioritura dei narcisi che è una cosa spettacolare.
2: Certamente, quindi ritorniamo a quello che è l'aspetto ambientale naturalistico del nostro territorio, molto, molto significativo, dove abbiamo dei prati ricchi di specie e dove abbiamo questi prati caratterizzati dalla fioritura del narciso. Diciamo che la parte più conosciuta si trova in località Lentiai, appena sopra Lentiai, però ci sono anche altre parti del comune che presentano questo tipo di manifestazione durante il mese di maggio, ed è uno spettacolo perché sembra di vivere all'interno di un altro mondo, all'interno di un paradiso, con questi prati verdi frastagliati da tantissimi fiori bianchi. Sembra una nevicata fuori stagione.
1: Il mese di settembre oltretutto porta con sé il settembre zumellese. Giusto?
2: Diciamo che era una tradizione del passato legata a Mel, oggi questa tradizione è venuta un po' meno e si è sostituita con il mese di ottobre, dove abbiamo la grandissima manifestazione di Mele a Mel, dove abbiamo tutti questi cortili antichi presenti nel centro storico di Mel che vengono riaperti, e quindi il visitatore può scoprire questi angoli nascosti del centro storico, e all'interno del quale troviamo tanta animazione fatta dai gruppi frazionali, fatta dai gruppi delle associazioni di volontariato locale, che hanno l'obiettivo in qualche modo di promuovere non soltanto l'aspetto dell'artigianato locale, ma soprattutto l'aspetto enogastronomico, perché una delle cose che caratterizza questo territorio è proprio quello di associare la bellezza naturale oppure la bellezza storico-architettonica con la bellezza e la bontà del gusto, e quindi riscoprire i sapori di questa terra attraverso i nostri prodotti locali.
1: Oh, ha detto le parole magiche che ci hanno convinto, se già non fossimo stati convinti dalle sue parole precedenti. Allora, grazie Sindaco Cesa per averci aperto le porte di Borgo Valbelluna, appuntamento appunto da voi. Grazie infinite.
2: Grazie, grazie, vi aspettiamo e vi accogliamo con grande piacere tutti quanti.
1: Grazie mille, buona estate al Sindaco. Non sappiamo quest'estate come sarà, ma quella di 10 anni fa era sicuramente l'estate di John Wayne. Eccolo qua.

0: Rimaniamo in Veneto, rimaniamo in provincia di Belluno, andiamo a Canale d'Agordo, dove ci accoglie Loris Serafini della Fondazione Papa Luciani. Buonasera Loris.
1: Buonasera, buonasera, grazie a tutti voi.
0: Grazie a te perché ci porti in un luogo innanzitutto bellissimo e che ci fa conoscere una persona altrettanto da conoscere, che è naturalmente la figura di Papa Luciani. Ma guardiamoci intorno, dove ci troviamo innanzitutto Loris?
1: Ci troviamo nel cuore delle Dolomiti bellunesi, proprio sotto la Marmolada, diciamo a pochi chilometri dalla Marmolada, ed è un luogo molto bello anche dal punto di vista naturalistico, dove è nato il beato Giovanni Paolo I.
0: Il museo... Prego.
1: Sì, il paese si chiama Canale d'Agordo e conserva la casa natale e il museo Albino Luciani, che ne raccoglie diciamo la memoria storica, insieme alla chiesa che lo ha visto crescere dal punto di vista spirituale.
0: È un viaggio a 360 gradi che è possibile fare alla scoperta delle radici di Albino Luciani, di ciò che era, di ciò che è stato anche essendo Papa, e le cui radici affondavano proprio lì. Il museo stesso è un viaggio all'interno della sua vita e anche del suo insegnamento.
1: Sì, infatti, ecco, si è voluto proprio far capire come Albino Luciani è stato il risultato dell'educazione che lui ha ricevuto, degli incontri anche fortunati ma anche provvidenziali che lui ha avuto nella sua infanzia, i genitori, il parroco, un ambiente che ha dato grandi educatori che lo hanno formato proprio nella base, ma che poi lo hanno anche aiutato a sviluppare quello che è diventato quando è diventato prete, vescovo, in quanto gli hanno trasmesso dei valori molto importanti di attenzione verso i più poveri, i meno abbienti. La sua famiglia era povera, no, non misera ma povera, e per cui il papà era molto attento ai bisogni degli altri e la mamma era una grande catechista, e quindi questi due elementi sono un po' fusi in lui, e per tutta la vita fino al papato ha sempre avuto una grande attenzione per le singole persone.
0: Hai nominato la casa natale, che è veramente a pochi passi, a pochi minuti dal museo, quindi è possibile vedere, visitare tutto quanto con grandissima facilità. La casa natale dà anche l'idea non solo della storia ma anche di un certo gusto di semplicità.
1: Sì, certo. Ecco, come la vediamo oggi, c'è stato anche un intervento del fratello che ha avuto una famiglia numerosa e quindi ha dovuto abbattere l'antico fienile per costruire camere per i bambini, ecco. Ma il nucleo originale rimane tutto ed è quello proprio della sua infanzia. La cosa che colpisce soprattutto nell'ingresso, nella parte più antica della casa, è proprio questa essenzialità totale. Ecco, quando gli hanno chiesto di indossare la tiara, di essere intronizzato e di essere portato sulla sedia gestatoria, e lui ha risposto: ma la mia mamma direbbe, Albino, vergognati di farti portare dagli altri. Non è che lui fosse contrario alle tradizioni, eccetera, ma voleva che le tradizioni corrispondessero al Vangelo. Ecco, questa è la cosa essenziale, no? Non il gusto di togliere per togliere, ma togliere quello che può essere un contrasto. Ecco, la tiara simboleggiava un potere più temporale che non spirituale, ecco. Ecco perché lui ha cominciato a fare questo cambiamento. Partendo proprio dalla sua casa si capiscono tante cose.
0: Loris, tu incontrando tantissimi visitatori hai modo di vedere anche i loro occhi di stupore e di ascoltare anche le loro domande. Quali sono le loro impressioni? Che cosa ti chiedono?
1: Allora c'è un diciamo che la figura di Papa Luciani colpisce al cuore, perché per la sua grandissima umanità, di solito, ecco, un uomo in qualsiasi ambito possa avere, o una donna, ecco, grandi incarichi, potrebbe tendere a dimenticare il contatto con la gente. Lui questo non lo ha fatto, e oggi la gente che visita il museo incontra questa sua figura e subito viene spontaneo e naturale di rivolgere una preghiera come intercessore a Luciani, soprattutto nella vicina chiesa dove davanti alla sua statua vengono chieste grazie per esempio per la nascita di bambini, per la guarigione di malattie, ma anche grazie interiori. Ecco, per dire, questa mattina stesso mi è arrivato un messaggio: per favore vai in chiesa, accendimi una candela perché la mia nipotina sta per nascere e il parto è difficile. Ecco, ma sono cose semplici, semplici ma anche, insomma,
0: non, diciamo semplici di... ma tu hai usato la parola proprio giusta, secondo me, Loris, umanità, ed è non solo l'umanità che uno riesce a leggere in quei posti, l'umanità di Albino Luciani, ma anche l'umanità delle persone che si rispecchiano nella sua figura e cercano, come dire, una vita, un pensiero, un qualche cosa che possa portarli avanti nella loro umanità. Loris, io ti ringrazio per averci accompagnato in questo splendido viaggio. Io invito tutti quanti, io l'ho visto e sono contento di averlo fatto, invito tutti quanti ad andare al Museo Albino Luciani, a visitare il canale d'Agordo, la casa natale e tutto ciò che riguarda canale. Ti ringrazio, Loris.
1: Grazie tantissimo a voi per questa opportunità.
0: Grazie, buona serata, buona estate. Ecco, con questa parola di umanità si conclude il viaggio di oggi, perché è bello viaggiare, ma è importante che questo sia sempre al centro del nostro cuore e all'interno della nostra valigia. Al prossimo viaggio, ciao.
2: Restate in Italia.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Amen.

0: Preghiamo, illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa al Congresso Mondiale di Signis a Kigali. Bisogna promuovere una comunicazione ispirata a verità e rispetto della dignità umana. Medio Oriente, al via a Roma i negoziati tra Israele e Libano. Hezbollah portano vergogna e umiliazione. Gli Houthi attaccano un aeroporto in Arabia Saudita. Terremoto di Pozzuoli, proteste della cittadinanza. Il Vescovo lancia una colletta per aiutare la popolazione. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Un messaggio di Leone XIV ha aperto i lavori del Congresso Mondiale di Signis, la rete che unisce i media cattolici di tutto il mondo. Per la prima volta l'evento si svolge in Africa, esattamente a Kigali, in Ruanda, dove sono riuniti oltre 300 professionisti da 100 paesi per riflettere sul tema comunicazione digitale per l'armonia culturale e il benessere ambientale. A loro è giunto il messaggio del Pontefice a firma del Cardinale. Segretario di Stato Pietro Parolin, il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Verità e rispetto della dignità umana, due valori, due principi sui quali orientare e ispirare l'intera comunicazione. L'indica il Papa nel suo messaggio letto inizio giornata dal Nunzio in Ruanda, in cui cita la sua enciclica Magnifica Humanitas per ribadire che la comunicazione online non è semplicemente la trasmissione di informazioni, ma la creazione di una cultura che ha il potere di plasmare il modo in cui le persone percepiscono il mondo e influenzare la coscienza collettiva. In quest'ottica è auspicio di Leone che i partecipanti a Kigali cerchino di individuare modalità per promuovere strategie e strumenti di comunicazione ispirati alla ricerca della verità e al rispetto della dignità umana, così che possa edificarsi una cultura che rifletta i valori evangelici della comunione, della pace, della tutela dell'ambiente. Dopo la lettura del messaggio papale è stato proiettato un videomessaggio del prefetto del Dicastero per la comunicazione, Paolo Ruffini, il quale ha esortato a non permettere mai agli algoritmi di scrivere la nostra storia. La più grande innovazione, ha detto, non sarà una macchina più intelligente, ma un modo più umano di comunicare.
2: Il dialogo è oggi sostituito dalla forza. Si devono tutelare i diritti minacciati dalle ideologie. Ad affermarlo è il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin durante il suo viaggio in Guatemala in occasione dei 90 anni delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Nel discorso al corpo diplomatico, l'invito alla comunità internazionale al rispetto dei diritti umani come la libertà religiosa, di espressione, di coscienza e il diritto alla vita, che nell'attuale quadro mondiale sembrano perdere vitalità. Cambiamo scenario, l'attualità internazionale ora. È iniziato questa mattina a Roma il settimo round di colloqui tra Israele e Libano per la pace. Al centro la gestione delle zone pilota nel sud del paese dei Cedri. Secondo la milizia sciita di Hezbollah, i negoziati portano vergogna e umiliazione. Intanto gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran hanno fatto sapere di aver attaccato un aeroporto in Arabia Saudita. Roberta Barbi.
4: È stata ribattezzata Città della Pace Roma per via del secondo round di negoziati tra Israele e Libano in corso oggi e domani, il settimo dall'avvio dei contatti trilaterali con gli Stati Uniti partiti ad aprile. Al centro dei colloqui l'estensione delle zone pilota di ritiro delle forze israeliane dal sud del paese dei Cedri, che si lega da una parte al disarmo della milizia sciita di Hezbollah, dall'altro al dispiegamento dell'esercito di Beirut. I negoziati in corso sono stati bollati in TV da Naim Qassem come l'ennesima vergogna e umiliazione. Il leader di Hezbollah ha poi puntato il dito contro il presidente libanese Aoun, accusandolo di alimentare le divisioni nel paese. Sul fronte iraniano della guerra, il presidente americano Trump ha detto di aver dato a Teheran l'ultima chance per intavolare una trattativa, ribadendo che il vero motivo dei negoziati non è lo stretto di Hormuz, ma la denuclearizzazione del paese. Intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato l'aeroporto di Najran in Arabia Saudita, proseguendo di fatto un'escalation di violenza tra i due paesi.
2: È appena terminata la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea, convocata in videoconferenza dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. È emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'UE, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare la capacità di previsione. Lo rende noto il Consiglio dell'Unione dell'Unione Europea. Tra i temi anche la creazione di hub in paesi terzi su input dell'Italia. Francesco De Remigis ne ha parlato con Matteo Giusti, africanista e analista della rivista Limes.
5: Il modello di esternalizzazione in Africa non è nuovo, l'ho fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018 e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, però delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale sembra che ci sia già un accordo con la Spagna, che avrebbe finanziato due centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie. Sanchez si contraddice perché è contrario all'esternalizzazione, va fatto in maniera non ufficiale.
6: Come si spiega questa contraddizione?
5: È soltanto una scelta politica, il problema è che non è la soluzione.
6: L'Italia chiederà anche l'attuazione di un sistema che dovrebbe o vorrebbe legare vantaggi sui dazi per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa.
5: Si basa su fattori economici, ricalca un pochino l'idea che è quella del piano Mattei, con la creazione di hub lavorativi dove impiegare con la formazione, l'artigianato e gli abitanti del paese.
2: E 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa, mentre 160 migranti sono stati salvati nella Manica da navi francesi e britanniche. Lo scorso 27 luglio gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli USA. La scadenza dei permessi oggi diventerà effettiva il 2 settembre. Qual è dunque la situazione di questo provvedimento per quanto riguarda Haiti? È diventato un paese sicuro? Lo abbiamo chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fidei Donum, operativa sull'isola da 25 anni, l'intervista di Silvia Giovarrosa.
7: Haiti rimane nello stesso inferno, è un paese in cui la violenza continua con la caratteristica dell'apparire e scomparire, la gente vive perché approfitta del giorno in cui non c'è la violenza diretta per cercare di continuare a fare quel che deve fare. Haiti è sempre uguale.
8: La Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
7: Proprio recentemente c'è stato un incontro, l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti proprio per difendere questa causa. Lui è un uomo che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti e altri prelati statunitensi, celebrata in modo particolare da Cardinal Chibli, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta per invocare rispetto, pace e protezione sul popolo haitiano in questo contesto qua soprattutto.
2: In Italia ora, dove è terminata la manifestazione degli abitanti di Pozzuoli a Napoli che stamani hanno bloccato il porto della città dopo il terremoto, al microfono di Luca Collodi ascoltiamo il vescovo di Pozzuoli e Ischia, Monsignor Carlo Villano.
9: La situazione è certamente una situazione molto critica, sono provate non soltanto gli edifici, sono provate non soltanto le chiese, ma anche le persone vivono il loro momento di difficoltà, anche perché non si ha certezze e prospettive chiare per il futuro.
10: Signor Villano, ci sono centinaia di persone sgomberate e una parte di loro non ha trovato alloggio.
9: Abbiamo fatto un incontro in prefettura, c'erano anche i rappresentanti delle istituzioni e le posso dire che era il numero era di circa 50 persone in cerca di un'abitazione perché la propria abitazione era stata dichiarata inagibile. E abbiamo sottolineato proprio questo, che in questo periodo ci vuole veramente molta attenzione alle persone. La Caritas Susana ha attivato una richiesta fondi, questi fondi cercheremo di sostenere nei limiti di quello che possiamo coloro che ne hanno bisogno.
10: La situazione delle chiese.
9: Abbiamo praticamente tutte le chiese di Pozzuoli, della città di Pozzuoli Centro, sono tutte chiuse.
2: Record del caldo in Italia, se domani saranno 25 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì le città in rosso saranno 27 sul totale delle 27 monitorate. Intanto un'ultima ora, gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz, garantendo la libertà di navigazione alle navi commerciali, lo ha dichiarato il segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent in un'intervista a CNBC. tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Ragliari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori, bentrovati. Caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela Prisco. Eccoci insieme in un periodo in cui tutti abbiamo bisogno di pace. Oggi vogliamo parlare proprio di pace ancora una volta. Il mondo ha bisogno di pace, la nostra società, i nostri cuori hanno bisogno di pace. Ho qui con me Giulia Galeotti, collega dell'Osservatore Romano, che viene a presentarci una rubrica che appunto parla di pace, dal titolo La pace si costruisce con la pace. Di cosa parla questa rubrica e come è nata, Giulia? Benvenuta prima di tutto.
2: Grazie. Allora, questa rubrica è nata, diciamo, negli ultimi mesi in cui purtroppo il tema della guerra è tornato proprio a attraversare le pagine dei giornali e le nostre vite. E in particolare c'è tutto un movimento che anche, diciamo così, politico, che attraversa il vecchio continente e che va nella direzione del riarmo. E uno dei tanti slogan che è stato proposto è stato quello di la pace si costruisce con la guerra e, diciamo così, armandosi, che è un'indicazione contraria a quella del Vangelo, Vangelo che nel corso dei secoli è stato applicato in questo appunto suo aspetto anche da persone non credenti. Allora ci siamo chiesti come la pace, la costruzione della pace sia stata declinata, se ci fossero stati, no, degli esempi. E quindi è nata l'idea di questa rubrica antologica in cui andiamo a trovare degli stralci più variegati, più disparati, uomini, donne di oggi, di ieri, dal giornalismo alla letteratura alla poesia, e proponiamo ogni settimana sull'inserto culturale che esce il martedì, 4 pagine, appunto così degli spunti di riflessione. Diciamo, ci sono, abbiamo pubblicato voci più, diciamo così, magari più tradizionali che ci si potrebbe aspettare, come dall'Osservatore Romano, penso a delle pagine molto belle del Cardinale Martini o anche a delle pagine di Don Lorenzo Milani, invece magari così voci più un po' più sorprendenti. Ci sono dei discorsi bellissimi di Maria Montessori in tema di pace, ma abbiamo pubblicato anche degli stralci di Rosa Genoni. Rosa Genoni è stata una sarta che ha portato la moda italiana a Parigi, e siamo negli anni 10 del Novecento, e che quando scoppia la Prima Guerra Mondiale è fortemente anti-interventista perché vuole la pace. E quindi lascia il suo lavoro di sarta, un lavoro che in Francia stava andando molto bene, per fare tutta una campagna a favore della pace. Un altro esempio di pagina molto bella che abbiamo pubblicato è una pagina da Astrid Lindgren, che è la scrittrice, autrice di Pipì Calze Lunghe, che ha scritto, non so se lo conosci, questo romanzo che si chiama Ronja, e che ha come protagonista una bambina brigante che vive nei monti sperduti insieme appunto al padre che è un brigante, a tutta la compagnia di briganti, e a un certo punto la compagnia rivale di briganti va a vivere molto, molto vicino, e queste due famiglie si odiano, c'è una tradizione, no, di odio, se non che Roger invece diventa amica del bambino coetaneo, figlio dei nemici. E c'è questa scena in cui il padre di Roger rapisce il figlio dei nemici, e quindi lo porta dalla sua parte del fossato, e Roja, quando capisce che questo odio, l'odio cresce, no, nel corso del romanzo, ha raggiunto un punto veramente di non ritorno, cosa fa lei? Davanti a tutti salta dall'altra parte del fossato, cioè lei si consegna alla famiglia nemica. Ed è una scena, io trovo, molto, molto bella e molto profonda, perché questo gesto della bambina lascia sgomenti tutti. Quindi sia il padre di Roger, la famiglia di Roger, ma anche la famiglia nemica, che non capisce perché questa bambina si sia impazzita, no? E abbia fatto questo gesto, ma poi da lì appunto le cose cambieranno. Quindi ripeto, sono, è la varietà di voci che io credo restituisca la bellezza di una pace costruita dal basso, costruita, Suor Emanuela, dai gesti concreti, quotidiani, no? Perché è vero che la pace si fa nelle diplomazie, la pace la fanno i governi, ma la pace dobbiamo iniziarla a fare noi concretamente nel traffico romano, no? In cui siamo tutti impazziti, certo, tutti nervosi, eccetera. E quindi questa rubrica vuole dimostrare come le voci siano state veramente tante, le declinazioni siano state veramente tante. La seconda, il secondo stralcio che ho proposto è stato quello di Desmond Tutu, il grande arcivescovo sudafricano, e la scelta è sempre cercare stralci molto concreti, molto che poi dietro ovviamente, no, c'è tutto un grande lavoro, perché ricordiamoci che la pace si fa con i nemici.
1: Questa, certo, è l'altra, anche perché poi credo che la pace parta dal cuore di ciascuno di noi, da come noi ci relazioniamo con le situazioni che viviamo. Facevi l'esempio del traffico romano,
2: esatto.
1: Io posso, dinanzi al traffico, dinanzi al semaforo rosso, innervosirmi subito e quindi prendermelo con la macchina che mi sta avanti e mi sta dietro, oppure posso dire, cioè, ma come sto aspettando io, anche lui deve aspettare, no? Come sto perdendo il mio tempo, io lo sto perdendo anche lui.
2: Esatto. E poi l'altra grande verità, io credo, sia che questo ci responsabilizza tutti, no? Perché comunque dire, ecco, la pace la devono fare i capi di governo, significa deresponsabilizzarci, e invece la pace la facciamo noi nel quotidiano, un esempio molto pratico, scegliendo la banca in cui aprire il conto. No? Perché sappiamo che molte banche investono in armi, perché il mercato, la verità è questa,
1: sì.
2: E il mercato è molto redditizio, quindi scegliere invece una banca, e esistono, cioè anche una finanza buona esiste, no? Una finanza in cui i soldi vengono utilizzati per progetti per il terzo settore, eccetera eccetera. Quindi anche una cosa che sicuramente sarà successa anche a te, quando tra la guerra in Ucraina, tutto il disastro e il genocidio in corso, no? In altre parti del mondo più vicino a noi, la reazione di molti è: ma noi non possiamo fare niente, no? E ci sentiamo. E invece no, possiamo nel nostro piccolo veramente fare molto. C'è un altro stralcio di cui sono particolarmente fiera, di Svetlana Alexievich, che è la scrittrice poi nata in Ucraina, che ha vinto anche il premio Nobel per la letteratura, e in uno dei suoi libri, La guerra non ha un volto di donna, che racconta l'epopea delle donne sovietiche durante la Seconda Guerra Mondiale, a un certo punto c'è questa scena, sono poche righe, se posso te la leggo. È una infermiera che testimonia, appunto, Alexievich è andata a sentire tutte queste donne che avevano fatto la Seconda Guerra Mondiale, donne ovviamente ormai anziane, e questa, una di queste, che era stata al tempo infermiera, racconta questa scena. Nel reparto dove lavoravo non c'erano due feriti, un tedesco e un nostro carrista ustionato. «Come va?» chiedo durante il mio giro. «Io bene», mi risponde il carrista, «ma questo sta male». «Ma è un nazista», risponde lei. «Io bene», ripete il carrista, «ma lui è messo male». Non c'erano più nemici, ma semplicemente due persone ferite disteso l'una accanto all'altra. Accomunate da qualcosa di umano, ho osservato più di una volta con quale rapidità questo avvenisse. Quindi l'immagine, no, di questi due uomini, due nemici, entrambi feriti, ovviamente parliamo di un nazista, certo, e di un comunista, cioè di quelli che, persone che si stavano veramente una carneficina in corso, no, ormai da tempo. Ecco, davanti a questa richiesta dell'infermiera, la invita a occuparsi del nemico. Credo che più di questa scena,
1: sì, no, infatti descrive davvero molto bene, no, quella che poi è la realtà dell'essere umano. Possiamo farci la guerra quanto vogliamo, ma poi alla fine siamo tutti uguali.
2: Esatto. E poi l'altra grande accusa che ci fanno, no, che ci viene fatta, è dire: va bene, siamo comodi, no, nelle nostre case, le cose vanno bene, essere pacifisti è comodo, no, in questo modo. Per questo stralcio mi è particolarmente caro, perché invece qui c'è un uomo ferito, no, che è stato al fronte, che ha visto i suoi amici, no, i suoi colleghi morire, eppure riesce a non perdere la sua umanità. Quindi questa idea di costruzione della pace non è utopia, perché questo è di fatto, no? Se tu ti dichiari pacifista ormai sembri o un ingenuo oppure no, eppure è una cosa che ci racconta la letteratura, ci racconta la poesia, ci racconta il giornalismo, ancora si può fare. E io credo che in particolare noi da cristiani abbiamo una responsabilità in più, perché il Vangelo è chiaro,
1: certo.
2: È scritto nero su bianco, quindi.
1: E poi Gesù lo ribadisce più volte dopo la sua risurrezione, come lui si presenta ai discepoli dicendo la pace sia con voi sempre, come augurio, ritornando anche a quello che dicevo prima, che se non abbiamo la pace nella nostra vita, nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, non possiamo poi pretendere anche che le grandi nazioni, così, pensare in grande, ma deve partire tutto dal piccolo.
2: Esatto, anche perché io credo che ci sia anche in positivo un po' uno spirito di emulazione, no? Allora, mentre tu parlavi mi veniva in mente un po' l'immagine di cerchi concentrici. Se io inizio a fatica, perché a volte anche sul posto di lavoro c'è il giorno che sei nervosa, c'è il giorno che hai altri pensieri, no? Non è sempre facile, certo, girare col sorriso, certo. Se no sarebbe un po' ingenuo. Però credo che poi sia un po' un effetto a catena, no? Cioè un effetto domino, per cui un piccolo seme di pace poi porta in tutto l'ambiente un po' di armonia e si lavora tutti meglio, si vive tutti meglio. Quindi, se vogliamo, è anche un po' per egoismo, no? Conviene questo atteggiamento. E c'è un altro stralcio, che questo invece è magari un po' più urticante, di una figura molto interessante, che è stata la teologa Adriana Zarri, no? Sappiamo, lei sceglie, dopo aver essere stata giornalista e essere stata nell'Azione Cattolica, sceglie l'eremitaggio e quindi va a vivere di fatto con gli animali, con l'orto, accogliendo tutti quelli che bussavano. E lei a un certo punto in È più facile che un cammello, che è un libro che raccoglie alcuni suoi saggi edito da Lindau, lei ricorda come la pace di Gesù non sia una pace facile, non sia assolutamente una pace comoda, ma sia una pace per la quale c'è bisogno di molto impegno e quindi questa idea un po' zuccherosa, no? Anche che abbiamo così di questo porgere dell'altra guancia, invece è qualcosa che proprio ci sconquassa a noi per primi nel profondo.
1: Anche perché Gesù poi aveva un linguaggio provocatorio molte volte.
2: Esatto, esatto. E il linguaggio provocatorio è più difficile anche, no? da interiorizzare, se vuoi, ed è dall'altro canto invece è più facile renderlo un po' così, una macchietta, uno slogan. E direi che la pace, quantomeno gli ultimi, per non andare troppo indietro nel tempo, direi che gli ultimi due papi è un aspetto su cui stanno ritornando tantissimo, tant'è vero che le prime parole di Leone, no, il giorno dell'elezione, sono state proprio legate alla pace.
1: A proposito di questo, prendo il gancio e ascoltiamo Papa Leone, le sue prime parole proprio lì dalla loggia l'8 maggio del 2025, dalla loggia centrale, presentandosi e augurando proprio la pace sia con voi.
3: La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio. Dio che ci ama a tutti.
4: E questo era Papa Leone XIV, proprio nel giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, dalla loggia centrale in piazza San Pietro. E noi siamo ancora con Giulia Galeotti a parlare della sua rubrica La pace si costruisce con la pace.
2: A proposito di pace disarmata e disarmante, un'altra voce che abbiamo accolto, e l'abbiamo accolta verso ottobre, è stata quella di Aldo Capitini. Aldo Capitini, che è il è stato l'ideatore e il promotore della famosa Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Ecco, Capitini è un'altra figura io trovo molto, molto affascinante. Ha una scrittura difficile, perché ci sono scrittori e autori più facili, lui invece è più ha una prosa, diciamo, per certi versi più cervellotica, ma è un uomo veramente affascinante, perché questa idea di una marcia per la pace dà l'idea anche della fatica, no? Della costruzione della pace. Perugia Assisi non sono lontanissime, ma non sono nemmeno vicine. Esatto. E quindi questa idea, e quest'anno l'ultima marcia per la pace, veramente c'è stato un numero di persone come non succedeva da decenni, e questa dimostrazione di quello che dicevamo prima, la voglia anche di tante singole persone di fare qualcosa di concreto, no? di marciare insieme. Ed è stata una marcia bellissima, anche se sotto il sole, perché comunque il cambiamento climatico c'è, e a ottobre sì veramente era molto caldo, ma quello che più mi ha colpita è stata la varietà delle persone. Cioè c'era un frate napoletano che ha suonato la chitarra tutto il tempo, non so come abbia fatto, perché veramente il percorso era lungo, a esponenti di altre religioni, a tante persone non credenti, perché l'idea anche di Capitini, quando inventa questa marcia della pace, è di far camminare insieme tutte le anime del pacifismo italiano, perché il pacifismo della Chiesa Cattolica, ma il pacifismo socialista, comunista, cioè di tenere insieme queste anime, perché Capitini

0: Era convinto che sia nell'incontro tra le differenze che si possa costruire qualcosa. Mi viene in mente, no, a volte quando andiamo a messa a fare la comunione, le persone che sgomitano per arrivare prime, no? Ed è un'immagine banale, se vuoi, ma che mi
1: Certo.
0: colpisce sempre, sempre tanto, no? Che senso ha cercare
1: Anche
0: di
1: in quel
0: ballare? Esatto,
1: momento,
0: in
1: no?
0: quel momento, in quel momento. E Capitini, quando pensa a questa marcia, pensa proprio in un momento in cui poi il dialogo non era così facile, di essere lì tutti quanti insieme. Ecco, che dopo decenni ancora questa marcia abbia questo grande significato e si trovino da bambini a persone anziane, a persone con disabilità e movimenti più disparati, io credo sia qualcosa che lascia ben sperare. Quella domenica d'ottobre, quando siamo tornati a casa stravolti, perché
1: Immagino
0: comunque
1: dopo.
0: è stato faticoso. Poi c'è la parte finale, quando si sale su alla Rocca di Assisi, che dà il colpo di grazia, parlando di guerre di pace. Però la sensazione è veramente quella di essere stati insieme, di aver costruito insieme e di esserci riconosciuti anche nelle differenze.
1: Bello. Magari sarebbe interessante poi riproporla più avanti, no, questa tua rubrica e approfondirla. Più
0: Certo, per ascoltare più da vicino anche
1: da
0: queste voci,
1: vicino.
0: certo, senza
1: Certo,
0: meno.
1: io ti ringrazio per essere stata con noi, per
0: Grazie
1: avercela
0: dell'invito.
1: illustrata e mi auguro che i nostri radioascoltatori possano poi leggere qualcosa dall'osservatore di questa rubrica che durante l'anno è pubblicata il martedì, mi
0: Il
1: dicevi,
0: martedì,
1: no?
0: esatto, sì, in questi mesi estivi in cui la fogliazione è un po' cambiata, è il giovedì.
1: Ok,
0: Questa sera.
1: allora grazie Giulia.
0: Grazie a voi.

E carissimi radioascoltatori, anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Ringrazio ancora Giulia Galeotti per essere stata con noi. E la pace non è solo assenza di guerra, è uno stile di vita, un modo di guardare gli altri, di costruire ponti e scegliere ogni giorno il dialogo, il perdono e la speranza. E anche la musica può diventare una strada per educare il cuore alla pace. Ci sono canzoni che sanno consolare, che sanno unire e ricordarci che il mondo può essere migliore se ciascuno di noi fa la propria parte. Quindi oggi vi saluto con una playlist dedicata proprio alla pace. Lasciamoci accompagnare da queste melodie perché ogni nota possa diventare un piccolo seme di fraternità, di pace, di speranza. Buon ascolto e soprattutto pace a tutti voi. Continuate a seguire Radio Vaticana, continuate ad ascoltare i nostri programmi. Buon pomeriggio.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ma io vi dico che potete riascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va. Andate sull'icona di Radio Vaticana e ovviamente scegliete il podcast, che ovviamente è questo, Hashtag Pop Theology. E io saluto chi ci accompagnerà in tutte queste puntate: padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, anche di questa esperienza che faremo insieme nel corso del mese di agosto.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Allora, oggi non possiamo non parlare, padre Antonio, della solennità del perdono di Assisi, o anche detta indulgenza della Porciuncola, che si celebra ogni anno tra il primo e il 2 agosto. Il primo, lo ricordiamo, perché c'è questa usanza dalle 12 del mezzogiorno del primo, da ieri, fino alle 24, la mezzanotte di questo giorno, 2 agosto. Perché è importante questa solennità, padre Antonio?
1: Perché quest'anno, prima di tutto, è l'ottavo centenario della morte di San Francesco e quindi assume un significato specialissimo a livello di cammino spirituale che si fa nelle comunità francescane, ma anche in tutte le parrocchie, diocesi, perché il perdono di Assisi è un discorso che riguarda un po' tutti quanti. Importante perché ci invita a metterci un po' in cammino, a riscoprire la bellezza della misericordia di Dio, sull'esempio, sulle tracce di San Francesco d'Assisi, che è stato un modello da questo punto di vista. Tant'è vero, facendo accenno proprio al perdono d'Assisi, che oggi è la prima domenica di agosto, il 2 di agosto 2026, noi ci troviamo di fronte a questa bella esperienza di poter ottenere le indulgenze plenarie per noi o per i nostri cari che sono defunti, perché quando parliamo di indulgenza del perdono intendiamo il bisogno di riconciliarci con il Signore, di chiedere anche l'estensione delle pene conseguenti alle nostre debolezze, fragilità o peccati gravi che abbiamo commesso nel corso dell'intera nostra vita fino adesso che abbiamo vissuto.
0: Ecco, padre Antonio, mi pare, ma correggimi se sbaglio, che questa tradizione, questa solennità del perdono di Assisi nasce da una tradizione che vuole che nel 1216 San Francesco ebbe una visione mistica di Gesù e Maria all'interno della piccola cappella della Porziuncola. Nasce tutto da lì, no? Da questa visione, padre Antonio.
1: Sì, esattamente 10 anni prima della sua morte. È un dato di fatto che non si sa il giorno esatto, Federico, in cui questa visione... Sappiamo benissimo che i santi vivono l'esperienza mistica in modo particolare, sono queste visioni speciali che il Signore concede ai santi. Francesco d'Assisi era santo in vita, lo è particolarmente adesso perché sta in cielo e ci protegge da lassù. E non si sa con esattezza i giorni in cui ebbe questa visione della Porziuncola, questa chiesetta piccolissima che ben conosciamo perché è stata frequentata da un po' tutti quanti noi nel corso degli anni e della nostra esperienza di vita. Ebbe questa visione della Madonna e soprattutto del Signore, chiedendo a Gesù il perdono, la riconciliazione, la misericordia per coloro che andavano a visitare questa cappellina e fossero davvero pentiti dei propri peccati e iniziando un cammino nuovo. Poi chiaramente è stato rapportato al 2 di agosto perché c'è un libello del vescovo di Assisi che riconosce che questa visione di Francesco poi è stata ulteriormente confermata dalla concessione dell'indulgenza da parte di Onorio III, che concesse questo indulto particolare dal 1226 in poi. Fino adesso è stato sempre rinnovato questo impegno del 2 agosto del perdono di Assisi, che non riguarda soltanto la Porziuncola, ma è stata estesa questa possibilità a tutte le chiese parrocchiali e anche francescane o di origine francescana, compresa la nostra qui di Itri, dove stiamo noi, che è di origine dei Cappuccini, 1574.
0: Ecco, prima di andare al senso profondo, no, di questa solennità, padre Antonio, tu l'hai accennato all'inizio, ma io te lo farei ripetere perché credo che sia importante, perché non tutti lo sanno come funziona l'indulgenza plenaria e in questo caso come si può, si diceva una volta, lucrare, come si può ottenere, no?
1: È un dono particolare, Federico, è una grazia speciale che ci è concessa appunto su concessione del Santo Padre, diceva Onorio III, che ha concesso questo indulto particolare a San Francesco, poi esteso a tutti quanti. Si passa attraverso un'esperienza di conversione, perché se non c'è la volontà di cambiare vita è inutile, ecco, fare un cammino del genere, se non c'è necessità di riscoprire la bellezza di stare in grazia di Dio. La confessione sacramentale è essenziale, che bisogna effettuare nell'arco degli 8-15 giorni prima o dopo la celebrazione. In questo caso particolare, se chi già si è confessato nei giorni precedenti, con questa finalità, mettendoci l'intenzione di ricevere il perdono di Assisi, ha fatto una cosa giusta. Lo può fare comunque nei giorni oggi domenica, oppure nei giorni successivi, fino a 8-15 giorni, normalmente sono fino a 2 settimane. Quindi la prima cosa bisogna fare è confessarsi. Poi l'altro aspetto fondamentale della ottenere l'indulgenza plenaria è la partecipazione alla messa, o al giorno stesso oppure giorni successivi, con la comunione sacramentale, l'Eucaristia, riceve l'Eucaristia, perché chiaramente comunione e confessione sono strettamente rapportate a livello anche di esperienza spirituale. Ci confessiamo per ricevere la grazia della comunione eucaristica. Poi è necessario visitare una chiesa, non è che lo possiamo fare autonomamente, in genere quando uno si va a confessare va sempre in un monastero, va in una parrocchia, va in una chiesa dei francescani o dei cappuccini o dei conventuali, oppure che siano delle suore anche francescane, e bisogna andare in chiesa. Alla porzione, la possibilità di lucrare l'indulgenza riguarda tutto l'anno, non è esclusiva per il primo e 2 di agosto, bensì questa possibilità poi è estesa a tutte le chiese soltanto in questo giorno, il primo, che era ieri, e oggi il 2 di agosto. Quindi visita di una chiesa francescana o parrocchiale. Poi l'altra cosa importante che bisogna fare nel momento in cui noi andiamo in chiesa e magari abbiamo partecipato alla messa, non abbiamo magari avuto la possibilità di fare la Santa Comunione perché arriviamo in ritardo, oppure magari è saltata, bisogna recitare il credo oppure pregare secondo l'intenzione del Santo Padre, di Papa Leone XIV attualmente, che tra altre cose andrà in visita a San Francesco ad Assisi il giorno 6 di agosto, se ricordo bene. Quindi un Pater, Ave e Gloria secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Ma la cosa più essenziale, e chiudo anche per presentare un po' l'indulgenza, è il distacco sincero dal peccato. Quando uno si confessa, chiaramente ha intenzione di cambiare vita, Federico, altrimenti che senso ha andarsi a confessare per avere l'estinzione di tutte le pene conseguenti ai peccati che abbiamo commesso nel corso degli anni? Bisogna cominciare una vita nuova, una vita diversa, perciò il distacco sincero dal peccato, sia grave, quindi peccato mortale, che peccato veniale. Quindi si può ottenere questa indulgenza, come dicevo prima, per noi stessi e per i nostri cari, soprattutto per le anime sante del purgatorio, le più abbandonate, le più dimenticate. E questo lo possiamo fare essenzialmente in questa giornata, oggi, stando lontano da Assisi, ma lo possiamo fare per coloro che stanno ad Assisi, chiaramente è molto più semplice farlo attraverso questa visita alla Porziungola ogni giorno.
0: E adesso andiamo al senso profondo, Padre Antonio, perché oggi si celebra l'infinita misericordia di Dio. Io partirei da qui, no, Padre Antonio? Un amore senza confini, potremmo dire.
1: Sì, noi partiamo, il perdono da Assisi parte dalla concezione che Dio è misericordia e perdono e amore. Dio non ci condanna, Dio ci comprende nelle nostre fragilità, però come giustamente dici, essendo pure infinito questa misericordia, non dobbiamo approfittare di questa misericordia. Il Signore ci concede ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, la sua misericordia, dobbiamo pure progredire nel cammino della nostra vita, cercando di fare del nostro meglio per eliminare tutto ciò che è un peso sulla nostra coscienza o dei peccati che comunque purtroppo rappresentano la costante della nostra vita. La ripetizione, la ripetibilità di certi comportamenti sbagliati ci devono mettere in allarme, significa che non progrediamo nella grazia di Dio, per cui il Signore ci concede la misericordia ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, però è pur vero che abbiamo la necessità di rimetterci un po' in discussione, di riprendere un cammino di perfezione nella carità e nell'amore di Dio, cercando di migliorarci, di eliminare tutto ciò che debolezze umane, fragilità umane, come oggi si afferma normalmente, indicando nelle nostre debolezze umane tutto ciò che è peccato. Quindi tu giustamente dici, è infinita la misericordia di Dio, ma bisogna pure poi cercare di fare un cammino di conversione sincera, partendo proprio da queste giornate speciali come oggi, che è il 2 agosto, il perdono di Assisi, cercando di valorizzare ciò che ha chiesto San Francesco al Signore: ti chiedo di perdonare i peccati dei miei concittadini, da qui il perdono di Assisi che poi si è esteso a tutta l'umanità.
0: Ecco, questo perdono, questa solennità del perdono, ci insegna però anche noi a perdonarci l'uni gli altri, no, Padre Antonio? Perché se noi accettiamo, e lo facciamo volenterissimamente, diciamo così, usando questa parola per dire che insomma anche noi siamo contenti di accedere a questa infinita misericordia di Dio, però dobbiamo poi essere anche pronti a perdonare, cosa che non sempre funziona, no, Padre Antonio? Non abbiamo questa reciprocità, voglio dire.
1: Io penso che non a caso, vedi, nell'ottenere l'indulgenza penale c'è inserito il Padre Nostro. A volte ci riflette su queste cose. E Padre Nostro, noi diciamo una cosa molto importante: rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Otteniamo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, dobbiamo giustamente, come dici tu, perdonare gli altri, non avere risentimenti, cercare di azzerare tutto ciò che è stato pure qualche umiliazione, offesa che abbiamo ricevuto dagli altri. Certo, il male ricevuto non è che lo togliamo di mezzo, però conservare il risentimento, l'odio, oppure magari vendicarsi del male ricevuto, non più entra in quel cammino di riconciliazione, di questo abbraccio della misericordia di Dio che esprime il significato spirituale anche del perdono di Assisi, di ogni qualsiasi altra anche atto di pentimento o riconciliazione oppure indulgenza plenaria. Bisogna perdonarci, bisogna rimettere i debiti agli altri. Abbiamo offeso, dobbiamo chiedere scusa, siamo stati offesi, dobbiamo perdonare, non cercando, come si dice, subendo ogni forma di vessazione, ma semplicemente facendo capire a chi ci ha umiliato, offeso, che forse ha sbagliato una cosa, sempre con quella carità, quella dolcezza, quella pazienza, quella tenerezza che rappresenta un cammino spirituale di ogni persona che veramente vuol fare un cammino verso l'eternità. In fondo, quando noi parliamo di indulgenza plenaria, indichiamo soprattutto questo bisogno, carissimo Federico, di elevarci spiritualmente nel tempo, perché siamo pellegrini, come si diceva qualche anno fa, pellegrini di speranza, e come pellegrini di speranza noi aspiriamo alla meta ultima della nostra vita, che è la gloria del paradiso, la gioia eterna del cielo, in cui c'è Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, c'è Maria, ci sono tutti i santi, i nostri protettori, tra cui anche il nostro amatissimo San Francesco, che è uno dei santi più venerati al mondo.
0: Padre Antonio, che legame c'è tra la pace e il perdono, tra il perdono e la pace, anche a livello, io direi, non solo personale, ma delle nazioni, dei governi, vista la situazione che c'è a livello mondiale? Ecco, che relazione si può instaurare?
1: È una relazione strettissima. Basta dire che San Francesco d'Assisi ha scelto come saluto per il suo ordine francescano pace e bene. Quindi possiamo dire che il perdono insieme alla pace e il bene non è altro che un cammino unitario. Non possiamo scindere le due cose. Chi cerca il perdono cerca anche la pace, cerca il bene degli altri. Chi cerca la guerra chiaramente cerca la divisione, cerca il male e non opera per il bene. C'è quindi una stretta connessione tra i due valori fondamentali, che sono valori morali, spirituali. Penso che sia fondamentale capirlo tutto questo. Chiedo il perdono al Signore, lo ottengo attraverso la riconciliazione, il sacramento e la penitenza, e poi non sono in pace con chi mi sta vicino, a partire dalla mia famiglia, le persone che frequento, l'ambiente religioso, la parrocchia, la congregazione religiosa, i confratelli, i sacerdoti. Non sono in pace con il vescovo, con l'autorità preposta anche al servizio del bene comune, cioè non sto in pace, quindi sto in conflitto. La pace ci porta appunto a volere bene, a fare il bene e a camminare secondo le indicazioni di Francesco d'Assisi su questi due binari che sono paralleli ma convergono verso un obiettivo unico, che è quello di incontrare Cristo nell'altro.
0: Ecco, Padre Antonio, il santo di Assisi, San Francesco, invitava a deporre quelle che sono le armi dell'orgoglio e del giudizio prima di quelle materiali. Insomma, Papa Leone XIV ha parlato di pace disarmata e pace disarmante, e San Francesco diceva bisogna a cercare di avere un disarmo interiore, di fare un disarmo interiore per arrivare alla pace. È un gradino importante questo, mi pare.
1: Sì, è strettamente rapportato a questo perdono di Assisi. Noi dobbiamo chiedere in questa giornata particolare a San Francesco che disarmi le anime, le persone che vogliono fare guerra, ma guerra davvero, perché nel mondo oggi ci sono tante guerre. Io penso che in questa giornata chi è affezionato a San Francesco d'Assisi a livello mondiale sente il bisogno anche di mettersi in discussione per dire cosa possiamo fare per disarmarci, non soltanto a livello interiore, perché dobbiamo abbassare l'orgoglio, la presunzione e l'arroganza, ma disarmarci anche fisicamente attraverso le forme di violenza che purtroppo produciamo nel corso degli anni. Giustamente all'inizio del suo saluto come nuovo pontefice Papa Leone XIV ha parlato di pace, una pace disarmata e disarmante, cioè effettivamente che non abbia strumenti per fare il male e che disarmi il cuore dalla violenza interiore che a volte possiamo alimentare attraverso il nostro presumere di essere più forti, più potenti, più capaci degli altri. L'umiltà, Francesco d'Assisi ci ha insegnato tutto questo, carissimo Federico, a essere umili. L'umiltà ti porta alla gioia di vivere, a condividere con gli altri l'esperienza della positività e non della negatività. Non a caso la sua pace, quel disarmo interiore l'ha portato poi a incontrare i malati, i sofferenti, appunto coloro che vivevano l'esperienza della malattia, della sofferenza, gli stessi lebbrosi che ha toccato con mano. Lui non ha avuto paura di accostarsi alla sofferenza fisica, toccare la sofferenza nella realtà materiale oltre che personale, per dire che quando tu fai questo cammino di conversione attraverso la riconciliazione, attraverso quell'abbassamento dell'orgoglio, incontri Cristo nel volto del sofferente, dell'umile, e cerchi la pace, la costruisci la pace disarmando il tuo cuore e disarmando il cuore dei prepotenti di questa terra.
0: E dobbiamo dire, Padre Antonio, che tutto questo si potrebbe rapportare anche alle questioni mondiali, Ucraina, possiamo dire tutta la guerra in Medio Oriente, possiamo leggerle anche come crisi di mancanza, di perdono, di orgoglio che sale in cattedra, che vuole sempre avere la meglio, no, Padre Antonio? Ecco, bisogna cominciare dai cuori, come diceva San Francesco.
1: Sì, sicuramente il Papa Leone, quando sarà ad Assisi nei prossimi giorni, parlerà di questi aspetti, perché ancora oggi, tu sai benissimo, nel mondo abbiamo tanti conflitti che fanno male davvero, soprattutto ai bambini, alle persone che vogliono costruirsi un loro futuro. Fa male vedere tante stragi che ci sono nel mondo, tante realtà così drammatiche che ci interpellano a livello globale. Io penso che San Francesco d'Assisi, che è venerato in tutto il mondo, tra altre cose ha incontrato anche gli ambienti non prettamente cristiani, il suo cammino, il sultano, tutte le persone che ha incontrato nel suo itinerario anche attraverso varie nazioni, ci indica la strada della riconciliazione, della globalizzazione della pace, dico io, perché è un termine che dovremmo far passare. Globalizzare la pace significa non globalizzare la guerra, significa che noi dobbiamo tutti quanti, anche nel nostro piccolo, come cristiani, come laici, come religiosi, sacerdoti, vescovi, soprattutto come Santo Padre, portare avanti questo discorso della pace, perché abbiamo bisogno di un mondo pacificato, ma non soltanto perché non usa più le armi, pacificato come rapporti umani, rapporti economici, rapporti anche culturali, di rispetto delle varie religioni, delle varie confessioni, delle varie culture. Questa è la pace, significa non è che dobbiamo uniformare o massificare le persone o il mondo, ma dobbiamo rispettare le proprie identità e crescere insieme, perché nella diversità è possibile andare verso l'unificazione, l'unità, verso la convergenza, sentirci fratelli, fratelli davvero nel vero senso della parola, come diceva Papa Francesco, fratelli tutti, e dobbiamo essere fratelli tutti nel vero senso della parola.
0: Tu hai accennato a questo viaggio importante che Papa Leone XIV farà ad Assisi giovedì 6 agosto per una visita pastorale che, io ricordo, è interamente incentrata sull'incontro con migliaia di giovani europei. La giornata è quella inserita nelle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco e, ricordo agli ascoltatori, si svolgerà interamente nella mattinata presso la zona di Santa Maria degli Angeli. Il programma è molto interessante, alle 8:30 arriva, insomma, e poi ci sarà questo grande incontro. Ecco, i giovani. Quello che è importante, Padre Antonio, è questo rapporto che Papa Leone XIV avrà con loro. Sicuramente anche lì parlerà di perdono, di pace disarmata e disarmata. Insomma, i giovani sono il futuro, ma anche il presente, no? Per poter costruire un mondo nuovo.
1: Non c'è futuro senza i giovani. Gli anziani hanno fatto la loro vita e noi facciamo parte del passato, ma viviamo e diamo un contributo di idee. Però i giovani sono il presente, come dicevi tu, il futuro. Giustamente il Santo Padre, Papa Leone, incontrando i giovani, affida a loro questo compito di portare avanti il discorso della misericordia e della pace, anche se stiamo nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Però in realtà non è altro che un richiamare all'attenzione del mondo intero l'importanza, l'essenzialità dei giovani. E quando parliamo dei giovani parliamo dai ragazzi fino all'età adulta, che passa anche attraverso un'età elevata oggi, i giovani, sia anche a 50 anni, se c'è necessità di esprimere con la propria vita questa gioia del cuore, questa giovinezza intima che molte volte ci portiamo e che azzeriamo, addirittura annientiamo, perché vogliamo fare i grandi, vogliamo fare, non lo so, i superbi. In realtà siamo giovani quando noi viviamo la gioia di vivere con gli altri, di condividere i progetti del futuro. E i giovani a cui si rivolgerà Papa Leone giovedì prossimo, che tra altre cose anche il giorno della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo, ricorderemo anche Papa Paolo VI, che in questo giorno morì parecchi anni fa, non ricordo esattamente il giorno e l'anno, sono forti richiami ad una spiritualità che ci eleva sempre di più, ad elevarci anche attraverso l'esperienza della mistica, della preghiera, della comunione fraterna insieme ai giovani, e camminare verso un mondo migliore, perché il perdono di Assisi è soprattutto esperienza di spiritualità, non è altro, ma questa dimensione particolare, anche questo giorno particolarmente importante per ciascuno di noi, diventa secondaria se non diamo l'impronta di una revisione della nostra vita, puntando molto su queste sentinelle del futuro, come li chiamava Papa Giovanni Paolo II, i giovani.
0: E il Papa sicuramente poi

0: Seguiremo noi in diretta, caro Padre Antonio, questo incontro con i giovani. Come dicevi tu, costruiranno questo futuro di pace, saranno chiamati a costruire questo futuro di pace, no? E il senso profondo della ricorrenza, diciamo così, che stiamo celebrando oggi, di questa solennità, è anche la dignità spirituale che è accessibile a tutti, no, Padre Antonio? Io ricordo, non è una questione che riguarda altre persone, le persone che insomma sono, come dire, su una via di santità ormai acclamata, no? Ma io non posso fare questo passo, non posso perdonare perché insomma ha fatto troppo male. Perdonare per i santi. In realtà noi tutti dobbiamo provare a stare sulla strada del perdono, no, Padre Antonio, no?
1: San Francesco, nella visione che ho avuto, questa estasi che ho avuto, ha chiesto il perdono per tutti, non ha discriminato nessuno, ha chiesto al Signore fammi questa grazia, poi Papa Onorio III ha concesso questa indulgenza, non escludendo nessuno. Io penso che nel cammino della revisione della nostra vita a livello spirituale, cristiano, cattolico, di altre confessioni o di altre religioni, dobbiamo avere chiaro l'idea che siamo fratelli. Ed essendo fratelli, tutti quanti siamo in cammino verso una strada che ci conduce tutti quanti al cielo. Ci crediamo o non ci crediamo, certamente non siamo eterni su questa terra, camminiamo verso l'eternità. Avere questa consapevolezza significa, come dicevi tu, non escludere nessuno dal cammino, possiamo dire simbolicamente francescane, che ti porta ad Assisi, in questa chiesa molto importante, Santa Maria degli Angeli, dove il Papa incontrerà i giovani e dove Francesco ha avuto questo dono particolare. Allora si chiama Porziuncola, adesso si chiama Santa Maria degli Angeli, per dire che indica anche un cammino angelico che siamo chiamati a fare tutti quanti nel corso della nostra vita, diventare un po' angeli, angeli custodi degli altri, senza escludere nessuno dai nostri orizzonti, angeli custodi soprattutto di coloro che sono nella malattia, nella sofferenza, nell'emarginazione. Noi ricordiamo sempre, con tutto il rispetto, l'attuale pontefice Papa Leone XIV, quello che ha detto Papa Francesco: nessuno deve essere scartato, eliminato. La cultura dello scarto non deve esistere nel nostro mondo, non possiamo escludere nessuno. La Chiesa è aperta a tutti, l'umanità deve essere accogliente verso tutti. È questa logica che dobbiamo far capire a un mondo sempre più distratto da altre cose, escludendo, discriminando e marginando. Noi siamo dalla parte della comunione, della fraternità universale, perché San Francesco d'Assisi di questo ha parlato anche nel chiedere la misericordia e il perdono al nostro Signore Gesù Cristo in questa visione del 1216, luglio 1216.
0: Padre Antonio, abbiamo altri 4 minuti, ti lascio un pensiero finale in questa solennità da dedicare ovviamente ai nostri radioascoltatori.
1: Io sono grato al Signore perché sono cresciuto in mezzo ai francescani. Io sono originario di Airola, ad Airola ci sono i padri francescani e quindi siamo cresciuti in questa spiritualità. Poi il Signore mi ha chiamato ad essere passionista, ma ringrazio anche il Signore perché a ognuno di noi indica la strada. Volendo concludere questo cammino che abbiamo fatto insieme nella trasmissione, avendo conosciuto i francescani, la mia famiglia era molto legata ai francescani, a San Francesco, a Sant'Antonio, a San Pasquale, parlo di Airola, mia sorella addirittura, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni di morte, l'11 appunto di agosto del 2016, sono esattamente i giorni in cui Santa Chiara volò al cielo. Era ministra regionale dell'Office Ordine Francescano Secolare. Per dire, io sono cresciuto nella spiritualità dei francescani e quando arrivi il primo di agosto, come ieri che è stato il primo di agosto, inizia da mezzogiorno la possibilità di ottenere indulgenze preliminari. Dentro di me scatta come sacerdote il bisogno di una riconciliazione. Anch'io già l'ho fatto, mi sono confessato a mio confratello sacerdote più anziano, perché abbiamo bisogno, Federico carissimo, di riconsiderare la nostra vita. Possiamo anche essere perfetti, magari da certi punti di vista intellettuali, culturali, comunicativi, però nessuno di noi è perfetto da non riconoscere che ci sono fragilità. Perciò è un'occasione molto bella in questo giorno, domenica 2 agosto 2026, che noi ritorniamo sui nostri passi, riconsiderando i nostri errori, chiedendo umilmente perdono al Signore delle nostre fragilità e chiedendogli anche l'estensione delle pene dei nostri peccati che abbiamo commesso, siano leggeri o gravi. Penso che molte cose di grave non le abbiamo fatte, però siamo esseri umani e come tali possiamo sbagliare e continuare a sbagliare. Da oggi in poi, cioè in questo anno speciale dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, Ecco, impegniamoci tutti quanti. Io come passionista, ma che mi sono alimentato anche la spiritualità dei francescani, cerchiamo di improntare la nostra vita allo stile francescano della letizia, della gioia, della pace, della riconciliazione, della fraternità e del perdono. Ecco il perdono di Assisi, il perdono detto della porziungola o indulgenza della porziungola. È una piccola parte della nostra esperienza mistica che possiamo fare insieme a Francesco d'Assisi, tutti i santi e soprattutto insieme ai nostri fratelli che vogliono vivere nella pace e nella serenità a livello locale, a livello italiano, a livello mondiale.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Padre Antonio, ci ritroveremo nella domenica prossima, in una prossima puntata.
1: Grazie a voi dell'ascolto e anche della condivisione di queste nostre idee.
0: Grazie a Padre Antonio Rungi. Vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 e riascoltare questa trasmissione come le altre sul sito di vaticanews.va. Cliccate sul simbolo di Radio Vaticana e potete scaricare anche questa trasmissione. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

Buongiorno, siamo qui puntuali e sempre pronti a scegliere per voi e a mandare in onda le canzoni più belle e gli interpreti più noti dei fantastici anni 50. Anni 50 fantastici, certo, non solo per le canzoni, ma per parecchi di noi in ascolto sicuramente fantastici, perché eravamo usciti da un difficile dopoguerra e perché eravamo giovani e quella nostra giovinezza ci faceva guardare al futuro con gioia, con entusiasmo e, perché no, anche con qualche sogno nel cassetto. Non chiediamoci se si sono poi realizzati questi sogni, qualcuno sì, qualcuno no. Ma siamo qui, capaci ancora di sognare, cullati dalla voce suadente di Sergio Bruni in Serenata Margellina. Eccovi dunque Sergio Bruni in Serenata Margellina di Mazzocco e Martucci.

Ed ora, a testimoniare della ormai avvenuta nazionalizzazione della canzone napoletana, già negli anni 50, eccovi una briosa composizione di Bertini Taccani, lanciata da Teddy Reno, Che Lallà, composizione ripresa e portata al successo da tutti i complessi che suonavano in quegli anni nei nightclub. Ascoltiamo dunque Teddy Reno, l'orchestra del maestro De Martino e il quartetto 2 più 2 in Che Lallà.

bella e briosa, questo Che Lalla. Sabato scorso chiudevamo il nostro incontro con la canzone che si classificò seconda al Festival di Sanremo del 1952. Vi ricordate? Papaveri e Papere. Quello stesso anno, e la stessa cantante Nilla Pizzi, vinse quel festival con Vola Colomba, una canzone un po' melanconica che alludeva ai sentimenti nostalgici per una città, Trieste, ancora divisa dalla madre patria. Ecco dunque Nilla Pizzi in Vola Colomba di Concina Cherubini.

Siamo sempre qui. Mi dispiace che Vola Colomba avesse una registrazione non molto perfetta. Ci scusiamo quindi con gli ascoltatori. Ad ogni modo, bando alle malinconie e alle nostalgie. La seconda canzone classificata al Festival di Napoli del 1957 dal titolo Lazzarella ci aiuterà ad uscire fuori da questo clima. Gli autori sono niente popò di meno che Modugno e Pazzaglia. La voce allegra è della simpatica Gloria Christian, che con il suo brio e la sua simpatia la portò al successo nazionale. Eccovi dunque Gloria Christian in Lazzarella. L'orchestra è del maestro Gino Conte.

Rimaniamo in ambiente napoletano, ma in una Napoli confidenziale come quella che sanno esprimere Murolo e la sua chitarra. Ascoltiamoli in No Quarto e Luna di Manlio e Olivero.

Vi dico la verità, mi stacco a malincuore dalle canzoni napoletane e dai suoi interpreti. Permettetemi, ve ne faccio sentire ancora una. Cambio tipo, ecco, passo dal clima sentimentale intenso di Murolo a quello

Lo dirompente per ritmo e coinvolgente di Renato Carosone e del suo complesso. La canzone è T'è piaciuta? Di Rendine Capillo. A voi Renato Carosone e il suo complesso in T'è piaciuta.

0: Un quartetto vocale che mi è sempre piaciuto tanto, bravissimo e applauditissimo fin dagli anni 40, è il quartetto Cetra. Ve lo ricordate tutti, Virgilio Savona, Tata Giacobetti, Felice Chiusano e l'unica donna della formazione vocale, Lucia Mannucci, la moglie di Virgilio Savona. Bene, ascolteremo il quartetto Cetra, che ormai non c'è più per la morte di ben due dei suoi componenti, in Musetto, una canzone di Modugno presentata al Festival di Sanremo nel 1956. L'orchestra accompagnatrice è diretta dal maestro Ferrari. A voi Musetto e il quartetto Cetra.
1: 4 3 7 0
2: Pronto?
1: La più bella sei tu.
2: Chi parla?
1: Il tuo nome è Lili.
2: Sì, sono Lili.
1: Spettinata così.
2: Come dici?
1: Tu mi piaci di più.
2: Ah, sei tu Guido, ciao tesoro.
1: Oh no.
2: Ah no, ma allora Schiero?
1: Non cambiare.

0: 2, 4, 5, 3.
1: Pronto?
0: Il più bello sei tu.
1: Come dice, scusi?
0: Il mio nome è Lili.
1: Lili, ah sì, Lili.
0: Spettinato così.
1: Beh, spettinato, insomma.
0: Tu mi piaci di più.
1: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Barazze?
0: Oh no.
1: Beh, allora Venezia.
0: Non cambiare anche tu.
1: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
0: Non nasconderti più.
1: Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
0: Ma tu
2: pallevalona perché che balla.
0: Hai deciso così.
2: Se può morire, può che decidete di non fumare.
0: Di vestirti di rosso.
2: Non cominciamo con la politica.
0: Di chiamarti Gigi.
2: Salvatore sogno, aspetta che la chiamo Gigi.
0: Vivi così.
3: Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci
0: tra
3: dica.
0: Tra boutique e caffè.
3: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
0: Mangi roast beef.
3: Ma chi bucatini la matriciana?
0: Bevi solo frappè.
3: Ma cerca del merda.
0: Ma perché?
3: Perché mai sfinito?
0: Oh no.
2: Ma insomma, se può sapere che vuole.
0: Resta sempre così.
2: No, brigadiere, voglio essere promosso.
0: Col musetto pulito.
2: E paffe, mi faccio
0: il piece. Mio nome è Lili.
2: Ah, finalmente si è saputo.
0: Il più bello sei tu.
1: Sì, sono il più bello, dica.
0: Spettinato così.
3: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
0: Qui vi parla Lili.
2: Ma che ricominciamo da capo?
4: Buonanotte Lili, Lili.
5: Bene, non so se abbiamo ancora tempo. Chiedo in regia se posso mandare un'ultima canzone. No, dice di no, pare che non ci sia il tempo sufficiente. Quindi ci salutiamo allora sulle note bellissime, simpatiche di quest'ultima canzone del quartetto Cetra. Vi ringrazio naturalmente come sempre dell'attenzione, vi auguro a tutti quanti una buona giornata

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie di Riflessi Magazine. Con l'ospite di questa puntata parliamo di sport e salute. Quanto conta ascoltare il proprio corpo? È con noi Augusto Bagnoli, fisioterapista. Benvenuto.
2: Ciao, buongiorno o buonasera a tutti, dipende da quando guardate.
1: Neutro, dipende esatto da quando ci guarderanno e da quando ascolteranno o vedranno questa intervista. Allora, intanto raccontaci un po' qualcosa di te. Tu sei fisioterapista ed è un mestiere, diciamo, che è considerato oggi fondamentale per sportivi, professionisti e non, ma è professionista che aggiusta, possiamo definirti così. Perché hai scelto questa professione?
2: Ho scelto questa professione perché mio papà e mia mamma erano infermieri.
1: Sono un già po', nell'ambito della cura.
2: Sì, ero un po', sono un po' un figlio dell'ospedale, quindi ho sempre batticato per ospedale, ho sempre amato un po' praticare la cura delle persone, sono sempre stato affascinato da questo mondo. Poi devo dire, forse un po' per caso, perché alla fine c'era questa passione, ma un po' per caso ho scoperto di un concorso per fisioterapia dopo le superiori e allora mi sono lanciato.
1: Perché no? Hai provato?
2: Sì, ho provato. Man mano che passava il tempo mi sono appassionato.
1: E hai cominciato, mi raccontavi prima, in casa di riposo.
2: Certo.
1: Di tutt'altro ambiente rispetto a quello cui sei approdato.
2: Il mio primo impiego è stato in una casa di riposo a Gottolengo, sul Bresciano, e poi sono andato a Cremona Solidale, dove ho lavorato per 5 anni. Nel frattempo amavo praticare anche la fisioterapia nello sport, ma la casa di riposo mi ha dato un'impronta importante. Ancora oggi vado a salutare i miei colleghi, o comunque a volte mi capita di bazzicare per case di riposo, soprattutto col mio secondo lavoro che è il cantante. Vado a volte nelle case di riposo a cantare.
1: Mi dà fisio animatore in questo caso.
2: E devo dire che mi ha dato una grande impronta etica, perché il rapportarsi con i pazienti in determinati ambienti e con le strutture sanitarie, quindi già con un'equipe di medici e infermieri, rapportarti con patologie anche neurologiche, con patologie gravi, ti dà un grande insegnamento.
1: Una struttura e poi anche il fatto di lavorare in squadra, che poi torna...
2: Sì, quello, l'imparare a lavorare in un'equipe, quello è fondamentale.
1: E ecco, ti abbiamo invitato per l'edizione di Riflessi che è a tema strappo.
2: Sì.
1: Uno degli infortuni forse più comuni per agonisti e non.
2: Sì.
1: E quanto conta ascoltare il proprio corpo e rispettarlo? Perché molto spesso meno si parla di strappo quando non c'è stato tempo per distendere i muscoli, per avere la preparazione sufficiente a supportare, a sopportare o supportare uno sforzo, uno scatto.
2: Certo. Allora, è un tema molto, molto complesso quello della lesione muscolare, comunemente chiamata strappo. È vero, bisogna ascoltare il proprio corpo. Oggi nelle squadre più evolute si fa un questionario, cioè tutti i giocatori alla fine degli allenamenti e il giorno dopo compilano o gli viene somministrato